0: meteo di Radio Ticul in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticul in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.

0: Giornata cambia ritmo, è arrivato il morning show.
1: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il morning show.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
3: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock!
4: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
3: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
4: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
5: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web.
3: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
6: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
7: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
0: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
8: Troppo forti!
0: No, ma lo volevo dire io!
8: Troppo forti con Alex De Sì!
9: Hai capito? Ho capito sì! Mica succede!
10: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
11: Sono le 2:34.
12: Il flusso musicale che state ascoltando è
13: La Notte New Age su Radio Tiguglio.

0: Matta Sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio Web state per ascoltare una nuova puntata di...

0: Ed eccoci qua, Mass Collection inizia la decima puntata. Come al solito, l'introduzione degli Absolute 5 con la splendida sigla. Posso fare un saluto subito, Igor?
1: Certo.
0: Allora salutiamo Gianni, che ci segue sempre, lo
1: esatto.
0: Sappiamo, è il chitarrista degli Absolute 5. E salutiamo anche tutti gli altri, però, sì, non ce ne vogliono, però lui è il nostro uomo di riferimento. Quindi un saluto da Mattia.
1: E un saluto da Igor. È una puntata numero 10 e tanti numeri 10 in scaletta.
0: Esatto, è la stessa frase che hai detto, la puntata numero 10 della prima stagione.
1: Quindi, esatto.
0: Quindi per la terza stagione ti dovrai un attimino un pochino più rinnovare.
1: Rinnovare, anche perché i numeri 10 non sono più quelli di una volta.
0: Non esistono più i fantasisti, è vero?
1: No.
0: Adesso ci sono i falsi 9.
1: I falsi 9.
0: Barcellona ha inventato questa cosa che è bruttissima dal mio punto di vista, perché per me il 9 è il centravanti di sfondamento. E vabbè, è andata così.
1: Guarda, da quando Tevez, negli anni che furono, prese il numero 10 di Del Piero, il numero 10 non è più quello, non è più lo stesso.
0: Ma da quando Baggio non gioca più, non è più Domenica.
1: Da quando Senna non corre più,
0: cantava qualcuno.
1: Esatto.
0: Allora, questa è Mass Collection, quindi il solito viaggio, ormai ci conoscete. A quest'ora di questa settimana noi partiamo, vi proponiamo 8 brani di musica italiana dagli anni 60 ad oggi. Anche oggi faremo così. C'è solo una cosa, una costante, che sono i nostri contatti, per al quale ci potete contattare, che ovviamente vi dà il nostro buon Igor.
1: Il vostro Igor vi dà i contatti: pagina Facebook Cervelli in Avaria, pagina Twitter chiocciola Cervelli Avaria, www.mixcloud.com/Cervelli Avaria, www.cervelliavaria.it, e infine, visto che hai nominato i nostri amici Absolute 5, www.absolute5.it.
0: Bravissimo Igor, adesso io ti metto subito le cose in chiaro con questo pezzo. Il titolo ti dice già tutto, quindi fatene una ragione. Oggi sono un demone.

0: Siamo partiti belli rock oggi, caro Igor, con Il Nucleo, questo gruppo di fine anni 90, primi anni 2000 più o meno, li ricordi tu?
1: Sì, io me li ricordo, se li ricorderanno sicuramente anche i nostri ascoltatori, perché uno dei loro più grandi successi faceva da cornice a una famosa pubblicità di gelati.
0: È vero, infatti loro sono molto legati al periodo estivo, il Festival Bar è stato un trampolino di lancio molto importante per un gruppo che è stato attivo tra il 98 e il 2009. Ora, Wikipedia, guardando, li dà per sciolti. Io ricordo benissimo che proprio nel 2009, siccome io li seguivo abbastanza, ricordo che uscirono con un comunicato stampa nel quale dichiaravano di aver bisogno di una pausa, sostanzialmente. Ad oggi sono passati diversi anni, quindi presumo che legittimamente ormai anche il web faccia bene a darli ormai per ex band, se sono passati veramente troppi anni ormai. Nati a Reggio Emilia, proprio sulla fine degli anni 90, sono stati un buon gruppo dal mio punto di vista di rock alternativo con chiare sonorità elettroniche. L'abbiamo sentito anche in questo pezzo, Oggi Sono un Demone del 2003. Il 2003 è proprio l'anno di debutto al grande pubblico con il loro primo album dal titolo Meccanismi, nel quale era contenuto proprio il singolo di cui parlavi tu, Igor, ovvero Sospeso. Lo ricordano sicuramente in tanti, perché appunto fu un buon successo del Festival Bar. Il 2005 è l'anno del secondo album, del quale poi è stato tratto 27 aprile, il titolo era Essere Romantico, e proprio il 2005 è un anno anche importante per loro, perché riusciranno ad aprire delle date di Lenny Kravitz in Italia, ma soprattutto saranno presenti come apertura al primo campovolo di Ligabue, che è vero, loro in Reggio Emilia, quindi se non altro per vicinanze territoriali, però è davvero un palco importante. È stato uno dei primi concerti con oltre 200.000 persone, quindi non proprio una cosetta intima, ecco. Nel 2008 esce il loro terzo album dal titolo Io Prendo Casa Sopra Un Ramo al Vento. Altre collaborazioni importanti, perché continua il sodalizio in qualche modo con Ligabue, che li vuole come apertura negli stadi, primo fra tutti San Siro e l'Olimpico di Roma. Sono stati, a mio avviso, ripeto, uno dei gruppi che si discostavano un pochino da quello che era mainstream nei primi anni 2000, sia a livello di sonorità sia a livello di testi. Il 2009 li ha visti fermarsi, come abbiamo detto, probabilmente proprio perché non erano mainstream come voleva il mondo della musica in quel momento, e che continua comunque a volere, ancora peggio oggi se vogliamo. Maledetto Mare è stato l'ultimo EP pubblicato. Io vi consiglio di andare a recuperare i primi tre album, quelli che sono stati fatti, e in particolare vi segnalo il brano del 2008, Vorrei un Motivo, in quanto loro, oltre ad avere un bel video, loro hanno sempre dichiarato essere la canzone che più li rappresenta, sia a livello di testo sia di sonorità. Quindi se volete saperne di più sul Nucleo, ascoltatevi questo pezzo, non rimarrete delusi.
1: Non rimarrete delusi, soprattutto anche dal prossimo artista che andremo ad ascoltare, perché è un artista che è legato alla nostra città, Mia di Mattia. Ascoltiamo.

0: Fausto Rossi con la sua canzone Oh Oh Oh del 1979.
1: Il titolo si era capito, secondo me.
0: Il titolo si era capito, ripetuto quelle 20-30 volte. Lui è un artista che ha in comune la città, la nostra città, Sacile. Lui è nato a Sacile.
1: È vero.
0: Nato a Sacile, in provincia di Pordenone, quindi in Friuli.
1: Esatto, geolocalizza tutto perché bisogna... Ormai... Vicino Venezia, quando si parla con qualcuno dall'estero, near Venice si dice.
0: Near Venice, sì.
1: In realtà siamo a 100 km.
0: Ma non importa, quando dici near Venice hai detto tutto. Allora, lui è nato a Sicilia, abbiamo detto, in provincia di Pordenone, è milanese, però è milanese d'adozione ed è a Milano che incomincia la sua carriera discografica. Lui in realtà, come succede a molti artisti, veri artisti della musica, comincia già in età infantile a studiare il pianoforte, poi si cimetterà anche con altri strumenti. Ed è un personaggio di rottura, perché in quegli anni, tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, c'è una... L'Italia sembra una fucina di artisti a livello internazionale. Ce ne sono tantissimi in questo caso, e tra questi rientra anche il nostro amico Fausto Rossi. Lui incide il primo album, Suicidio, nel 1978, il secondo album, Poco Zucchero, del 1979, e l'album poi da cui è tratta anche questa canzone. Un personaggio molto particolare. Se voi andate a vedere le foto, anche il... tutto quello che riguarda, vedete che assomiglia molto a David Bowie, uno stile molto, molto particolare. Si presenta poi in quell'anno al Festival Bar scalzo, quindi continua a dare questa idea di un poeta eclettico. Da qui in poi continua a incidere per una parte degli anni 80, poi dopodiché si ferma. Lascia passare 7-8 anni, che a livello musicale sono un'eternità. Riprende negli anni 90 e non si chiama più Fausto come originariamente, ma si chiama proprio col suo nome d'origine, Fausto Rossi. Lui nel frattempo si dedica a tutto quello che riguarda altri aspetti della musica, l'etnico-musicologia e tante altre cose. Dopo una parentesi negli anni 90, anche qui si riferma per altri 7-8 anni. Nel 2008 volevo ricordare l'album Dentro questi specchi, che è un album tributo alla sua carriera da parte di artisti emergenti e di big, tra i cui ricordiamo Maurizio Arcieri dei Crisma, di quale il nostro buon Mattia ha parlato qualche puntata fa. L'ultimo album inciso è Black Tunes del 2012, è relativo a ben 13 album, quindi
1: una carriera importante. Dopo voglio dire un'altra cosa a proposito del nostro paese nativo, perché è giusto così, però abbiamo un attimino una pubblicità, quindi ci fermiamo un attimino e poi ritorniamo sempre qui, Mass Collection, Cervelli in Avaria. Mass Collection riprende il suo cammino della musica italiana e voglio dire una cosa legata a quello di prima, visto che magari tanti si prendono in giro, siete in un paese sperduto eccetera eccetera, sappiate che a Sacile ha fatto il militare un certo Rosario Fiorello, e quindi ce ne vantiamo anche di questo, no?
0: Ci vantiamo anche di questo. Tra l'altro, uno dei primi concerti di Vasco Rossi della sua carriera l'ha fatto a Sacile,
1: e dopo un episodio invece un po' più triste, ne abbiamo parlato anche in altre puntate, l'ultima esibizione dal vivo di Giuni Russo prima della morte è stata proprio al Teatro Zancanaro di Sacile, quindi anche noi abbiamo delle eccellenze e ce ne vogliamo vantare di fronte a tutto e tutti.
0: Esattamente,
1: no? Adesso un'eccellenza, 1991, un comico che si mette a cantare, non vi dico altro però

0: Lo avete sicuramente riconosciuto, era Claudio Bisio con un grandissimo pezzo del 1991. Igor dice è avanti 30 anni rispetto a quando è uscito, ma sarà sempre avanti. 1991, il titolo è Rapput senza fiato, tra parentesi. Questa è una cosa che ho scoperto solo di recente. Rapput non serve che vi spieghi cosa significa. Comunque è una canzone che molti conoscono, ma probabilmente non tutti. 1991, Claudio Bisio scrive e interpreta magistralmente questo brano, musicato da Rocco Tanica degli Elio. Il brano lo potete trovare nel primo album di Bisio, dal titolo Patè d'animo, e fu davvero un tormentone estivo del 1991, che a fine anno vendette addirittura di più rispetto al brano che vinse Sanremo in quell'anno, ovvero Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante. Un brano che, manco a dirlo, in chiave umoristica va ad esaltare quello che è delle scenate di gelosia di questo ragazzo che resta a casa mentre la fidanzata, insieme a questa sua amica Giovanna, passa le ferie in Grecia, mentre appunto lui resta invece chiuso in casa a pensare a lei. Un singolo che ha all'interno, oltre ad un testo davvero molto raffinato, se così possiamo dire, anche dei riferimenti musicali importanti. Prevale senza dubbio Pensieri e parole di Lucio Battisti nell'intro, nel quale le parole vengono deframmentate fino a comporre frasi strane come che ne sai della nostra ferrovia che trafigge il solai, quindi ha mischiato tutto quanto, oppure il riff di Shine On You Crazy Diamond dei Pink Floyd fino ai Vatussi di Edoardo Vianello, ma soprattutto, e qui ho bisogno sicuramente di Igor, la parte degli Enigma, che proprio nel 91 ebbero un grande successo con Sadness, per capirsi la parte dei cori gregoriani. Come fanno quei cori, Igor, in questa canzone?
1: Ecco, andavano molto di moda nei primi anni 90 queste musiche.
0: Pensavo mi facessi l'altra parte, ma va bene così.
1: Va bene così,
0: bravo.
1: Una cosa, una cosa curiosa che stavo dicendo prima a Mattia: all'inizio sentite tipo un sembra quasi Shaggy. Peccato che mancano
0: qualche anno all'uscita di Mr. Lova Lova.
1: Però gli assomiglia tantissimo,
0: più o meno, dai. Nel 2006 la tournée di Bisio insieme a Elio e le Storie Tese, Coesi se vi pare, il brano verrà riproposto a distanza di 15 anni dal debutto. Un'ultima curiosità: esiste un sequel di questa canzone presente sempre in Patè d'animo, è la prima traccia se non sbaglio, che è il punto di vista invece dei pescatori greci. Il titolo del brano è Sapore di pinne, e anche qui è una citazione e deframmentazione di quelli che sono grandi successi sempre di Edoardo Vianello. Oltre a Bisio vi è la presenza di un'altra grande comica italiana, che è Angela Finocchiaro, nella parte di questa Giovanna, che un pochino si mette nei panni dell'amica, ma poi alla fine darà ragione comunque alla gelosia del fidanzato lasciato a casa, con l'appellativo che gli viene poi dato.
1: E parlava il nostro buon Mattia di Riccardo Cocciante. Fatalità, arriva Riccardo Cocciante con una canzone che sembrerebbe quasi il seguito ideale della fine di Rapport.
0: È vero, è vero.
1: Sembrerebbe quasi il seguito ideale quando finisce un amore Riccardo Cocciante.

così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

0: Riccardo Cocciante con Quando finisce un amore. Il cantante degli amori travagliati, cosa bisogna dire?
1: Ha un pathos incredibile quando canta, una cattiveria.
0: E questo proprio questa cosa caratterizza l'album Anima 1974, di questo album, questo crescendo quasi rossiniano, no?
1: Bravo, è vero.
0: Questo crescendo rossiniano, Belle senza anima e Quando finisce un amore sono le canzoni trainanti di questo album, che gli fanno raggiungere i vertici delle classifiche in Italia, in Francia. Lui è caratterizzato dall'essere nato a Saigon, perché di madre francese, e quindi questo aspetto poi internazionale lo ha portato anche in giro per il mondo, e infatti la Francia è la sua seconda patria. E i testi di questo album sono di Marco Luberti e Amerigo Paolo Cassella, che poi contraddistingueranno tutta la carriera di Riccardo Cocciante. È il suo terzo album e con quello proprio raggiunge il successo. Da notare una cosa: lui nasce artisticamente a Roma e anche grazie alla conoscenza di artisti come De Gregori, come il nostro buon Venditti, riesce un po' alla volta a farsi conoscere al grande pubblico, e con questo album c'è sicuramente riuscito.
1: Bravo Riccardo, bravo Igor e bravo Mass Collection, che si ferma ancora un attimino e poi torniamo sempre qui, perché abbiamo ancora tante cose da dire e tante belle cose da ascoltare. Mass Collection, cervelli in avaria, siamo pronti per questa seconda parte di trasmissione e continuiamo in quello che sono gli anni 90, una bella ballata anni 90. Abbiamo ascoltato qualcosa di più rap, abbiamo ascoltato un rock iniziale, adesso vi propongo una bella ballata anni 90 per un gruppo che è stato per 2-3 anni comunque alla ribalta e poi è un pochino sparito. Magari riusciamo a scoprire qualcosa di più dopo il brano. Solo un brivido, questi sono i Vernice.

0: un brivido. 1995, questi erano i Vernice, uno dei gruppi di punta degli anni, primi anni 90, della scuderia di Claudio Cecchetto. Claudio Cecchetto, lo sappiamo, ha scoperto gli 883, ha scoperto Giovanotti, ne ha scoperti tanti.
1: Ha scoperto Caterina.
0: Ha scoperto Caterina, i Binario, aveva una scuderia veramente importante, e i Vernice sono stati una bella punta di diamante per un breve periodo, possiamo anche dirlo tranquillamente, tra il 90 e il 94, i maggiori successi, 95 dai, ecco, giusto con questo ultimo album che in realtà era già la coda di quelli che erano i Vernice. I consensi maggiori li ebbero grazie al Festival Bar, anche loro, un pochino come il nucleo ad inizio puntata del quale si parlava. Su e giù, 1993, poi 1994, Quando tramonta il sole, che divenne anche poi la sigla del Festival Bar, e poi 1995 con Solo un brivido, che abbiamo appena ascoltato. Il 95 sarà anche l'anno di addio di Stefano D'Orazio, che era il frontman, omonimo tra l'altro del batterista dei Puma, non c'entra assolutamente niente, che deciderà di proseguire la carriera da sole. I Vernice proseguiranno anche loro da soli con Luca Guadagnini alla voce, pubblicheranno poi dal 2006 al 2015 altri 4 album. Noi però, per noi i Vernice sono questi, sono quelli che si sono sciolti nel 95, e abbiamo tanti bei ricordi. Uno in particolare è legato al 1992. Allora immaginatevi la scena, siamo a Castrocaro, quindi un parterre abbastanza importante,
1: era il trampolino di lancio per chi poi voleva andare a Sanremo.
0: Esatto, quindi una platea veramente importante. Arriva il presentatore, proprio Claudio Cecchetto, li porta e gli fa suonare un brano dal titolo Scema. È un brano in realtà autobiografico, perché è Stefano D'Orazio in persona che ha scritto questo brano pensando alla mamma della sua ex fidanzata, colpevole di averla fatta diventare appunto un'ex fidanzata, quindi se si sono lasciati la colpa è sua. Durante l'esibizione lui non censura, a differenza dei 3 giorni di prova precedenti, non censura il testo, e viene quindi detta la parola scema e anche un'altra parolaccia riferita a questa madre. Alla fine dell'esibizione il pubblico raggela, c'è addirittura un timido applauso, si vede anche una telecamera che inquadra Pippo Baudo seduto in prima fila,
1: che sconsolato muove le braccia.
0: Sconsolato muove le braccia, e poi si scoprirà che si sono di fatto giocati l'accesso alla parte finale, eventualmente alla vittoria, anche perché il pubblico non ha apprezzato. Alla fine è proprio dovuto intervenire Claudio Cecchetto in persona e dire: fermi tutti, non andate via dal palco, spieghiamo che innanzitutto non è rivolto a tutte le mamme ma solo a questa signora, e quindi ha dovuto effettivamente spiegare. E lui stesso ha detto: scusate, io ero molto arrabbiato nella prima esibizione, però questo fa notare come questo gruppo avesse comunque delle doti importanti, perché arrivare su un palco come esibizione di debutto e fare un'esibizione del genere, insomma, non è da tutti.
1: Ci vuole, ecco, carattere.
0: Ci vuole carattere, esatto. Quindi questi erano i Vernice.
1: E questo invece è un cantautore molto importante negli anni 80, parliamo di Fabio Concato con Tienimi dentro te.
2: Sì.

0: Fabio Concato, tienimi dentro te del 1984, tratto dall'album omonimo. Fabio Concato veniva dal grande successo del 1982 con Domenica Bestiale, un evergreen della musica italiana. Conteneva anche Fiori di Maggio, che questo era un grande successo. In questo album poi troveremo anche Ti ricordo ancora, Guido Piano, Tienimi dentro te, Sexy Tango e Rosalina. Che Rosalina è una canzone molto curiosa, perché proprio in quegli anni andavano le modelle belle, alte, statuarie. Invece lui pensa a questa ragazza un po' cicciottella. Oggi la chiameremo Curvy.
1: Curvy, bravo, vero.
0: Che oggi va di moda questo termine. La parte curiosa è: lei tutto il giorno guarda di non mangiare cose, poi la sera ti ammazzi con i bignè. Sai, per uno come Fabio Concato, che guarda sempre il sentimento molto...
1: Anche se abbiamo scoperto che sul finale degli anni 70 comunque avevamo scoperto altre canzoni che erano un po' più lontane da quel Fabio Concato Fiore di Maggio.
0: Esatto, ecco. È una canzone che magari il nostro buon Mattia vi farà scoprire.
1: No, forse no.
0: Forse anche no. Beh, diciamo solo il titolo, Porcellone.
1: Ecco, esatto.
0: Che è un titolo che è tutto dire per quanto riguarda la canzone. Allora, in questo album fa parte grandi musicisti, un direttore d'orchestra nel quale Vince Tempera, che noi ben conosciamo per essere uno dei più importanti insieme a Beppe Vesicchio a Sanremo, che poi ha collaborato con tantissimi della musica italiana, tra cui anche Guccini, e poi Arestavo Lazzi, che è il bassista degli Area, praticamente anche questo, grande carriera a livello musicale. Una cosa particolare volevo dire a livello personale: questa canzone l'ho scoperta e l'ho fatta mia perché mi capitava di ascoltarla molto frequentemente finiti i turni di notte, e quindi voi, se voi avete sentito la canzone, avete ascoltata, avete detto: nonostante il mio lavoro, e anche perché nonostante magari il lavoro che ho io e che hanno anche altri, magari è difficile uscire come fa la gente normale, però noi comunque ci siamo e vi pensiamo normalmente.
1: Bene, che bello questo pensiero di un Igor in notturna. E adesso ci fermiamo.
0: Ci fermiamo
1: per l'ultima volta.
0: Ci fermiamo poi... e vi pensiamo anche mentre c'è la pubblicità.
1: Vi pensiamo sempre. Sempre qui, Mass Collection, Cervelli in Avaria. Mass Collection, Cervelli in Avaria. Siamo un po' preoccupati, o meglio, qualcuno di voi era un po' preoccupato, perché non siamo quasi al termine della puntata e non ha ancora fatto capolino lo zio Pino. Allora cominciano ad arrivare i primi messaggi che dicono: ma cos'è successo? Tranquilli, ci siamo. Questo è il momento e non

0: I Califfi, così ti amo, 1968. Questo era l'angolo dello zio Pino di questa decima puntata. I Califfi sono stati un gruppo attivo tra il 66 e il 1973, più o meno. O meglio, questi sono stati gli anni di maggiore successo. Dal 2000 ad oggi risultano ancora in attività, e poi vediamo perché, ma è a cavallo degli anni 70 che ottengono comunque il maggior successo. Nascono a Firenze su iniziativa di Franco Boldrini, che era già il bassista di Edoardo Vianello del 63, quindi vedi che ritorna anche Edoardo Vianello qui senza volerlo. Dopo il singolo di debutto Ti giuro che è così, che era una cover dei Kicks, You Really Got Me, entra nel gruppo anche Paolo Tofani alla chitarra. Paolo Tofani poi nel 73 entrerà a far parte anche degli Area, quindi vedi che ritornano anche gli Area. Senza volerlo abbiamo collegato un po' tutto, come spesso accade. Proprio alla fine degli anni 60 i Califfi ottengono un ottimo riscontro grazie a tournée nei quali si associano ad altri gruppi del momento: i Giganti, i Profeti, i Pooh, i Camaleonti, tutti questi gruppi qua vengono notati da Giorgio Gaber, che li porta alla Riffy Records. Nel 68 pubblicheranno il brano che abbiamo ascoltato, Così ti amo, che è una cover dei Bee Gees, To Love Somebody, mentre nel 69 parteciperanno a un disco per l'estate. Il gruppo poi cambia radicalmente formazione, nel 72 inciderà un disco di rock progressive, come molti gruppi poi hanno fatto negli anni 70. Il titolo dell'album è Fiore di Metallo. Nel 76, come accennato prima, per gravi ragioni familiari Franco Boldrini decide di sciogliere il gruppo. Entrerà invece lui nel magico mondo della televisione in veste di autore di programmi anche per Telemonte Carlo. Dopo il crack di Cecchi Gori, però, sappiamo tutti come è andata a finire, torna sulle scene con il nome di Franco dei Califfi. E qui si apre un pochino quello che è il mondo, no? Noi li conosciamo più che altro per questo, no? Franco dei Califfi, Renzo dei Delfini, poi chi abbiamo, Igor? Tu sei un esperto di questo.
1: Allora, bisogna fare un passo indietro, nel senso che ogni estate c'è una famosa radio del Triveneto che organizza una crociera.
0: Una crociera, bravo.
1: In queste crociere fanno a capolino Franco dei Califfi, Renzo dei Delfini, i Los Locos.
0: Sì, sono tutti questi
1: gruppi di ballo per intrattenere il pubblico. Solo che, no, come sappiamo, i nomi curiosi dei gruppi degli anni 60, che poi ci sono le Aquile, ci sono tutta una serie di nomi, Franco dei Delfini, Renzo dei Califfi, quelli non mancano mai.
0: Non manca mai, quindi neanche il buon zio Pino, che anche questa settimana ci ha portato un pezzo di grande successo, e sappiamo che hai tra l'altro tantissimi estimatori, caro zio Pino qua.
1: Comincia.
0: Tra un po' penso che dovrai venire qui, perché c'è qualcuno che comincia a chiedere la tua viva voce, quindi ti aspettiamo, dai.
1: Lanciamo questo appello allo zio Pino e poi lanciamo anche l'ultimo pezzo di questa puntata, Elisa, ecco che, del 2013.

0: Elisa, ecco che dal 2013, quindi un brano di qualche anno fa. Allora, questo brano fa parte della colonna sonora del film L'ultima ruota del carro con Elio Germano. Gli ultimi anni hanno visto praticamente un evento che molti non si sarebbero mai aspettati, qual è la partecipazione di Elisa a Amici.
1: È vero.
0: Questa trasmissione che vuole trovare delle nuove leve a livello di danza, come di cinema e di musica. Spesso si pensa di averle trovate, in realtà poi col tempo un po' si perdono, ma
1: si bruciano. Ma è quello che cercano. Inutile, non facciamo polemiche già fatte.
0: Sono
1: dei talent. Noi non c'entriamo niente. Ecco perché siamo rimasti stupiti della sua partecipazione negli anni di J-Ax, di Neck. Non ce l'aspettavamo, ma probabilmente anche loro hanno bisogno di vendere dischi, perché poi in realtà io sono convinto che lo fanno anche per questo.
0: Lo fanno anche per questo. E comunque Elisa è una cantante che di sicuro talento, perché questo di certo non dobbiamo dirlo noi, lo dimostra il suo lavoro. Lei è legatissima comunque alla musica in generale, musica italiana, musica internazionale. Questo è testimoniato anche dalla sua apparizione a un tour molto importante per due grandi artisti italiani, che è quella di Capitani Coraggiosi, il quale ha fatto capolino anche Emma, tra l'altro, che è la capitana dell'altra squadra di Amici. E poi questo è un album totalmente cantato in italiano, che per Elisa è stato un po' una piccola rivoluzione, perché lei sappiamo che ha cominciato la sua carriera,
1: ha cominciato in inglese, ha cantato per tanti anni in italiano, adesso più di recente, dopo questo lavoro, ha ricominciato a cantare in inglese, quindi è tornata un pochino alle origini, per lei che è friulana di adozione, un po' come noi,
0: esatto,
1: quindi ci teniamo anche questa come eccellenza, dai, regionale in questo caso,
0: esattamente come eccellenza regionale. E come eccellenza sicuramente innanzitutto la musica italiana, che farà il capolino alla prossima puntata, che il numero 11 è il numero proprio invece del centravanti, anche questo
1: più di un'ala, forse
0: un attaccante
1: esterno.
0: Bravo,
1: quindi ritorneremo allora la settimana prossima noi,
0: esatto,
1: sempre qui
0: dalla Fassia
1: come il grandissimo Giorgio Bulgarelli commentava durante le... Io mi ricordo il mondiale del 98, c'era lui insieme a Massimo Caputi e la Fassia ricorreva sempre. Piccolo excursus personale. Allora, il tempo di ricordarvi i nostri contatti, quindi il nostro canale social Facebook, Cervelli Avaria, la nostra pagina, e Chiocciola Cervelli Avaria su Twitter. www.mixcloud.com/cervelliavaria è il sito sul quale potete andare ad ascoltare tutte le puntate già andate in onda. www.cervelliavaria.it invece è il nostro sito personale. Vi ricordo inoltre la playlist su Spotify dal titolo Mass Collection. E per oggi devo dire che ci siamo divertiti molto anche questa settimana, ma è davvero tutto, quindi ai noi dobbiamo congedarci. Quindi una buona settimana, un saluto da Mattia.
0: E un saluto a Igor.
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

0: Il meteo di Radio Ticul, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticul, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Non è mai troppo presto del 1° giugno, evviva, è arrivato il mese di giugno. È arrivato il mese di giugno. Eccoci qua, e noi siamo qui anche questa mattina con le nostre rubriche. E qui abbiamo dei cantanti, no, questi sono i cantanti che sono stati venerdì alla trasmissione. Abbiamo le nostre radio da salutare, dove il foglio delle radio nuove, perché io da ormai a una certa età uno dimentica tutto, quindi insomma. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, in questo 1° giugno 2026. E abbiamo delle radio che sono con noi: Radio Mare Italia, Radio Blinco Blanco Atri, che manda la replica alle 7:30, Radio Teramo, e poi abbiamo Teleterme Vigliatore TV. E sono queste le radio che sono con noi. Naturalmente salutiamo anche il nostro Marco Antonio Scilipoti, che è un amico che si occupa di queste radio. E allora noi siamo qui in diretta, siamo qui in direttissima. E siamo in diretta anche per salutare le altre radio, naturalmente, le altre radio che ci fanno compagnia. Allora, un attimo che prepariamo l'elenco, il lungo elenco delle nostre radio che ci fanno compagnia.

0: Ed ecco l'elenco delle radio che salutiamo e poi torneremo per mandare il primo brano. Eccolo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: E iniziamo con Marco Roma, con i messaggi che ci ha mandato già, e poi lo chiameremo, come al solito ormai è diventato da nonna questa parte, questa consuetudine. Sentiamo allora il primo messaggio.
1: Noi ricordiamo la grande Marilyn Monroe.
0: Eh sì.
1: Oggi compra la sua. E tanti auguri al grande attore Morgan Freeman. Ah. Da Marco Roma. Buongiorno. Oggi ti guardo così bella e felice come non ti avevo visto mai. Buongiorno da Marco Roma.
0: E allora andiamo a vedere adesso cosa ci dice Marco Roma, che dovrebbe andare verso Tor San Lorenzo stamattina.
2: Mark 441, elemento barra di stato.
0: 441.
2: Marco Roma saluto avvia videochiamata con avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto Canoro.
0: Via chiamata vocale, perché il video consuma molto
2: WhatsApp.
0: Più.
2: Riduci finestra chiamata. Pulsante. Stai chiamando, voce non attiva.
0: Togliamo questa voce, se no ogni momento ci dice.
3: Buongiorno!
0: Buongiorno, come va?
3: Tutto benissimo. Siamo pronti?
0: Siamo prontissimi anche questa settimana e non ci sentivamo da un mese, sai?
3: È tanto, sì, è tanto.
0: Non ci sentivamo da un mese perché oggi è giugno, il primo giugno. Ecco,
3: sì.
0: La trasmissione di oggi verrà replicata anche domani, quindi è come se fosse venerdì oggi per noi. Quindi domani niente trasmissione, quindi domani se ci sentite verso quest'ora vuol dire che è la trasmissione di oggi. Primo giugno, sì sì, ma questi che dicono che primo giugno è anche il 2 giugno. Noi il 2 giugno facciamo festa perché è la festa della Repubblica, no?
3: Certo, sì sì sì,
0: ma
3: bello,
0: tu,
3: bello.
0: Tu domani andrai a lavorare lo stesso forse, no?
3: Domani sì sì, da me si lavora sempre.
0: Da te si lavora sempre. Domani invece andrai a Latina?
3: Latina.
0: E dunque, abbiamo ascoltato i tuoi due messaggi. Cosa dicono i nostri collegamenti vatico-eleonorici?
3: Allora, loro stavano chiamata con me.
0: Sì.
3: Però si sono addormentati.
0: Ah, ecco, quindi non sai se si risvegliano.
3: No, infatti non so se riescono, ma speriamo.
0: Allora, vediamo.
3: Per dopo sicuro, dopo sicuro.
0: Per dopo sì. Comunque ti hanno suggerito il brano, secondo me, oppure...
3: Sì, sì, ma si è scordato. Damiano mi ha detto il brano, ma lui si è scordato, quindi si è addormentato. Ma stanno ancora in chiamata, si apre la videochiamata in questo momento?
0: Sì, sì, prova.
3: Ti trovo.
0: Prova a vedere se ci sono. Li svegliamo alle 4:42-43.
3: Io un po',
0: Veniamo, Tanto se il numero io abbasso subito, se per caso. Poi non è che i nostri ascoltatori si sentono un numero, vanno a farlo a quest'ora di mattina, ecco.
3: Sto provando. Chi lo sa?
0: Chi lo sa? Vedremo. E la sorpresa del mattino, ecco, sentiamo.
3: Eccoli,
0: un applauso allora, eccoli. Buongiorno ragazzi, come siete svegli?
4: Buongiorno.
0: Buongiorno Eleonora, buongiorno.
3: Ma Damiano?
4: Buongiorno.
0: Damiano dove?
5: Eccomi.
3: Eccolo, Damiano, mi scrivi la canzone in privato?
0: Scrivila perché... scrivila perché se,
3: veloce.
0: Se la dici poi
3: okay.
0: E quale cose si fanno all'istante, insomma, si fanno in diretta naturalmente.
3: Niente, perché certo, perché loro praticamente si sono addormentati in videochiamata.
0: Sì.
3: E quindi io pensavo che non si sarebbero alzati, invece ce l'hanno fatta.
0: Si sono svegliati lo stesso. Poi li sentiremo alle 7:50 per il saluto finale, che insomma ormai è diventato che tutti sono legati a questo saluto, come viene la mattina, un saluto particolare, sì. Insomma,

0: c'ha visualizzazioni 45.000.
1: Sì.
0: Lui praticamente sta quasi sui 70.000 visualizzazioni sul profilo di TikTok mio. Dove io ho pubblicizzato sul mio profilo, quindi è stata una sorpresa.
1: È una sorpresa, sì. Allora diciamo,
0: lui si chiama, è Gabriele, ma detto nel mondo dello spettacolo il vichingone.
1: Gabriele il vichingone. Allora quindi avremo mercoledì sera, che oggi è primo giugno, quindi mercoledì sera 3 giugno ore 20 di sera, Gabriele il vichingone, detto il vichingone. Io non so niente di televisione, perché io vedo solamente chi l'ha visto, quindi altre trasmissioni non ne guardo.
0: Beh, ha fatto un sold out sul mio profilo, è stata una sorpresa. Lui mi ha detto non te l'aspettavi, mi ha detto no. Cioè, io ci ho fissato come il primo video più visualizzato che ultimo. Sì. Che oltre 45.000, sì. Lui mi arriva a quasi 70.000, quindi è stato
1: cioè, vuol dire che
0: non ci credo ancora adesso.
1: Non ci credi. E allora intanto il nostro Damiano dal Vaticano, che fa rima, ti ha suggerito il brano che io mestamente devo cercare di indovinare per poi fare questa dedica a questa coppia. Ormai è diventato il brano della coppia. Oltre che dei calzini,
0: questo è il brano della coppia. Sì, praticamente sono. Ti ricordi, lui era un grande super femmine.
1: Questo qui, sì.
0: Sì, Damiano, però ha avuto una tramvata proprio. Ecco. Uno scontro mortale con l'amore, con Eleonora.
1: Va bene, vedremo quanto dura. Eleonora, speriamo che duri.
0: Ecco, bella questa frase.
1: Allora,
0: io fa un pronostico, penso che. Boh, a 4 agosto non ci arriva, al compleanno mio, quindi.
1: Al tuo compleanno, il 4 agosto. Allora, il 4 agosto, a parte che noi saremo in onda tutta l'estate, tranne il 15, che domani no, perché martedì, e giustamente il martedì è festa della Repubblica, quindi non siamo in onda, va in onda la trasmissione di oggi.
0: Gli ospiti ci saranno sempre mercoledì sera, quindi.
1: Sì, noi ci saremo sempre, anche perché il 15 agosto è di sabato, quindi non. Noi,
0: ci importa.
1: No, noi saremo sempre tranne Natale, Santo Stefano, primo novembre, cioè le feste rosse, insomma, noi ci saremo sempre.
0: Da calendario, sì.
1: Allora, dunque, facciamo questo quiz.
0: Facciamo un indovinello.
1: Sì.
0: Allora, tu sei molto preparato, quindi andiamo, scendiamo negli anni. Uno tra i più grandi cantanti italiani nella storia.
1: Sì.
0: Morto giovane. Allora il titolo è Con il nastro rosa. Io so che ti sei preparato.
1: Con il nastro rosa potrebbe essere un Lucio Corsi? No, Corsi. No,
0: basta.
1: Va bene.
0: Basta, non si può fare indovinello, Giuseppe.
1: Ma no, che si possono fare. Lucio Battisti, vabbè.
0: Comunque... Lucio Corso che ha fatto Sanremo.
1: Sì, Lucio Corso che ha fatto Sanremo, sì. Beh, è un bel brano da mandare a questo.
0: È un Lucio, sì. Battisti. No, Lucio.
1: Il verbo è verbo battere. Io battei, tu battisti, egli batté, praticamente.
0: C'è quasi una fermata della metro a Roma, quasi così.
1: Battistini. Infatti, Battistini. Bene, allora sì. Dunque dedichiamo questo brano da Damiano ad Eleonora e a tutti i romantici che ci ascoltano a quest'ora, agli amici di ATM, Trenord, BMAIS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta e anche alla signora Celeste, Ernesto e anche il nostro Dennis che ci ha mandato il suo messaggio vocale che sentirai poi quando ci colleghiamo alle 5:15, perché il lunedì sai che ormai visto che il
0: nostro non vedo l'ora.
1: Visto che Stefano non c'è, ci sarei tu, ormai possiamo, puoi fare quello che ti pare, puoi andare anche in mezzo ai negozi a interrogare se gli piace il cappuccino, altre cose, insomma dobbiamo dare ai nostri radioascoltatori qualcosa per far sorridere, per far iniziare bene la giornata. Allora andiamo, quindi
0: iniziamo anche i negozi, dai,
1: anche perché no, assolutamente. Bene, allora ragazzi, buon ascolto del brano, ci sentiamo più tardi alle 5:15, a dopo ragazzi. Ciao ragazzi, a più tardi. E sempre Gabriele, com'è che si chiama Gabriele, il nostro amico che ci sarà mercoledì sera, Gabriele.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Evoludì e di Disabili International Radio, siamo sempre ogni tanto a curiosare cosa succede in via di Amici 17, dove anche Cecantibus viene a allenarsi e perde quasi sempre con i grandi ragazzi che si allenano e giocano a scacchi. Questa mattina abbiamo Gianfranco. Buongiorno Gianfranco.
2: Buongiorno Giuseppe.
1: Come va? Tutto bene?
2: Abbastanza.
1: Ecco, tu che lavoro fai nella vita?
2: Che lavoro ho fatto? L'ho fatto responsabile di commerciale nel settore degli elettrodomestici,
1: insomma,
2: negli anni che furono, perché oggi ho 86 anni.
1: Questo non si vede, io non lo vedo.
2: Ah, non si vede, non si...
1: io non lo vedo da 100 anni, te ne davo massimo 65.
2: Ti ringrazio, molto
1: ti hai rubato ben 21 anni.
2: Ora ti offro davvero, perché
1: sì. E allora, caro Gianfranco,
2: dimmi tutto.
1: Nel mondo della statistica tu sei stato sempre impegnato, quindi...
2: parecchio, dagli anni 73.
1: E quindi hai conosciuto un certo, come si chiama, Francesco Gervasio?
2: Siamo amici intimi da molti anni, sì.
1: Con il quale, insomma, io ogni tanto mi ho a giocare a scacchi e perdo sempre, quindi...
2: Ma ce la farai, prima o poi.
1: Ce la faccio, prima di morire ce la faccio.
2: Ce la farai, non ti dovevo...
1: Tra 10-15 anni forse potrò...
2: Ce la farai, Giuseppe. Se mai chiedo un aiuto io.
1: Vabbè, ti metti alle spalle. E, nel tuo mondo, nella vita, a parte il lavoro, adesso di cosa ti occupi qui in questo momento, in questi giorni?
2: Beh, mi occupo intanto di aiutare mia moglie.
1: Ecco, perché tua moglie
2: ha avuto un ictus
1: e quindi è nella parte della disabilità.
2: Disabilità, sì.
1: E volevo dire che ormai certe volte per noi disabili lo Stato non fa quello che dovrebbe fare,
2: fa schifo,
1: quindi
2: diciamolo in modo molto chiaro,
1: perché ci sono cose che quando si ha una disabilità non può essere a un certo punto non può essere menomata come la loro le sovvenzioni, che sono veramente ridicole, praticamente danno pochissimi soldi per un lavoro e anche delle attrezzature che servono per aiutare con il disabile.
2: Sì.
1: Quindi lei ha una grossa difficoltà proprio perché comunque
2: economica,
1: perché non si dà tutto quello che serve al disabile, come a noi, come altri.
2: Certo.
1: E però a livello invece di immagini loro fanno vedere, il ministro ha fatto.
2: Sì,
1: questo.
2: Per i soldi per loro ci sono. Per i bisogni nel caso dei disabili direi che proprio sono a zero, perché 500 euro sono veramente ridicole.
1: Sì, direi che per una persona che ha bisogno di essere assistita, poi non è che uno può stare 24 su 24 su una persona,
2: certo.
1: Di ricambio, bisogno
2: certo.
1: Delle persone da dover prendere,
2: degli aiutanti, eccetera.
1: E questo
2: è costano.
1: Costano. Ma uno secondo te potrebbe, anziché avere dei soldi, avere delle persone che vengono senza essere pagate, giustamente fare le stesse cose?
2: No, qualche aiuto l'abbiamo, per la verità, perché abbiamo il fisioterapista che fa una volta alla settimana, viene.
1: Sì, poi una, due ore. Cioè io diciamo sì, ci sono delle persone che c'è bisogno di una persona che tenga la persona sia come sia come aiuto morale, anche fisico,
2: sì.
1: Poi la persona disabile tante volte ha delle funzioni che non è che le può fare una persona solo, scendendo due addirittura.
2: Sì.
1: Quindi diciamo che lo Stato piuttosto dice non mi dare proprio niente, però almeno assicurami le 24 ore tutelate dagli aiuti.
2: No, questo no,
1: non ci sono succede. È quello che noi vorremmo dire a tutta quella che è la grossa politica, che insomma fa vedere che questo è quello, però poi alla fine non dà le cose giuste che servono.
2: Assolutamente.
1: Anche per noi non vedenti, per esempio, ci accontenteremo di non avere 900 euro al mese di accompagnamento, ma vorremmo delle persone che stanno sempre con noi, che
2: certo.
1: Momento giusto mi portano qui, mi portano là e tutto il resto, sarei più contento di avere questa persona che piuttosto dei soldi che mi danno. Bene, e
2: perché non vedo prospettive migliori,
1: E purtroppo
2: non le vedo, anche perché con questo governo, con la Meloni al governo, non vedo un miglioramento per noi, assolutamente no. La gente che se ne fregano altamente di questi problemi.
1: Speriamo che almeno in questi giorni detto che c'era qualcosa di nuovo, però non...
2: speriamo che la gente si svegli.
1: La gente si sta sempre a svegliarsi. Comunque, altra domanda, per te il miglior piatto in cucina che ti piace com'è?
2: Il miglior piatto in cucina, non sono un grande assatanato del piacere del mangiare. Non vivo per mangiare, ma mangio per vivere. Ma i risotti sono quelli che maggiormente mi danno il piacere del godere la cucina. E qui quando rimani, un bambino, un piccolo interferenza di un bambino giocatore, e quando rimani a pranzo qui
1: è risotto.
2: Quindi
1: lo fanno veramente buono, sono bravi.
2: E il nostro amico Barba che fa questi risotti, prima o poi intervisteremo anche lui.
1: Perfetto, bravo.
2: E allora io ti ringrazio di essere stato con noi, ti auguro una
1: piacere
2: giornata
1: mio.
2: E grazie.
1: Grazie Giuseppe.

0: Disabili International Radio. Sono Roby Margherita, con molto piacere sono qui per voi e con voi per raccontare la mia esperienza venticinquennale nella musica. Sono cantautore, musicista, performer, arrangiatore, producer. La mia vita musicale è iniziata all'età di 15 anni, dove il microfono è stata un'attrazione talmente forte dalla quale è stata poi impossibile staccarsi, mentre il palco è stato sempre il mio ossigeno e la base da cui ripartire ogni volta che ho affrontato una patologia, una malattia. La mia prospettiva era il ritorno sul palco e sono felice di raccontare qui con voi la mia storia e di condividerla, perché la musica è un'arma potente e quindi il rapporto con il palco e con il pubblico è sempre speciale ed è sempre nuovo ad ogni occasione. I miei generi preferiti con i quali ho fatto amicizia sin da subito sono stati il pop, il funk, la disco music, il soul e l'R&B. Però mi piace variare, essere un artista versatile e sperimentare. Oggi in particolare vi faccio ascoltare il mio nuovo brano dal titolo Run and Die. Buon ascolto.
1: Pausa. Pulsante.

0: that never comes back. Enjoy the time that never comes back.
1: Gli amici di Disabili International Radio, sono Neko e adesso ascolterete il mio singolo dal titolo Perdere la fiducia. Buon ascolto a tutti, ciao!

E questo è Blanco ed Elisa con Ricordi. Quando sono le... Che ora, signori? 5:46 secondi, bene.

0: purtroppo ricordi, diamo un buongiorno al capitano. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi, a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici.
0: E ci ascoltiamo
1: Italia e estero.
0: Sì, e ci ascoltiamo al mio paese, perché intanto cerchiamo Marco.

0: al mio paese è il brano che abbiamo appena ascoltato. Insegniamo codice, no? E insegniamo invece il capitano e Marco.
1: Buongiorno, buongiorno al capitano Giuseppe, buongiorno.
0: Aspetta che ti abbassi un po', perché evidentemente l'ultima telefonata che abbiamo fatto venerdì pomeriggio era molto delicato, ho dovuto alzare tutto e tu invece mi arrivi a fondo scala, perfetto. Ecco qua, allora al mio paese il capitano c'è già, capitano?
2: Buongiorno Marco Roma.
1: Ciao capitano, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno, io sto benissimo. Sabato sono preso forma.
0: Sì.
2: Giuseppe?
0: Sì.
2: Hai capito?
0: Sì, sei preso forma.
2: Tu non sei preso forma.
0: No, io non c'ho 16 kg da.
2: Perciò devi pagare le penali.
0: Quindi tu sei preso forma, grazie, fa la cicletta
2: in me. Pure tu Giuseppe, non mi fa male, non mi fa male Giuseppe.
0: Vabbè,
2: tu sei vengo lì e smontiamo la cucina.
0: Smontiamo la cucina.
2: Smontiamo la cucina e risolvi tutti i problemi.
0: Così non mangio.
2: No, noi siamo quello che mangiamo, ricordo.
0: Quello era Feuerbach che diceva questo, vero Marco? Feuerbach dice.
2: Chi è Bach?
0: Feuerbach dice l'uomo è ciò che mangia.
2: Ma quello mangiava pure lui, però.
0: Si mangiava, però.
1: L'uomo è ciò che mangia.
0: Feuerbach diceva così, questo filosofo degli anni.
2: E le donne? Come facciamo con le donne? L'uomo?
0: No. L'uomo inteso come uomo, tutto intero.
1: In generale, per le donne.
2: Loro facevano confusione, anche a loro facevano le confusioni fra uomo e donna, si capiva.
0: No. Questo. Vabbè, no.
2: E i fluidi cosa mangiano?
0: I fluidi.
1: I detti dei filosofi, quelli veri, sono storici, sono belli, quello da ricordare.
0: Infatti.
2: Che bello, io vorrei vivere in un'altra epoca, nel 1700, 1800.
0: Sì, così magari si muore subito lì.
1: Il cibo per lui, dei Feuerbach, non significava solo che sei ciò che mangi, ma era anche un simbolo di tradizioni, di valori, di cultura. Indicava il cibo, no? Che comunque saranno le classi pure.
0: Infatti. Kant diceva. No, chi è che diceva Kant?
2: La canzone di Kant. Non siamo stonati.
0: Non mi ricordo chi è che diceva cogito ergo sum. Dobbiamo chiederlo qui all'assistente. Sì, ma forse cogito penso, quindi sono. Cioè, volevo dire io ci sono perché penso, quindi se penso vuol dire
1: penso dunque sono.
0: Sì, cogito che vuol dire pensare.
1: È la celebre formula del filosofo francese René Descartes.
0: Descartes. Ah, Descartes. Cartesio. Da noi è detto Cartesio, Descartes.
2: Dice la
0: questo per ricordare che il PSG ha vinto la coppa, vabbè.
2: Ma è quasi un che vincevo.
1: Quello è il semplice atto di pensare e dubitare delle persone, capito?
0: Ecco.
1: L'esistenza vince.
0: Allora, ragazzi,
2: invece il motto del capitano è?
0: Sì.
2: Acta non verba.
0: Cos'è la verba?
2: Acta non verba. Azioni ma non parole.
1: A me invece piace molto il proverbio di, mi è sempre piaciuto, infatti me lo ricorderò sempre, di Archimede. E lui diceva: datemi una leva e un punto d'appoggio
0: e solleverò,
1: il mondo. Bravo, datemi, Giuseppe, datemi una leva.
2: Perché sono, quindi quando studiavamo le leve di primo genere, secondo genere.
0: Sì, le leve, sì.
2: Non bisogna avere una grande apporto.
1: A Roma ne dicono un altro i romani, no? Così. Dicono alla romana, dicono: se il mondo casca io mi sposto.
0: Se il mondo casca io mi sposto. Bene, allora mandiamo un brano, perché dopo avremo l'intervento registrato di Dennis, il nostro amico Dennis.
2: Dennis, nostro cugino.
0: Nostro cugino Dennis. Allora, che brano scegliamo intanto, Marco?
1: Che brano, a me piacerebbe sentire perché io sono stato, mi piace molto Fontana di Trevi.
2: Hai pagato? Hai pagato? Si paga?
0: Hai messo?
1: No, non si paga. Hanno tolto il pagamento là.
2: Adesso wow, c'è. È grande. Detto
0: anche per i turisti, oppure i turisti sì.
1: In questo momento nessuno paga. In questo momento.
0: Ah. Allora, no, no. Vuoi sentire Fontana di Trevi?
2: È una vergogna.
1: Comuni immortali che canta a Fontana di Trevi. È cantata così. Lui la canta proprio a Fontana di Trevi di notte, ah, in mezzo alla gente. Bellissimo il videoclip, stupendo.
0: Vediamo, dovremmo averlo su Spotify.
1: Comuni immortali. C'è.
0: Allora, Comuni immortali, Fontana di Trevi.
1: No. Oppure solo comuni immortali, quale?
0: Comuni
1: immortali.
0: Immortali. Eccolo qua, vediamo se arriva.
1: Cioè.
0: Aspetta che mi esce Achille Lauro, però. Però aspetta,
2: Fontana di Trevi.
0: Qua me la di Rossano, perché non me la di. Mi dà Achille Lauro qui.
1: Strano. Achille Lauro, Comuni immortali.
0: Sì, quello sì. Allora quello. Marco.
1: Sì, sì.
0: Comuni immortali, Achille Lauro.
1: Achille Lauro.
0: Ah, perché tu dici Fontana di. Ah, perché parla della Fontana di Trevi.
1: No, no, perché sì, sta lui le canta a Fontana di Trevi.
0: Ah, allora.
1: No, no, il titolo è Comuni immortali.
0: Ah, ed è di Achille Lauro. Allora a posto, sì.
1: Sì. Il videoclip l'ha fatto a Fontana di Trevi, no? In mezzo alla gente di notte, no? Quello è bello proprio il video.
0: Eccolo qua, allora. Eccolo qua, Comuni immortali.

0: E siamo in diretta, la diretta di oggi. Vi ricordiamo che va in un replica anche domani, perché domani è la festa della
1: Repubblica Italiana.
0: Ecco, avete sentito la storia dei cavalli?
1: Perché diciamolo, perché? Ricordiamo a questi giovani che oggi non conoscono perché si festeggia il 2 giugno. Cosa successe?
0: Ci fu il referendum.
1: Referendum, bravo! E si scelse per la?
0: E si scelse per la monarchia. Ah no, per la Repubblica.
1: Per la monarchia. E l'affluenza fu superiore al 98%.
0: Cosa che adesso non succede mai, insomma.
1: E votarono per la prima volta le donne.
0: Anche
1: per
0: le
1: la
0: donne.
1: Prima volta le donne. E perciò siete orgogliosi di essere italiani. E quando andate all'estero, per cortesia, portatevi la bandiera italiana nel cuore.
0: Perfetto.
1: Io che ho girato il mondo vi dico che non c'è una nazione migliore della nostra.
2: Buongiorno.
1: Perciò lasciamo
2: sono tornato.
0: Ecco, è tornato Marco. Dove sei stato, Marco?
2: No, niente, praticamente è successo che per colpa di Damiano.
0: Sì, stamattina che è successo?
2: Niente, è successo che mi hanno fatto addormentare ieri sera.
0: Sì.
2: Perché per dirmi della svegliami, non svegliami, mi sono addormentato e mi hanno fatto scordare l'auricolare a casa.
0: Vabbè, non fa niente. No.
2: No, non fa niente, parlo al telefono, si sente pure meglio.
0: Ah, si sente meglio, sì, al telefono.
2: Sì, sì. Si sente. È perché ho ordinato gli auricolari nuovi.
0: Se quindi
2: devono arrivare, penso oggi arrivano entro martedì. Boh.
0: Sì, quando.
2: Perché ho venduto gli AirPods dell'Apple, l'ho venduti, che secondo me erano contraffatti.
0: E quindi quelli originali, quelli.
2: Sì, ho comprato quelli originali, solo che secondo me erano. Gira tanta roba falsa, guarda. Ma cioè c'era gente disonesta, purtroppo.
0: Sì, quando.
1: Non l'ho comprato.
2: Allora. Niente, praticamente, hai visto, c'è sta gente che compra a volte delle cose in più, no?
0: Sì.
2: Ho trovato subito degli auricolari AirPods Apple nuovi, quindi costano 200, più di 200 euro.
0: Sì.
2: Ma quasi sigillati col sigillo,
0: Sì,
2: quindi
0: sì.
2: L'ho comprati, l'ho trovati 80 euro, l'ho comprati. E praticamente comunque andando sul sito, mettendo il codice seriale, diceva due cose: o rubato o contraffatto.
0: Quindi potrebbe
2: secondo
0: essere.
2: Me contraffatto, perché comunque anche se ha rubato doveva avere le funzionalità. Certe funzionalità come il Siri, e il Siri chiama Giuseppe, non lo dava.
0: Ecco.
2: E quindi delle funzionalità non c'erano, secondo me era contraffatto. Comunque praticamente io l'ho tolti, non ce l'ho più quelli.
0: Ho capito, quindi no, no,
1: Napoli,
0: oggi
1: come dicono, Napoli come dicono,
0: ti hanno fatto il pacco.
2: Però beh, comunque ho speso 70 euro, l'ho fatti vivere qualche mese, alla fine l'ho sfruttato.
0: Bene ragazzi, è il momento di passare anche a Dennis, perché altrimenti
3: carica batteria 59%.
1: Oh, no.
2: Dennis.
3: Sì. 223 nuovi elementi.
0: Allora, vediamo cosa ci dice Dennis.
3: I messaggi e le chiamate sono click, torna alle chat. Dennis amica radio voce. Componi foto, condividi, rispondi. Post messaggio vocale, durata 1 minuto e 13 secondi. 31 maggiore ore 12.
0: 1 minuto e 13 secondi dura il messaggio di Dennis. Accettiamoci di inserire lo spinotto giusto, se no poi c'è.
2: Dura poco oggi? Dura poco il vocale?
0: Più o meno un minuto e 12, 13.
2: Perché così poco?
0: Non lo so. Si vede che ha poche cose da dire. Vediamo. Ecco qua.
2: Ma cosa lui riesce a fare allora?
0: No, li fa subito. Eccolo qua.
2: Grande Dennis, numero uno, mi conosco.
3: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo qua, anche lui.
4: Buongiorno. Eccomi anche in questa mattinata di lunedì. Un saluto al grande Giuseppe. Buongiorno Giuseppe.
0: Vedi, c'ha gli uccelli.
4: Naturalmente io sono Dennis. Saluto tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici che ascoltano questo bel programma che fai la mattina. E questa mattina saluto il capitano della Marina e Marco Roma. Bene, e naturalmente anche tutti gli altri. Bene. Oggi ti voglio richiedere, dopo la canzone la sceglieranno magari loro. Ecco, Marco Roma che è bravo anche lui, sì.
0: Ecco.
4: E direi una canzone di Zucchero.
0: Ah.
4: Ecco. Bene. Allora io niente. vi risaluto, ti risaluto, ti ringrazio e alla prossima. Ciao.
2: Ciao Dennis, se non ho capito, ha detto Marco Roma, che aveva detto, scusa Giuseppe?
0: Che sei bravo a scegliere le canzoni, quindi è una
2: cosa. Ah, grazie, grazie, hanno avuto il passaggio, grazie. E grande Dennis.
0: Ha detto che vuole sentire una canzone di Zucchero. Allora, cosa scegliamo di Zucchero?
2: Aspetta. Grande Zucchero.
0: Allora.
3: È selezionato, ricerca. È selezionato, ricerca.
0: Andiamo con quelle che sono selezionate o hai un titolo tu?
2: Come il sole all'improvviso.
0: Bellissima, una bella canzone. Come?
2: Come il sole all'improvviso, bellissima.
0: Allora, quindi basta che scriviamo già così, ce l'ha subito. Lo ricordo, era un album dell'88, mi pare. Come?
2: Sì, sì, sì. Bravo, mazza che. Come fai a essere così preparato?
0: Insomma, qualcosa si ricorda.
2: Sai tante cose.
1: Quando si parla di zuccheri e carboidrati, Giuseppe sa tutto.
0: Sulla pasta.
2: No, no, lui non ama i zuccheri. ama solo uno zucchero.
0: Allora, abbiamo come solo all'improvviso. Intanto Damiano e Leonora dormono, si sveglieranno più tardi. Tu cosa vedi in giro nel mercato? Ma a proposito, non abbiamo detto che il brano di stamattina, che brano era quel brano che abbiamo mandato? Con il nastro rosa.
2: Il nastro rosa di Lucio Battisti.
0: Chi va al Tor San Lorenzo, al mercato, dove ci sono i cuoricini, dove c'è il nostro Marco Roma, dice: con il nastro rosa oggi potrà scegliersi il suo pigiama e i suoi calzini. Ormai diamo l'ampia scelta, insomma, dell'articolo. Quindi, insomma,
2: Gli diamo dei calzini in omaggio, se dicono il nastro rosa.
0: Nastro rosa. E allora, come il sole all'improvviso, per il nostro amico Dennis.

0: Non amerò tanto che poi il cuore non mi farà male. Allora, il cuore giallo-rosso che dice in questo momento, capitano e Marco? Cosa dicono i cuori giallo-rossi dopo il campionato? Il capitano è sparito. Marco c'è?
1: No, pensavo che dai la domanda era a Marco.
0: No, anche tu sei l'esperto di calcio, quindi insomma anche tu.
1: Sono un esperto, io seguo, faccio i confronti, leggo, mi informo. Il problema per me, dobbiamo un po' focalizzarlo sui mondiali che inizieranno e noi purtroppo
0: tra 10 giorni.
1: E noi siamo sempre fuori perché, perché
0: tifiamo
1: l'italiano,
0: tifiamo la Francia. No. Secondo te che tifiamo? Per Argentina, Francia? Chi è che?
2: Nessuno di tutti e due.
0: Non dobbiamo nemmeno vederci le partite.
1: No.
2: Ma scusa, ma l'Italia dice non era ripescata?
0: No, che ripescata, è riaffondata. No, assolutamente. Non era ripescata lì.
2: Ah, però ho sentito, sai, ogni tanto arriva qualche.
0: Sì, c'era il fatto dell'Iran, però insomma l'Iran invece gioca.
2: Com'è che arriva ogni tanto?
0: Si era pensato, ecco. E vabbè, la Roma.
2: Si era pensato, ci fanno solo credere, insomma.
0: Si fanno immaginare, ma poi dopo. In realtà.
2: Ormai quanti anni so che non andiamo? Questo è il terzo mondiale, no?
0: Sì, il terzo mondiale perché non siamo andati il 14, il 18, il 22 e il 26. No, il 14 eravamo.
2: Mamma mia.
0: È il terzo mondiale che non è, perché il 14 c'eravamo, poi non abbiamo fatto una bella figura, però c'eravamo. Invece 18, 22 e 26.
1: Oggi stai, come si dice?
2: Oggi c'è Abdul, qua.
0: Ah, c'è Abdul.
2: Prendi il caffè e i saluti.
0: Ecco, allora Abdul,
2: buongiorno a tutti ragazzi,
0: buongiorno, buon caffè Abdul, ecco l'applauso,
2: grazie carissimi,
0: ecco
2: buon caffè
1: mondiale,
2: Giuseppe Abdul ti ha offerto un caffè, se
0: grazie
2: vuoi.
0: Noi sì, siamo, lo accettiamo da lontano, io anche tanto non lo bevo, lo beve il capitano
2: conta il pensiero,
0: basta il pensiero, diceva qualcuno, dice, ma basta il pensiero.
2: Abdul è un caro amico, veramente una persona favolosa.
0: Ecco,
2: veramente favoloso. Perché sta davanti a me, parlo, perché veramente è una persona favolosa.
0: E nel periodo che lui mancava ogni giorno chiama, ma Abdul non c'è, Abdul non ci manda i saluti.
2: Quando tu mancavi hai detto stavi in vacanza. E noi che parlavamo di te
0: sempre. Si parlava sempre di Abdul.
2: Grazie frate.
0: Ecco qua. Bene Abdul, allora buona giornata, avete già montato tutto.
2: Ora voi carissimi, grazie tanto.
0: Ecco.
2: Piano piano oggi, tutto con calma.
0: Sì, oggi è una bella giornata sicuramente.
2: Oggi è bello, sì, oggi e domani sì. Poi il 3 non so che piove, qua porta acqua il 3, mercoledì.
0: Vabbè, intanto ci godiamo sti 2 giorni.
1: Tango alla vendita dei costumi.
0: Appunto, ecco, il capitano dice, ma i costumi già li hai preparati, Marco, oppure?
2: Sì, qualcosa sì.
1: Quest'anno informaci il colore, colore si porta quest'anno?
0: Il colore di quest'anno qual è?
2: Ma io vedo, per esempio, sulla pigiameria vedo il verde, c'è tutto questo verde che va tanto.
0: No, lui dice il capitano
2: Bordeaux, verde, Bordeaux.
1: Confermo. È vero.
0: I costumi
1: io faccio le domande tra bocchetto.
0: Verde e Bordeaux, tu perché tu già.
2: Poi l'hai visto? Lo sa pure il capitano, hai visto?
0: No, perché il capitano si informa dal l'uomo di moda, il nostro amico Rino, quindi che non si sveglia molto presto.
1: No, abbiamo anche sotto casa, abbiamo un negozio di
0: lingerie.
1: Allora dalla vetrina tu già capisci quello che va.
2: Quindi, vero, bravo, sì. Vero.
0: Vede queste...
2: Perché lo sai, ci sono proprio i vetrinisti, no? Vengono ancora pagati quelli che fanno le vetrine, no?
0: Certo che...
1: E poi domando con la scuola, domanda, signorina, che colore va quest'anno?
0: Dice il colore, questa ma il costume femminile, perché tanto noi maschi, qualsiasi costume va bene, no? Per noi, no? O anche il maschio ha il suo costume
1: No, ecco, insomma, quando lo sceglie la donna, scegli se è accoppiato, se è sposato,
0: quindi sceglie
1: sempre la moglie che sceglie.
2: Per la propria donna uno cerca di mettere un costume che piace anche alla donna, no?
0: Certo, in quel caso è l'uomo. In quel caso è l'uomo che sceglie. Bene, allora un brano, scegliamo un brano, ragazzi. Dopo parliamo della Roma, perché visto che
2: sceglie il capitano.
0: Capitano, scegli tu un brano?
2: Un visto, dai. Paola è sparita?
1: Scegliete voi, però di Teresa Desio.
0: Vuoi un brano di Teresa Desio?
1: Quello che c'è.
0: Ah, ci abbiamo tutto di Teresa.
1: Questa grande cantatrice degli anni nostri, sorella della famosa sorella
0: di Giuliano.
1: Due sorelle. Le due sorelle i capelli ricci.
0: Sì. Ricci. Teresa Desio, che è la sorella di Giuliana Desio. Teresa Desio, me lo prendo uguale. Vediamo cosa ci porta. Allora, seguiamolo prima, vediamo cosa ci dice.
3: Teresa Desio, intestazione. 18.137 ascolti. 18.137 ascolti. Nice.
0: Voglie turna aum oppure
1: voglie turna.
0: Allora, voglie turna. Allora andiamo con voglia e turna, dovrebbe arrivare, eccola qui.

0: di tornare nei vicoli di questa città. Eccoci qua. E come potete sentire, mi pare, visto che si parla di Napoli, mi pare che il Napoli ha preso l'allenatore del Milan, vero capitano?
1: Allegri, Allegri.
2: A me non mi piace Allegri.
0: Infatti con la Juventus non è che ha fatto molto, però l'ha portata in Coppa, mi pare, sì.
2: Beh, diciamo che Allegri ha vinto tanto con la Juve, ha vinto tanti scudetti pure, no?
0: Sì, più o meno.
2: Però lì era una Juve stellare. Quindi penso era facile.
1: Ma stellare era la concorrenza che era molto scarsa, parliamoci.
2: Sì, beh, lì la Juve era stellare, anche se per me non gli farei vincere niente la Juve. Chi è il Juventino qua?
0: No, io sono agnostico, non sono niente io. Non sono okay, tipo. Okay. Io se gioca Lazio-Roma tifo per la Roma, perché è la squadra che gioca alla curva sud.
2: Certo.
0: Tifo per le squadre del sud io. Vabbè, questa è la mia.
2: C'era un famoso film. Buongiorno. C'era un famoso film che diceva meglio che laziale.
0: E invece è il Milan che se n'è andato anche Leao, e quindi Leao chissà dove andrà.
2: Chi lo sa?
0: Se ne va al Napoli, che dite?
2: Lo scambiano, dici? Secondo me no.
0: Non credo che Allegri si porta.
1: Se tu vuoi esercitare il ruolo di prima donna, devi portare dei risultati. Allora, questi giocatori che dicono che sono forti, possono fare tutto quello che vuoi, ma se non portano i risultati, se ne devono andare a casa.
0: E vabbè, che torna in Portogallo allora.
1: Prendiamo Maradona, no? Maradona, perché noi bisogna dire le cose come stanno. Maradona è un gran giocatore, non è che si allenava come tutti gli altri.
0: Però
1: lui, nonostante niente, non ci potevi dire niente, perché portava quello che portava. Ma se tu non porti quello, non ti puoi.
2: Beh, il bello di Maradona è perché tutti i giocatori vengono poi multati all'interno della società se commettono errori alcolici o non si presentano agli allenamenti. Invece lui era escluso da tutto questo qua.
0: Scusa.
2: Ma anche perché Maradona era Maradona, ma comunque. Nessuno l'avrebbe toccato. Però lui è stato quello che è stato.
0: Beh, forse tra i migliori calciatori di tutti i tempi, tra lui e Pelé, insomma, non si
2: sì, è stato quello che è stato, dai. Peccato la come nel finale si è perso, perché
0: certo, lì
2: le qualità c'erano.
0: Le qualità c'erano. Dunque, sono le 5. Che ora sono questo?
2: 5:50.
0: Mi dice sempre inserire il codice. 5:50 e 51, per poco, per un secondo non abbiamo preso l'ora doppia, e noi dopo le 6 naturalmente andremo ad ascoltare sempre degli altri brani. Oggi abbiamo vari comunicati tra Rovigo e anche Montegrotto, con delle novità che ci sono, altre cose lette da nostri amici trovati, eccetera eccetera. Quindi avremo un po' di letture tra le 6:25 e le 6:45, quando avremo poi la poesia della signora Maria Grazia da Sciac, che ormai è diventata

0: da una nostra lettrice di poesie tutti i giorni dispari. Bene, allora adesso cosa ci ascoltiamo, ragazzi, prima di fare l'ora tripla?
1: L'ora tripla.
2: Più bella cosa?
0: Ascoltiamoci più bella cosa. Eros Ramazzotti, più bella cosa. C'è una trana, sì.
2: Dedicata a Michelle Hunzinger, quella l'ha scritta per lei.
0: Eh sì.
2: Che bella.

0: cosa non c'è, noi mercoledì avremo una bella trasmissione a 20 di sera ormai, che da un po' di tempo e che con voi abbiamo visto che vi piace pure, quindi è caduta una delle telefonate, è caduta, quindi la andiamo a riprendere. Sarà caduto il capitano? No, è caduto
1: cascata,
0: Marco.
1: Ero cascato.
0: Sì, ti abbiamo ripreso subito. Allora,
1: mercoledì grande ospite, Gabriele detto il vichingone di Roma.
0: Vichingone perché?
1: Perché lui praticamente, ti spiego, le sue caratteristiche fisiche, sì. Lui è grosso, muscoloso, sì. tutto con tanti tatuaggi su tutto il corpo.
0: Sì.
1: E un po' burbero alla Daniele De Rossi, infatti lui a volte alla Rai 2, cioè il regista di Rai 2 è innamorato di lui perché lo chiama Daniele De Rossi. Perché assomiglia un po', lui è un po' burbero quando parla, lui così, no? Infatti con Paolo Bonolis, Paolè, lui sempre così, però è un ragazzo, ha un grande cuore.
0: Ecco.
1: Però la sua caratteristica è proprio perché sembra un burbero, ma un buono.
0: Quindi avremo questo tenero vichingone alle 20 di sera, capitano, quindi sentiremo 20 di sera per mercoledì 3 giugno e adesso è il momento dell'ora tripla, il momento dell'ora tripla, vai Marco.
1: Sì.
0: Vai.
1: E stamattina c'è l'ora tripla e la dedico a tutti i radioascoltatori e a tutte le donne e gli uomini del mondo. Insieme a Giuseppe, il capitano e Marco Roma, c'è anche Dennis, Damiano ed Eleonora. Per sempre.
0: Evviva l'ora tripla di Marco Roma! Viva
1: voilà.
0: Allora ragazzi, siamo verso le 6. Marco, tu ci sarai, sì, anche mercoledì, perché non c'è Lucia e quando non c'è, ma quando manca qualcuno tu fai il supplente.
1: Ah, va bene.
0: Sarai insieme a Raffaele, quindi insomma
1: Raffaele, sì, il peperoncino.
0: Il peperoncino, quindi mercoledì mattina parleremo ancora del nostro Gabriele il vichingone. Ricordate vichingone. E allora scegliamo l'ultimo brano, lo scegli tu, lo scegli il capitano. Scegliamo l'ultimo brano, lo scegli tu, lo scegli il capitano. Vi ricordiamo che domani ascolterete la stessa trasmissione di oggi, perché domani è martedì, quindi non ci mettiamo ai fornelli, cioè ai microfoni, pardon.
1: Sì.
0: Allora, stava dicendo qualcosa il capitano Marco, facciamo
1: non scegliere. Lo so, sì, ha detto qualcosa.
2: Ho detto sceglie Marco la canzone.
0: Ah, allora, sceglie Marco la canzone. Vai Marco allora.
1: Allora, Ultimo Alba.
0: Ma tu lo sai che io c'avevo qualcosa di Ultimo sotto mano, ma non era.
1: Vai.
0: Alba.
1: Metti quello che c'è. Allora, io amo tutte le sue canzoni.
0: Avevo
1: tocchi un tasto di cuore, quindi
0: avevo Romantica di
1: bellissima. Romantica è quella che usciva adesso, sì, l'ultima canzone dell'album, sì, che deve uscire tra mesi prossimo.
0: Sì, proprio, infatti stavo vedendo le ultime uscite, c'è proprio Romantica.
1: Dopo questa Insensata Voglia di Te, che è, sì, il singolo, è uscita Romantica, quindi Romantica c'ha qualche 10 giorni.
0: Sì, sarà uscito l'altro venerdì. Allora, ecco a voi Romantica e adesso ci sentiamo più tardi. Ciao ragazzi.
3: Ciao. Te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Santo.
1: Cantautore calabrese, un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono qui per farvi ascoltare il mio ultimo singolo, Freedom's Call, che chiude un album dove sono stati toccati diversi temi sociali. Questo non è altro che un richiamo, un grido di libertà, una libertà che alza il volo e apre le sue ali con la speranza alla ricerca di un mondo migliore, un mondo senza disuguaglianze, un mondo privo di ogni forma di violenza, dove non esiste nessun tipo di razzismo né etnico né religioso né tantomeno sociale, dove ognuno possa esprimere se stesso e sentirsi libero e da qualsiasi vincolo, da qualsiasi barriera. E come ho detto, sono un cantautore calabrese, mi trovate su tutti i social come su tutti i digital store. E adesso non mi resta che lasciarvi all'ascolto di Freedom's Call. Vi abbraccio tutti e buona vita sempre con la musica.

Radio. Sono Marco Pernice, chitarrista, cantante e compositore. Vengo dal rock, dal funk, esperienze live, e negli ultimi anni produco un genere musicale contaminato, chiamiamolo crossover, miscelando tutte le esperienze del passato. Oggi vi presento il mio ultimo singolo, No Funky Down, Radio Edit. Buon ascolto.

Noemi, io che faccio stasera? Invito Salamanca, insomma, tu cosa fai stasera? Siamo in diretta, vi ricordo che la trasmissione di oggi, lunedì 1 giugno, andrà in onda anche domani, martedì 2 giugno, visto che sarà la festa della Repubblica. 6, 18 e 7 secondi.

0: Ed è il momento di inserire un comunicato con il sindaco di Calto, perché anche oggi ancora c'è qualcosa in questo paese. Ne abbiamo parlato già venerdì insieme a lui. Questa è una registrazione, la mandiamo subito in onda. Nico, buongiorno. Buongiorno. Oggi l'ho svegliato un po' prestino, perché sono circa le 6:30 e quindi insomma, però dobbiamo parlare in questi giorni, e poi manderemo anche le repliche, di qualcosa che ci sarà in fine settimana a Calto. Allora ci racconti pure cosa ci sarà a Calto, che è in provincia di Rovigo.
1: Esattamente, non è stato un problema la sveglia, tanto sono già sveglio da un'ora. Niente, praticamente a Calto, dopo 8 mesi di organizzazione fra noi e chi ha organizzato, noi come amministrazione e chi ha organizzato l'evento, ci sarà il Calto Arcs Festival, un evento che prevede 3 serate. La prima sera, il 30 di maggio, abbiamo il ritorno agli anni 90, la seconda sera, il 31 di maggio, abbiamo i Rotti per Caso, la cover ufficiale degli 883, mentre l'ultima sera, l'evento clou, diciamo, ci sarà Cristina D'Avena con Gem Boy.
0: Quindi giusto, Cristina D'Avena, con tutti i nostri ricordi praticamente. Chi è che non conosce Cristina D'Avena? E a livello di organizzazione, cosa c'è di bello in queste serate? Chi viene, cosa si deve aspettare? Ci sono cose che sono allestiti, mercatini, sono allestite, che c'è di bello da vedere in queste serate?
1: Allora, innanzitutto è la prima edizione, quindi siamo un po' profani della cosa, però ci abbiamo messo tutto il nostro entusiasmo.
0: È ben importante.
1: Ci saranno ovviamente i food truck, ci sarà tanta birra, perché ci saranno serate calde, e ci sarà la possibilità di parcheggiare. Chiudiamo tutta la nostra area industriale, che se non ricordo male sono circa 60-70 mila metri, di cui utilizzeremo per l'evento circa un 10-15 mila metri, ecco, a memoria. Quindi niente, c'è solo da venire a divertirsi.
0: Allora, quindi è in questo caso un sabato, domenica e lunedì, perché poi il 2 giugno è festa, e esatto, tutti coloro che abitano vicino a Calto possono venire direttamente in questa nuova iniziativa organizzata dal nostro sindaco Nico Manfredi. Allora, signor sindaco, io la ringrazio per l'avviso e per la svegliata, ma era importante dirlo di mattina presto, e lo ripeteremo anche tra qualche giorno ancora una volta. Grazie e buona giornata.
1: Grazie mille a voi.
0: Noi siamo sempre qui in diretta, questo era registrato, giustamente altri giorni no, perché oggi passerà Cristina D'Avena, quindi non la manderemo più questa lettura, ma dopo il saluto delle radio avremo altre letture di altri amici che vi informeranno cosa c'è attorno a Rovigo e attorno a Padova. Allora, intanto salutiamo Radio Blinco, Blanco, Atri, e ancora, che manderà la replica alle 7:30, quindi anche domani, che festa. Radio Teramo è sempre alle 7:30, e Teleterme Vigliatore TV. Salutiamo anche Radio Mare Italia, che invece è in diretta in questo momento con noi, lo sarà anche domani sicuramente, ed è il momento di risalutare le nostre radio, poi partiremo con le letture dei comunicati radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza. TRL Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98.104.9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Buongiorno da Daniele dall'Inghilterra. La signora Paola Gasperotto dell'ufficio stampa del comune di Rovigo vi informa che giovedì 4 giugno alle ore 11.30 presso il Salone d'Onore di Palazzo Nodari si terrà la presentazione della Festa della Musica. Sarà presente l'assessore alla cultura Erika De Luca. Venerdì 5 giugno alle ore 11.30, sempre presso il Salone d'Onore di Palazzo Nodari, si terrà la presentazione del nuovo servizio di trasporto pubblico locale urbano dedicato al collegamento scolastico tra la frazione di Borsea e le scuole medie di Grignano. Sarà presente l'assessore alla mobilità Michele Aretusini. Siete invitati a partecipare.
1: Salve a tutti, sono Paola Dall'Aquila. Questa mattina vi leggerò il comunicato stampa del comune di Rovigo dalla responsabile ufficio stampa Paola Gasperotto. Giunto alla sua 11ª edizione, torna il campus estivo al Museo dei Grandi Fiumi, che accompagnerà bambini e ragazzi da giugno a settembre. Il campus estivo al complesso degli Olivetani rappresenta ormai da oltre un decennio un punto di riferimento per le famiglie, un luogo di aggregazione e svago capace di coniugare divertimento e formazione. L'iniziativa, promossa dal Comune di Rovigo e dal Museo dei Grandi Fiumi in collaborazione con Aqualab, intende garantire un clima sereno e stimolante, favorevole al gioco, al riposo, dopo l'impegno scolastico, allo sviluppo della fantasia e della creatività, nonché alla socializzazione e alla crescita personale. Il campus offre inoltre l'opportunità di consolidare e potenziare le competenze scolastiche in modo leggero e coinvolgente. Siamo contenti, ha detto l'assessore della cultura, Erika De Luca, di riproporre e rappresentare questa iniziativa ormai consolidata e attesa dalle famiglie. Un'opportunità per i partecipanti di poter vivere il presente con momenti di aggregazioni, scambi di amicizie, divertimento, ma anche di scoprire il passato dove i bambini possono diventare piccoli esploratori. Il tema scelto per l'edizione 2026, come ha spiegato Elisa Garavello di Aqualab, è l'esplorazione, intesa sia come scoperta del territorio circostante attraverso uscite e attività sul campo, sia come viaggio nel tempo. I partecipanti avranno infatti l'occasione di immedesimarsi in epoche diverse e storiche, scoprendo usi, abitudini e stili di vita del passato. In questo scenario, il Museo dei Grandi Fiumi diventa uno spazio privilegiato di scoperta e consapevolezza. Un luogo in cui i bambini e i ragazzi potranno entrare in contatto diretto con il territorio, approfondire la conoscenza delle epoche storie e del paesaggio, sviluppando al contempo una maggiore sensibilità verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. I dettagli sono stati illustrati da Federica Dalben di Aqualab. Il campus, rivolto principalmente a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, si svolgerà dal 15 giugno al 7 agosto e dal 17 agosto al 4 settembre 2026, dal lunedì al venerdì mattina e pomeriggio dalle 8 alle 16.30 presso gli spazi interni ed esterni del complesso olivetano assegnati dal comune, con una pausa nella settimana di Ferragosto. Numerose le collaborazioni con diverse realtà associative del territorio e non solo. Alcune consolidate nel tempo, altri presenti per la prima volta. Il teatro siete voi, Teatro Ragazzi per il Polesine, Croce Rossa Italiana, Comitato di Rovigo, il Tarassaco ODV, Zico Zona Ingegno Collettivo, APS Chiricù, ASD Baseball Softball Club Rovigo, Art Flood APS, Plastic Free Rovigo, ASD Skating Club Rovigo. Durante il corso dell'estate saranno previste uscite sul territorio con lo scopo di far conoscere ed esplorare la città, le sue bellezze storiche e artistiche e il paesaggio circostante, ovviamente all'insegna del divertimento e del piacere di stare insieme. Per la partecipazione è richiesta l'iscrizione. Per prenotazione e informazione chiamare il 0425 1540 440 o inviare una mail a info@museograndifiumi.it.
2: Buongiorno da Emanuele da Milano. Contributo regionale Buona Scuola, anno scolastico formativo 2025-2026. Di cosa si tratta? È un contributo previsto e disciplinato dalla legge regionale 1901-2001, numero 1, e dalla DGR numero 409 del 19-5-2026, per la copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza per l'attività didattica di sostegno per gli studenti con disabilità, ai sensi L142/92. Chi può presentare la domanda? La domanda può essere presentata da un genitore, dal tutore o dal genitore affidatario dello studente, o da quest'ultimo se maggiorenne. Requisiti dello studente: studente residente nella regione del Veneto, frequenza nell'anno scolastico 2025-2026 di una istituzione scolastica primaria, secondaria, di primo e secondo grado, statale, paritaria o non paritaria, inclusa nell'albo regionale delle scuole non paritarie, o di una scuola di formazione professionale accreditata alla Regione del Veneto. Spesa per lo studente per l'AS 2025-2026 di almeno 200 euro per tasse, rette di iscrizione e frequenza. Nota bene, sono escluse le spese specificate dall'articolo 4 del bando. ISE 2026 appartenente al nucleo del richiedente con ISE inferiore o uguale a 40.000 euro per gli studenti normodotati e fino a 60.000 euro per gli studenti con disabilità. Per gli studenti con disabilità, L104/92, sono rimborsate anche le spese sostenute per l'attività didattica di sostegno in orario scolastico fino a un massimo di 15.000 euro.
3: Ciao, sono Maria Lucia da Bologna. Comunicato da Monte Grotto Terme. Al Parco Mostar arriva il Festival della Cultura e della Legalità. Dal 5 al 7 giugno il Parco Mostar di Via Aureliana ospita la prima edizione del Festival della Cultura e della Legalità. Tre giornate di eventi organizzate dall'Associazione Itaca Officina Culturale in collaborazione con il Comune di Monte Grotto Terme. Il festival coincide con il decennale della nascita di Itaca e propone un programma ricco di appuntamenti ad ingresso libero e gratuito. Il cartellone comprende 6 eventi serali e 2 laboratori pomeridiani. Venerdì 5 giugno la presentazione del libro Sentieri Partigiani di Paolo Malaguti, seguita dallo spettacolo teatrale Lea e Leomenidi, scritto da Anna Rapisarda e messo in scena dalla nuova compagnia teatrale Enzo Rapisarda. Sabato 6 giugno le danze popolari greche e balcaniche con la maestra Rodanti Dozoglu e il reading teatrale In fondo al buio, dedicato alla storia di Matteo Toffanin, con Giulia Briata per la regia di Michele Anglisani. Domenica 7 giugno la presentazione del libro di Maurizio Dianese, Come me nessuno mai, le mille vite felici di Felice Maniero Bandito, intervistato da Michele Anglisani, e il concerto della Silver Symphony Orchestra diretta da Fabrizio Castania. Nel pomeriggio di sabato e domenica sono in programma laboratori di fumettistica e pittura. Saranno inoltre presenti con uno stand gli operatori umanitari di Medici Senza Frontiere e la casa editrice Becco Giallo, specializzata in narrative a fumetti. Il Festival della Cultura e della Legalità rappresenta l'espressione di un percorso condiviso che si è consolidato nel corso degli anni, dichiara il sindaco Riccardo Mortandello, grazie alla collaborazione tra la città di Monte Grotto Terme e l'associazione Itaca, capace di contribuire in modo concreto al rafforzamento del tessuto culturale e sociale cittadino. Il festival è un'importante occasione di apprendimento e sensibilizzazione sui temi della cultura e della legalità, aggiunge l'assessore della cultura Pierluigi Sponton, in continuità con quanto già facciamo con l'associazione Itaca da diversi anni, ad esempio con la manifestazione L'immagine trasparente, e siamo quindi lieti di sostenerlo a beneficio dell'intera comunità. Per festeggiare il decennale della nascita di Itaca, spiega il presidente dell'associazione Simone Angrisani, abbiamo organizzato in collaborazione con il sostegno del comune di Montegrotto Terme il Festival della Cultura e della Legalità. È un evento straordinario caratterizzato da un programma che prevede 6 eventi e 2 laboratori di fumettistica e di pittura, oltre alla presenza di Medici Senza Frontiere con alcuni operatori umanitari e della casa editrice Becco Giallo.

Bene, ringraziamo i nostri lettori che sono stati così gentili di prestare la loro voce per ricordare le cose che ci sono a Padova e a Rovigo. Salutiamo il nostro amico Nazareno, che sicuramente sarà felice di questo ampliamento delle notizie, ma noi lo faremo con tutta Italia, quindi proponetevi, noi siamo qui dove c'è cultura, c'è Disabili International Radio. E adesso ci sarà anche la poesia di Maria Grazia, però prima intanto sentiamo i Pinguini Tattici Nucleari, che solo mi sento. Sì, sì.

0: Sorry lo siento era il brano dei Pinguini Tattici Nucleari, invece noi sentiamo, lo siento, sentiamo Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Eccoci.
1: La poesia di oggi si intitola proprio La poesia. Che cos'è la poesia?
0: Che cos'è? È giusto saperlo allora. Andiamo allora. Io ti do il microfono e intanto cerco il brano che hai richiesto.
2: 6:37 secondi.
0: Vai pure.
1: Sì. La poesia. La poesia è una forma d'arte che ci arricchisce nel cuore e nella mente e ci fa vivere serenamente. Ma poesia è descrivere anche il sole al suo tramonto, è esprimere dei sentimenti, è fare immaginare, fare sognare. La poesia si scrive col cuore e con amore, ma ci vuole anche un pizzico di ironia e molta fantasia. Poesia è guardarsi negli occhi teneramente, senza proferire parola. E svegliarsi al mattino accanto alla persona amata e darle un dolce bacio per augurarle il buongiorno. Poesia è parlare d'amore e far palpitare il cuore. E vedere una cagna che allatta il suo piccolino o una mamma che porta a spasso il suo bambino. Poesia è vedere sorgere il sole o vedere sbocciare un fiore. E guardare la luna e osservare il cielo in una notte stellata, ammirare la grandiosità delle montagne o l'immensità del mare dal colore turchino. Poesia è vedere la natura che in primavera si risveglia e assistere ad un ulteriore miracolo d'amore che ci elargisce nostro Signore. Grazie
0: a te, grazie Maria Grazia. Questa poesia sarà in onda anche domani, perché domani facciamo festa e quindi sarà replica. E mandiamo il brano che hai scelto, che è Primavera di Riccardo Cocciante. Buona
1: grazie.
0: Giornata e a presto. Allora
1: anche a te, a presto, sì, ciao.
0: Eccolo qua, che è Primavera.

0: Poesia di Maria Grazia con relativa primavera. Vediamo chi abbiamo in primavera questa mattina.
1: Abbiamo portato Eleonora, Damiano e Simona.
0: Quindi insomma siamo un bel gruppo a quest'ora.
1: Siamo tanti oggi, siamo 5-6? No, 5-5.
0: Siamo 5 con me, Tony.
1: 5 con te.
0: 5.
2: Beh, l'altra volta eravamo di più.
1: Siamo arrivati anche a 6-7, penso. Vabbè, io unirei tutte le ex di Damiano, visto che ha fatto un po' dei casini. Poi io, ma tu come so, le unirei tutte io, quindi.
0: Può darsi che un giorno.
1: Brava. È la colpa sua,
0: Può darsi che un giorno lo facciamo.
2: È la colpa.
1: E tu hai la colpa, sei sciupa femmine.
2: La colpa è la mia.
1: E che colpa che tu sei sciupa femmine, che dobbiamo fare? L'ultima volta in radio ha detto ti regalerei le stelle, la luna, il cielo e il mare. Tre giorni stavi con un'altra.
2: Vabbè, non l'ho detto io, lei mi ha detto a me.
0: Ha regalato tutte quelle stelle, poi sono finite, no?
1: Poi sono finite, sono finite.
0: Ecco. Dunque, abbiamo anche Simona. Simona, buongiorno.
3: Buongiorno Giuseppe, ma se senti Marco che dice a Damiano, sì.
0: Sì che vi sentite, certo.
2: Sì, femminile di Rotterdam. No,
0: vi ricordiamo che oggi è lunedì primo giugno e domani, siccome sarà la festa della Repubblica, non saremo in onda, però sarà in onda la trasmissione di oggi, quindi anche domani.
2: Io invece lavoro lo stesso domani, perché io sto all'estero, al Vaticano, quindi non è festa.
0: Tu non è festa, però insomma fai festa ogni giorno con tutte queste fanciulle che...
1: Giuseppe, fa festa tutti i giorni le donne.
0: Quindi insomma è il Vaticano che ti dà una mano praticamente.
1: Sì, lui c'è, è graziato, cioè mi fanno i miracoli.
0: Alla protezione dei papi.
2: Io,
0: lui.
2: In teoria questa sera vado a dormire da Eleonora e poi vengo direttamente al lavoro.
0: Dovete andare direttamente al Vaticano con la benedizione, giustamente. E con la...
1: devi chiedere il perdono, perché dopo tutto quello che farà stanotte.
0: Chiedere l'assoluzione direttamente a Papa Leone.
2: C'è ragione Nicola, non lo dico in radio, però c'è ragione Nicola.
1: No, guarda, quando incontrerai il Papa, chiedigli il Papa, ti chiedo perdono per tutto quello che ho fatto in questi
4: Marco,
1: ultimi mesi.
4: Marco, c'ha ragione Nicola, Marco.
1: Tu non parlare.
4: Adesso... Ha ragione Nicola, Marco.
1: Tu non parlare, che facciamo i conti.
0: Adesso dobbiamo sentire.
4: No, dopo li facciamo io e te i conti, Marco. Nicola.
1: Manda tutti a lavorare, poi ci pensiamo noi.
0: Adesso dobbiamo capire chi è questo Nicola, però.
1: Allora, Nicola è uno spasimante di Damiano.
2: Non è vero,
0: ecco.
1: perché lui non fa solo successo con le donne, ha fatto successo anche con gli uomini.
0: Ho capito, ogni tanto bisogna
4: però sempre Marco, sempre avanti Damiano metti,
1: Allora Eleonora, lo sciupafemmine di Rotterdam è lui.
4: Non è più sciupafemmine, mi dispiace Marco.
1: Senti quanto è gelosa. No, lui non perderà mai quel vizio.
4: Tu vedrai come l'ha perso il vizio.
0: Allora,
1: entro il 4 agosto del mio compleanno lui di nuovo
0: il primo giugno.
2: Mi fa male in ginocchio, mi fa male.
0: Il primo giugno abbiamo detto che il nostro Damiano non sarà più sciupa femmine. Vedremo se ciò avverrà. Quindi ragazzi, seguiteci non per altro, ma per seguire cosa farà Damiano.
1: È vero, no? Non seguiamo la musica, ma seguiamo gli eventi.

0: delle love story di Damiano del Vaticano. Ma Simona, cosa pensi tu? Ci dura fino a agosto? O... No, perché. Appoggio, vedi, hai visto? Simona pensa per me.
1: Simona che appoggia.
2: Complicato, voglio bene, lo sai, però la penso così pure io. Anche abbiamo ecco. Scommesso 100 euro, io Marco.
0: Abbiamo scommesso 100 euro che tu rimarrai.
3: Allora, ascoltate, però se perdete le 100 euro, se perdete le 100 euro.
1: Sì. Simo, tu e Sonia ne avete persi parecchi tesori con Marti.
4: Ah, adesso c'è un nuovo nome, Sonia. Chi è questa Sonia adesso?
0: E Sonia è un'altra amica che praticamente ogni tanto entra.
1: Mi pare morta.
0: No, Sonia non ci ha avuta mai entrata, no, penso. Perché... No, si vergogna. Si vergogna di lei.
4: Prima o poi la porteremo. Porteremo
0: c'era,
4: anche lei in diretta.
0: Prima o poi la porteremo. C'era Eleonora, la tua ex.
4: Bene, ragazzi, dobbiamo ricordare
2: Eleonora,
0: però. Scusi, Alessandra. Vabbè, pure io dico,
3: dopo questo puoi anche andare a lavorare diretto stamattina.
0: Già fa il lavoro.
4: Già è il lavoro. Ragazzi, dobbiamo ricordare che mercoledì sera, 20 di sera, tra l'altro che tra un po' manderete la sigla tutti insieme, ci sarà il nostro Gabriele detto...
0: Il vichingone, grande Gabriele.
4: Gabriele il vichingone. A questo punto, poiché sono le 6:54 quasi, voi contate insieme fino a 3 e poi quando volete fate partire la sigla.
0: A 3, signore e signori, voi la sigla. 1, 2 e 3.
1: Signore
0: e signori, a voi la sigla.
5: Tato, non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
4: E stamattina non è che non è partita bene la sigla, avete Tato, non avete ascoltato, solo Tato, vabbè, comunque pazienza, è stata una mezza sigla. Allora ringraziamo, partendo dalle fanciulle, Eleonora, grazie per essere stata con noi anche questa mattina. Non c'è più. Vabbè,
0: Eleonora è partita.
4: Vabbè. Simona, grazie per essere stata anche tu con noi stamattina. Damiano, Tor, vai subito al Vaticano e non essere. Marco, buon lavoro.
0: Grazie a tutti.
4: Buon tutto, e ci sentiremo mercoledì, naturalmente. Marco,
0: intanto, sì, mercoledì per la diretta dell'ospite.
4: Ricordiamo ancora una volta che mercoledì sera, 20 di sera, la trasmissione che abbiamo ormai da più di un mese, ci sarà con noi Gabriele il Viking. Ciao a tutti, buona giornata ragazzi.
0: Ciao, ciao a tutti.
4: Ciao, ciao, ciao,
2: ciao.
4: Ciao ragazzi, salutiamo anche Nazareno di Radio RVD. C'è un po' di lavoro per te, ma ancora c'è tanto da fare. E alle prossime, ciao ciao a tutti quanti voi. Buon martedì di Festa della Repubblica. Ci sentiamo mercoledì mattina.

0: Buon weekend a tutti.
1: Buon weekend. Buon weekend da Damiano, da Marco. Marco,
2: auguri. Auguri a tutti, buon weekend.
3: Marco no, Marco no.
2: Buon weekend. E anche un buon weekend è per me, per sempre.
1: Per sempre, Marco Roma e dal vostro Cecantibus. Ciao ragazzi, a lunedì.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.
1: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

0: per la consueta puntata di Morning Show.
1: Alpi, Appennini e versante Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ci siamo lunedì, bene, si va a ricominciare, sono bello allegro oggi, non so perché, anche perché abbiamo cambiato mese, siamo arrivati a giugno, primo giugno 2026. Buongiorno, buon lunedì, un saluto a tutti da Graziano D'Andrea. Nuovamente insieme sulle nostre radio collegate, ebbene, diffusione europea, Radio Attività, Radio Tigullio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. E insieme ovviamente per ritrovare la musica, le nostre consuete rubriche, gli appuntamenti, insomma ce n'è anche oggi, anche in questo lunedì. Si riparte bene, per molti è anche un lunedì diverso perché magari state facendo un bel ponticello, visto che domani è nuovamente giorno festivo, avrete la possibilità di allungare insomma il weekend. Noi comunque siamo qui, lo siamo oggi, saremo domani, per tutta la settimana. Innanzitutto ricordiamo che oggi è il 152esimo giorno dell'anno, siamo nella 23esima settimana, la Chiesa ricorda San Giustino Martire, il sole è sorto alle 5.39 e tramonta alle 20.38, la luna è luna piena illuminata al 99.9%. Oggi è la giornata mondiale dei genitori, ma è anche la giornata mondiale del latte. Il proverbio di oggi, proverbio di questo primo di giugno, chi non comincia non finisce. Beh, mi sembra una cosa ovvia, eh? Che ne dite? Molte imprese si presentano come lunghe e noiose e per questa ragione sono spesso oggetto di rinvio. Ma essendo necessarie sarà ben difficile riuscire a liberarsene se non si decide almeno di avviarne la realizzazione. Mi sembra una cosa giusta e quasi scontata, oserei dire, insomma. Va bene, dai, partiamo anche con il primo brano di oggi. Ha piovuto un po' in molte zone, eh? Si stanno abbassando le temperature, quel tanto che basta per stare meglio, ovviamente. Nel frattempo piovono uomini. It's Raining Men, Gary Halliwell.

0: Sono le 7:16.
1: Ebbene, il momento di andare subito con i fatti del giorno. Nella storia, cos'è successo il primo di giugno nel corso della storia, dell'umanità, chiamiamola così. Anna Bolena, 1533, in questo giorno viene incoronata regina d'Inghilterra come consorte di Enrico VIII. 1869, l'inventore statunitense Thomas Alva Edison ottiene il primo brevetto. Il suo registratore di voto elettrografico permette di raccogliere la preferenza di voto tra sì e no utilizzando uno o due selettori. 1908, Francia, Italia, Russia e Serbia sottoscrivono l'accordo per la ferrovia Danubio-Adriatico per un investimento totale di 100 milioni di lire, dei quali 35 saranno a carico dell'Italia. Il consiglio di amministrazione della società sarà formato da 12 delegati, di cui 4 italiani. 1958, Charles de Gaulle diventa il primo ministro di Francia. Sebbene già in pensione, è stato richiamato alla guida del paese alle prese con una profonda crisi di rapporto con le proprie colonie, in particolare con l'Algeria. 1959, la Tunisia diventa repubblica, confermandone a capo Habib Bourguiba, che assume la carica di presidente. 1967, il primo giugno, alcuni giorni dopo la pubblicazione negli Stati Uniti, entra in commercio anche in Europa l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, il nuovo lavoro dei Beatles nei negozi americani. Già dal 26 maggio ha richiesto oltre 700 ore di sala d'incisione. 1969, nella stanza numero 1742 del Queen Elizabeth Hotel a Montreal, John Lennon e Yoko Ono incidono il brano Give Peace a Chance alla presenza di giornalisti e celebrità. Per la registrazione utilizzano solo 4 microfoni e un registratore 4 piste presi a noleggio. 1969, il ciclista belga Eddy Merckx, maglia rosa Giro d'Italia, è positivo al controllo antidoping effettuato al termine della 16ª tappa e verrà squalificato. Secondo molti, l'enorme quantità di anfetamine riscontrate è indice di un errore o peggio di un sabotaggio. Gimondi, che dal secondo passo al primo posto della classifica, rifiuterà di indossare la maglia rosa. 1970, muore a Milano lo scrittore e poeta Giuseppe Ungaretti. Era nato ad Alessandria d'Egitto 82 anni fa. 1972, l'Iraq nazionalizzata, la multinazionale del greggio a capitale di maggioranza britannico Iraq Petroleum Company. Nel Medio Oriente è il primo paese ad attuare un provvedimento di questa natura per riappropriarsi della ricchezza petrolifera del proprio territorio. 1973, il governo ordina la chiusura dell'emittente televisiva via cavo Telebiella, dando corso alla richiesta formulata dal ministro delle Poste Giovanni Gioia, secondo cui l'attività va in contrasto con il regime di monopolio garantito alla RAI. Ci fermiamo un attimo, poi la seconda parte della storia di questo primo giugno.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Era Risa con la sua rugiada per qualche minuto. Torniamo alla storia di questo primo di giugno, torniamo al primo giugno 1973 con il gruppo dei Wings. L'autore e cantante britannico Paul McCartney pubblica il nuovo disco Live and Let Die, un brano registrato nell'ottobre dell'anno precedente negli Air Studios di Londra con la produzione di George Martin. Viene pubblicato come singolo e il tema del film 007, Vivi e lascia morire. 1974, la manovra messa a punto da Henry Heimlich, con cui è possibile risolvere problemi di ostruzione delle vie aeree scongiurando il soffocamento, viene pubblicata per la prima volta sul giornale Emergency Medicine. 1974, è salito a 7 il numero delle vittime dell'attentato di Piazza della Loggia a Brescia. Secondo gli investigatori sono stati programmati altri attentati che potrebbero essere eseguiti nel breve periodo. 1977, una delle più note prigioniere politiche spagnole, la scrittrice Eva Forest, esce dal carcere in libertà provvisoria. È accusata di aver partecipato nel 1974 ad un attentato contro il presidente del governo Carrero Blanco. 1978, escono di prigione i fratelli Lefebvre, principali imputati nel processo per le tangenti dello scandalo Lockheed. La cauzione di 150 milioni è garantita dagli appartamenti dei parenti. 1980, debutta anche in Italia telefilm Love Boat, le crociere romantiche sulla Pacific Princess con il capitano Stubin, Julie, il dottor Adam, Isaac e Gopher. Vanno in onda su Tele Milano 58, che si prepara a diventare Canale 5. 1980 ancora, inaugurata la prima emittente televisiva al mondo con una programmazione di solo notizie 24 ore su 24, trasmette dalla città di Atlanta in Georgia e si chiama Cable Network News o CNN. È stata fondata da Ted Turner e Riz Schoenfeld. 1988, dopo la sottoscrizione avvenuta in dicembre, Stati Uniti e Unione Sovietica attuano il trattato INFO, un importante accordo per il disarmo. Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev si sono impegnati a eliminare tutti i missili a media gittata in dotazione alle due superpotenze. 1990, un trattato per la progressiva eliminazione degli arsenali chimici viene sottoscritto da Stati Uniti e Unione Sovietica. Il gesto distensivo è stato concordato dai rispettivi leader George Bush e Mikhail Gorbachev. 1991, con la messa in onda del film Blade Runner di Ridley Scott, a mezzanotte si inaugurano le trasmissioni di Telepiù, la prima pay TV in Italia. Trasmette un segnale criptato su normali canali televisivi terrestri e per essere ricevuta necessita di un decodificatore. Il canale trasmette solo film 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie e l'abbonamento costa 36.000 lire al mese. 1998, in vista dell'introduzione della moneta unica europea, viene istituita la Banca Centrale Europea. 1999, sentenza al processo per la morte di Marta Russo, la studentessa uccisa all'Università La Sapienza di Roma il 9 maggio 1997. Giovanni Scattone viene condannato a 7 anni per omicidio colposo, 4 anni invece a Salvatore Ferraro per favoreggiamento. Nel 2002, in polemica con il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi, l'ex presidente Francesco Cossiga presenta le dimissioni dalla carica di senatore a vita. Nel 2003 Gilberto Simoni, il vincitore dell'86esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2004, dopo la nomina di Luca Cordero di Montezemolo alla presidenza della Fiat e di John Elkann alla vicepresidenza, nel corso del primo consiglio di amministrazione il gruppo automobilistico torinese ufficializza la scelta di Sergio Marchionne alla carica di amministratore delegato. Nel 2005 gli olandesi non approvano il testo della Costituzione europea e a maggio le immatricolazioni di auto hanno fatto registrare una caduta verticale a meno 28%. Nel 2012 la cantante statunitense Madonna dà il via al suo nuovo tour MDNA con il concerto inaugurale a Tel Aviv in Israele. Nel 2018 al Quirinale si tiene la cerimonia di giuramento nelle mani del presidente Sergio Mattarella
per il governo guidato da Giuseppe Conte con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come suo vice. Ed è tutto per quanto riguarda anche la storia di questo primo di giugno. Noi a questo punto possiamo anche continuare naturalmente, e lo facciamo in musica. Ricordo che fra poco faremo gli auguri ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, ma si sta facendo tardi, continuiamo così, voilà!

Voilà, andiamo veloci perché oggi stiamo andando lenti, non so come sia, sarà il ponte probabilmente. Allora, facciamo gli auguri a tutti coloro che oggi compiono gli anni in questo primo di giugno, ascoltatrici e ascoltatori che siete in nostra compagnia per la colazione come al solito. Ricordiamo che oggi sono nati anche Dino Baldi, attore, Marilyn Monroe, attrice, come non ricordarla, Pat Boone, cantante, ricordiamo Love Letters in the Sand, Morgan Freeman, attore, Alberto Ladius, lo ricordo con un grande piacere, chitarrista e cantante, Orietta Berti, cantante, Dodi Battaglia, compositore e chitarrista dei Pooh, Laura Lattuada, attrice e conduttrice TV, Elena Sedina, scacchista, gran maestro e maestro internazionale assoluto, Ascanio Celestini, attore e regista, Heidi Klum, modella, stilista, conduttrice TV, Alanis Morissette, cantante, Francesca Della Rosso, giornalista e scrittrice, Antonietta Di Martino, atleta, primatista italiana nel 2007-2011 di salto in alto, e Alessio Puccio, doppiatore, voce di Daniel Radcliffe in Harry Potter. Auguri, auguri, auguri a tutti.

0: 7:33.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Chiusa la statale 20 del Col di Tenda tra Limone e il confine con la Francia nelle due direzioni. Per un veicolo in panne, code sulla 26 dei trafori tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce. Ancora per un veicolo in panne, code sulla 1 Firenze e Bologna tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna. Sempre sulla 1 ma nel tratto laziale, per un incidente ci sono code per un chilometro tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze. E torna il maltempo oggi, 1 giugno. L'irruzione di una nuova perturbazione atlantica porterà piogge intense e temporali al centro nord, tanto che la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, valutando un'allerta meteo gialla per temporali su 4 regioni: Emilia Romagna, Marche, Umbria e Veneto. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Siamo pronti con l'oroscopo di oggi, di questo primo di giugno, di questo lunedì. Iniziamo con l'Ariete. Meglio rimandare una decisione importante alla prossima settimana. Oggi la vostra lucidità è offuscata da un transito planetario avverso. Non iniziamo bene la settimana. Toro, il momento giusto per pianificare un corso di aggiornamento, investire sulla vostra formazione vi aprirà porte inaspettate a breve. Gemelli, potrete ottenere un riconoscimento importante per l'impegno dimostrato negli ultimi mesi. Continuate così perché i superiori vi osservano. Cancro, in questa giornata in arrivo una piccola entrata extra, una notizia positiva che riguarda un rimborso. Potete finalmente tirare un sospiro di sollievo. Leone, un progetto a cui tenevate subirà oggi una modifica che non vi piace affatto. Cercate di adattarvi senza fare troppe storie, è solo una fase di passaggio. Vergine, sentite il peso di troppe responsabilità e la stanchezza mentale si fa sentire sempre di più. Cercate a questo punto di delegare qualcosa se non volete crollare. Ok? Bene, questa è la prima parte naturalmente, fra poco la seconda. Rimanete con noi, rimanete con l'oroscopo e con il Morning Show. Arriva Heaven.

0: Ciao.
1: È il momento della seconda parte dell'oroscopo di oggi, di questo lunedì 1 giugno, perciò proseguiamo con la bilancia. Amici della bilancia, cambiando il vostro solito bar o ristorante per una sera, incontrerete qualcuno che parla la vostra stessa lingua emotiva. La curiosità oggi vi premia. Scorpione, trovate in qualche modo il tempo per aggiornare il vostro curriculum. Nuove opportunità di rilievo si affacciano all'orizzonte di chi è pronto a coglierle. Sagittario, indossando quel capo che tenete per le grandi occasioni, oggi vi sentirete subito più carismatici. Le stelle favoriscono chi decide di brillare. Capricorno, un progetto che sembrava ben avviato subisce una battuta d'arresto per mancanza di fondi o permessi. Restate calmi, è solo un rinvio temporaneo. Acquario, cogliendo l'attimo giusto in questa giornata, farete una richiesta che verrà accolta decisamente con entusiasmo. Il cielo protegge i coraggiosi e gli intraprendenti. E vediamo i pesci, qualche spina tra le rose oggi a causa di un mercurio alquanto dispettoso che confonde i messaggi. A questo punto verificate due volte prima di arrabbiarvi. Ed è tutto anche per il nostro oroscopo di oggi, di questo lunedì 1 giugno 2026. Che sia veramente una buona giornata. Arriva Saif con Buona Domenica, un po' in ritardo visto che siamo già lunedì, comunque ce la riascoltiamo molto volentieri.

pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo allora con il Corriere della Sera. Libano, l'avanzata di Israele, nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua è più dura. Le condizioni sul nucleare, le guerre, Netanyahu conquista il castello di Beaufort e ordina allargare l'azione, Macron intervenga l'ONU. Roma, le chat dei militari coinvolti, petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra una ragazza. Ed ancora difese, Don Patriciello, cronista minacciato, ma io vado avanti, a Treviso bottiglie incendiarie sotto casa. E poi la Repubblica, Libano, Israele, sfida l'ONU, l'IDF avanza oltre il Litania e prende il castello di Beaufort. Consiglio di sicurezza chiesto da Macron, Trump rimanda a Teheran bozza d'accordo inasprita, voglio impegni chiari su uranio e Hormuz. Schiavi nel cantiere statunitense, arrestato un manager in fuga. La Stampa di Torino, il governo frena sulle accise, il 6 giugno scade lo sconto sui carburanti senza fondi per il rifinanziamento, lo studio aiuti mirati alle fasce più deboli. Mercoledì in aula il decreto nucleare, Pichetto, italiani meno ideologici, Bonelli un diversivo. Polveriera a Parigi, la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti. Il Fatto Quotidiano, in Libano l'IDF avanza e bombarda, Macron, l'ONU ferma Israele. La farsa del 2 giugno, c'è il capro espiatorio per coprire una prassi. 5 Stelle e PD cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli dell'Unione Europea. Mozione unitaria per superare le divergenze fra i progressisti sulla guerra. Passiamo al resto del Carlino. Israele taglia il Libano in due, la Francia si appella all'ONU. Vicenza, attentato di Camorra, colpito il cronista Coraggio. Trump contro il Papa per sentirsi sovrano, Cagliari sospetto caso di Ebola. Marilyn, 100 anni di seduzione, Marilyn Monroe era nata nel 1926, il mito e il giallo della morte. Il Messaggero, Israele taglia il Libano in due, mossa di Trump, Kiev, Conte scuote i partiti, Schlein subito in Europa, Crosetto difficile l'adesione, poli divisi, blocco navale, rimpatri veloci, arriva il nuovo decreto migranti. La Verità, pericolo rosso-verde, la sinistra ha un programma, più tasse per tutti gli italiani. Così festeggiano la Champions le seconde generazioni francesi. A Trento, magrebini con l'ascia. Il nuovo nucleare può partire anche subito. Elisabetta Rizzotti, cofondatrice di Nucleo, progetta e sviluppa i reattori di quarta generazione, non ha dubbi. La filiera è già pronta, il vero ostacolo adesso è l'euroburocrazia. Bene l'impegno della Meloni. Il Giornale, patrimoniale e case sequestrate, il programma horror della sinistra. Schlein chiede una tassa sui più ricchi, il Movimento 5 Stelle, un nuovo super bonus e AVS, l'assegnazione degli alloggi sfitti. Il governo frena, mai. Il business dell'accoglienza, scandalo, migranti, viaggi e shopping coi soldi dello Stato. I fondi venivano dirottati per spese private, i giudici contabili, un danno milionario. Dalla Spagna, Sanchez e i 40 ladroni, ecco la rete delle ruberie. Passiamo allora al Sole 24 Ore, quotidiano economico, immobili, affitti, il contratto ordinario frena, più patti transitori. La formula 4 più 4 scende al 35,2% nelle 8 maggiori città, aumentano gli accordi concordati e legati a esigenze temporanee. Infedeltà finanziaria per un italiano su due, la coppia spesso fa i conti con reticenze e scarsa pianificazione comune. Scuola via il supporto psicologico per gli studenti, in campo 3.000 professionisti, istruzione, povertà educativa, il rischio nasce in famiglia per il 22% dei giovani.

lavoro, vessazioni subite dai colleghi, risarcibili danno biologico e morale. Musica, festival estivi, alla sfida, nuovi ricavi. Andiamo alle pagine sportive, iniziamo con la Gazzetta dello Sport, il trionfo di Vingegaard, giro amore mio, lacrime alla premiazione di Roma, l'ultimo sprint finalmente a Milan. I campioni chiamano palestra, ci vediamo all'Inter, l'esterno ha conquistato Chivu, il feeling con i nazionali nerazzurri che lo spingono verso Milano. Torna Totti, ci rivediamo alla Roma, Gasp vuole la bandiera, l'offerta come dirigente. Glasner è pronto, il Milan e l'incontro con il tecnico, lui si prepara. Max tenta Rabiot, il piano di Allegri per portarlo a Napoli, se parte De Bruyne. Bezzecchi e Aprilia, frecce tricolori, MotoGP, festa al Mugello con Kimi. Proseguiamo con il Corriere dello Sport, Bezzecchi, capolavoro al Mugello, MotoGP, Marco regala l'Aprilia, la prima vittoria in casa, sì, sto facendo la storia, incredibile vedere tante persone felici per me. Terzo Bagnaia, stoccata a De Bruyne, prendi esempio da Modric, a Napoli non hai portato gioia, fuori dal campo KD bistecca. Se devono arrivare i giocatori esperti è fondamentale che siano almeno un modello, come lo è stato Luca al Milan. I risultati vengono prima dell'estetica. Stellini, il vice di Conte, risponde dunque con un duro messaggio alle critiche del belga. Milan, scappano tutti, da Leao a Rabiot è una fuga di massa. Festa Paris Saint-Germain, Luis Enrique può avere in regalo Osic, Vara, sogno, pallone d'oro. Gli obiettivi a centrocampo, Jones Koné, l'Inter deve scegliere, la lista di Spalletti, Colomuani o Mateta per la Juve, la Roma sul tedesco, Malen chiama Brandt. E andiamo a chiudere con Tutto Sport, The Bats, apoteosi al Mugello, col casco di Zanardi, Bezzecchi trionfa davanti a Martine Bagnaia. Parigi, tre azzurri e gli ottavi, dai ragazzi tutti insieme, alle 11 comincia Cobolli contro Svaida, poi Berrettini, Cerundolo e Arnaldi, Tiafoe, ma i tre italiani ai quarti. Possiamo quindi continuare a sognare. Colomuasi, il francese spinge per tornare, la Juve lo riaccoglierebbe volentieri. Aquilani blocca Abate, panchina Toro, settimana chiave. 1° giugno il Milan ancora non c'è, Soleil è libero, l'Inter lo aspetta, Stellini dura replica al belga, De Bruyne né gioia né entusiasmo. Direi che è tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tigullio Web, che ritroveremo domani mattina alle 7.09. Proseguiamo in musica per raggiungere le ore 8. Lo facciamo con Bruce Springsteen e la sua Better Days.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Su Radio Tiguglio va ora in onda.
4: Ed eccoci qua, arriviamo puntuali anche quest'oggi, amici, benvenuti con Radio Web. Io sono Maurizio Rossi, dai, mettetevi anche comodi perché abbiamo tante novità da svelarvi in questa puntata, ma soprattutto, ecco, ci accompagneranno per tutta la settimana, questo già ve lo posso anticipare. Tanta bella musica comunque, come sempre, ad accompagnarci nel nostro cammino, ma soprattutto in questo incontro, se vogliamo, con la tecnologia. State con noi.

0: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
1: Quest'oggi, amici, voglio subito parlarvi di una grande novità, e questa è per tutti gli amanti dei videogame. Beh, perché c'è Unreal Engine numero 6. Signori miei, qua l'Epic Games ha scelto, diciamo che le sue Championship Series di Rocket League andate in scena a Parigi per annunciare ufficialmente l'arrivo del Unreal Engine 6, che è il nuovo motore, diciamo, che sarà la base di questo gioco, come mostrato anche da un breve teaser trasmesso durante questo evento. Quindi in futuro diventerà un po' la tecnologia sulla quale costruire la produzione, quella di prossima generazione. Beh, non c'è, attenzione, una data di uscita, ma c'è questo filmato che sta girando, che, diciamo così, ormai di per sé è sufficiente magari per far un po' strabuzzare gli occhi, come si dice, a tutti gli appassionati del gaming. Beh, staremo sicuramente a vedere. Io non sono fra questi, però a queste novità sono particolarmente attento. Vabbè, sempre questa realtà, diciamo così, sempre più aumentata.
2: Vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se per te era vero quell'amore che mi hai dato ieri. Io sarò per te

0: la musica che vuoi, quando vuoi.
1: La puntata di Radio Web Amici prosegue dopo questo brano che ci piace, che abbiamo ascoltato fino in fondo nella nostra playlist. Volevo parlarvi anche di NordVPN, al centro di una vicenda, perché per lei è stata la prima vittoria, diciamo, contro la Liga, lo stesso tribunale spagnolo che aveva ordinato il blocco dell'accesso a 16 siti pirata, che ha stabilito che la società che ha sede a Panama non deve assolutamente pagare, diciamo, una sanzione per il mancato rispetto dell'ordine. Si tratta però questa di una decisione procedurale, quindi il procedimento, diciamo, quello principale ancora è aperto, continua. Circa 3 mesi fa il Tribunale Commerciale di Cordova aveva ordinato a NordVPN e ProtonVPN di bloccare l'accesso ai 16 siti pirata che trasmettevano partite della Liga Spagnola. La decisione è arrivata senza un contraddittorio e quindi non può essere appellata. I provider hanno evidenziato che non sono tenuti a rispettare la legge europea, in quanto hanno sede legale a Panama e Ginevra rispettivamente. Beh, non è comunque noto se diciamo ProtonVPN ha bloccato l'accesso ai siti. L'ordine non è stato sicuramente eseguito da NordVPN, quindi la Liga ha chiesto al giudice di imporre una sanzione. La società avrebbe comunicato che sono state comunque accettate le giustificazioni tecniche che impediscono di implementare i blocchi, per cui non deve pagare nulla. Gli esperti di NordVPN hanno comunque dimostrato in tribunale che gli indirizzi IP cambiano costantemente, spesso nel giro anche di poche ore, quindi gli indirizzi IP da bloccare non corrispondevano, diciamo, agli indirizzi effettivi. Inoltre, il tipo di blocco indiscriminato a livello di IP richiesto avrebbe poi reso inaccessibile gli utenti, diciamo così, di migliaia di siti web perfettamente legali, come poi è successo in Italia con Parity Shield. NordVPN sottolinea però che si tratta, ecco, di una decisione procedurale che è in fase preliminare, non di una sentenza definitiva sul merito delle prove. Il procedimento principale quindi deve un po' ancora iniziare, ma il tribunale spagnolo ha comunque riconosciuto quelli che sono i limiti tecnici, diciamo, di questo tipo di blocco. Beh, vicenda tuttora aperta, staremo a vedere, come si dice.
0: Il meteo di Radio Ticul, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticul, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

0: Radio Tivoli.
1: 24 Hour Music Radio, Radio, Radio, Radio.
2: Ma sì, ritorniamo ancora qua insieme, perché non abbiamo parlato di intelligenza artificiale, però adesso lo facciamo quando serve magari ad organizzare meglio le nostre giornate. Quando sono molto piene e sono anche perfettamente organizzate, possono lasciare una sensazione di vuoto, come se tutta quell'organizzazione meticolosa fosse in realtà un modo sofisticato per essere, diciamo così, occupati, poi senza esserlo, diciamo così, nel modo più produttivo. Ecco, a volte infatti è meglio fare meno, diciamo così, e fare di meno con maggiore intenzione e qualità, smettendo quindi di trattare un impegno come se avesse lo stesso peso ed iniziare a distinguere ciò che è veramente importante da ciò che sembra soltanto urgente. Problema che, ecco, riconoscere questa differenza che all'interno della propria routine è un po' impossibile quando magari si è immersi nella corrente delle giornate dove tutto sembra necessario, ed è proprio qui che l'intelligenza artificiale ci può offrire qualcosa che, diciamo così, né un po' la forza di volontà né i libri aiutano o riescono a fare. Uno sguardo, diciamo così, all'esterno, freddo, analitico e privo di qualsiasi coinvolgimento emotivo con la propria agenda, come potrebbe essere quella di applicare un po' l'essenzialità alla routine, e quello magari con l'intelligenza artificiale ci può anche essere d'aiuto. Le perdite di tempo, ad esempio, invisibili, che non sfuggono però all'intelligenza artificiale, le soluzioni meno input, diciamo così, con più attenzione. E quindi l'esperimento è molto semplice: si prende la propria agenda settimanale, quella vera, diciamo, con le riunioni, i blocchi di lavoro, le commissioni, la logistica familiare, lo sport, le email, tutto poi si consegna al chatbot che, insieme a un comando, diciamo, indica proprio con quale filtro andarla a analizzare. Un comando, diciamo, potrebbe essere: analizza la mia agenda settimanale attraverso i principi, diciamo, di essenzialità, identifica poi gli impegni non essenziali, le attività che interrompono il focus, i cambiamenti, diciamo, di contesti inutili e tutto ciò che crea affaticamento mentale senza produrre risultati proporzionati. E a questo punto lei si mette in funzione, si mette in gioco, ci suggerisce quella che è una versione, diciamo così, essenziale della settimana, chiaramente con meno frammentazione, più spazio per il lavoro importante e un equilibrio migliore tra produttività e benessere. Beh, mi fa tornare un po' in mente il famoso detto che comunque dice: aiutati che Dio ti aiuta. In questo caso è l'intelligenza artificiale che magari nel nostro caos quotidiano, in questo caso, potrebbe anche venirci in aiuto per organizzare meglio il nostro tempo, anche quello libero.

0: Radio Tigullio, con te
1: sempre.
2: Noi continuiamo il tema dell'intelligenza artificiale, un dibattito sempre aperto, ma soprattutto quando l'intelligenza artificiale viene in aiuto nel campo lavorativo, magari ogni volta che un'azienda cambia guida, diciamo con il nuovo dirigente che prende decisioni che ribaltano la direzione precedente, succede sempre qualcosa di interessante per chi ci osserva dall'esterno. Diventa più semplice leggere la sua logica, è come guardare, diciamo, qualcuno, riordinare un po' una stanza dalle cose che butta via, da quelle che sposta e da quelle che lascia, esattamente dove erano, e qui si capisce molto, diciamo, un po' come ragiona. Beh, nel mondo della tecnologia, ad esempio, ecco, capita molto spesso che un nuovo responsabile magari arrivi alla guida di una divisione in difficoltà e nel giro di pochi mesi faccia delle scelte che cambiano l'umore di un'intera comunità di utenti. Ad esempio, taglia i prezzi dei servizi, cancella i progetti che nessuno aveva richiesto, apre canali di comunicazione diretta con chi usa il prodotto, accelera il ritmo degli aggiornamenti. Ecco, queste sono mosse concrete e nascondono i principi di gestione che valgono ben oltre la sala riunioni. La cosa, diciamo, affascinante di questa cosa è che oggi l'intelligenza artificiale può prendere le dichiarazioni pubbliche, le interviste, le decisioni documentate di un dirigente e poi scomporle nei principi che la guidano e poi verificare, diciamo, se quei principi funzionano anche applicati a contesti completamente diversi come la gestione della propria vita quotidiana. Un passo, diciamo così, semplice, il primo, è quello di scegliere un dirigente che si ammira e chiedere al chatbot di analizzarne l'approccio. Il comando potrebbe essere: analizza lo stile di leadership, magari con il nome del CEO, basandoti sulle dichiarazioni pubbliche, le interviste e le decisioni prese nel suo ruolo attuale. Identifica i principali, momenti chiave del suo discorso, dei suoi approcci decisionali e spiega come si riflettono sulle scelte concrete. Ecco, quello che il chatbot restituisce, quindi, non è una biografia o un elenco di meriti, ma i criteri che guidano le scelte, le priorità implicite, i compromessi accettati, quelli poi rifiutati. Da questo tipo di analisi emergono poi alcuni schemi ricorrenti che si ritrovano con delle variazioni, diciamo così, nello stile di molti dirigenti, quelli che arrivano magari, che stravolgono tutto, che poi si rivelano efficaci. In questo caso, come dicevo, l'intelligenza artificiale riesce a analizzare anche questo.

la solitudine e qualche amico in transito, se c'è. Le parole giocano a nascondersi nel silenzio.

0: Redditi con gli Attiviti, con te sempre.
1: Grazie, grazie, è stato bello. Siamo arrivati in fondo anche quest'oggi nel nostro appuntamento insieme con Radio Web, il mondo della tecnologia che abbiamo portato nelle vostre case, nel vostro vivere quotidiano con tutte le ultime novità. È arrivato il momento di salutarci. Io vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda. Noi ritorneremo insieme, come sempre vi voglio collegati domani alla solita ora. Vi aspetto su questa radio.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Ma dai, che è arrivata la nuova Summer, noi la accendiamo prima di tutti, prima degli altri, durante la prima settimana del mese di giugno, rigorosamente in onda, in diretta sulla nostra frequenza radio televisiva preferita. Sulle mano, sulle mano. Quelli bravi dicono sulle mani, perché dovrei dire sulle mani, mi devo contraddistinguere nella mia stupidità effettivamente, o comunque nel mio essere seguito, seguitissimissimissimissimissimo. Ragazzi, buona settimana e soprattutto buona festa, visto che questa settimana, se non vado errato, è corta, perché comunque c'è il 2 giugno che ci permette di vivere questa settimana in maniera corta. Un saluto meraviglioso a tutti coloro che dicono potevo andare in vacanza, potevi prenotare se volevo andare in vacanza, però insomma, a parte gli scherzi, noi siamo qua a tenerti compagnia qualunque cosa tu faccia, amico radioascoltatore. Con la nostra stupidità sai perfettamente che non cambia assolutamente nulla dal periodo estivo a quello invernale, dall'invernale all'estivo, perché la fantasia di Simone Papini non è così eccellente. Però ci sono durante le settimane estive, quando partirà ufficialmente anche a livello comunque sia di stagione, con l'estate, sappi che si gioca e si vincono le ricariche. Almeno così ci sei e andiamo rigorosamente in onda, in diretta, e per fare contenta Consuelo di Fiuggi, lo ripeterò, la prima settimana di giugno, ecco qua, così almeno 2026, è vero, mi sono dimenticato di dirlo, se no magari che ne sai, ti puoi dimenticare anche che tipo di anno stai vivendo. E invece così, benvenuti, dicevamo, rigorosamente in onda, in diretta, prima settimana di giugno, lo dico ancora oppure no? Basta, se no si incazza, eh già.

0: praticamente il nostro guru pensatore non è più pensatore e non è più guru, perché sta per diventare probabilmente un sottoposto di questo gruppo inutile della nostra inutile matrona. Guarda, è inutile che la fa tanto lunga, perché tanto lei è destinata anche a uscire, secondo
1: perché
0: me.
1: Quindi sommato,
0: sì, cosa?
1: Cos'è? Un ex guru, cioè il titolo di pensatore.
0: Sì, ancora, ma per un po', perché poi sinceramente a me appena mi stufa un altro po', io la destabilizzo subito.
1: Però,
0: guardi,
1: assolutamente privo di ogni risorsa.
0: Esattamente. E mi sta già stancando e abbiamo parlato per qualche secondo, se pensi un po'.

0: Pensatore c'ha proprio il potere di farmele frantumare, guardi.
1: Emotiva.
0: Emotiva, sì.
1: Quindi non mi resta che...
0: Ed è andarsene.
1: Simone, potevi anche... Perché? Comporre un motivo.
0: No, io ormai sono un compositore.
1: Leggermente più speranzoso,
0: no, speranzoso
1: leggermente più
0: assolutamente no.
1: Stimolante.
0: Ma Simone
1: te
0: che lei
1: per
0: mi stimola.
1: Darmi
0: sì, cosa? Cosa? Nulla.
1: Un po' di speranza.
0: Ma la speranza di che? Lei ha avuto veramente anni per darci delle speranze, ma non essendo un grande guru, effettivamente l'unica soluzione è essere il prossimo sottoposto della capanna.

0: posso. Nella capanna internazionale dobbiamo tutti imparare a vivere come fa la nostra matrona internazionale, la quale ci insegna non soltanto a vivere ma anche a intraprendere cammini e percorsi interiori veramente fondamentali, proprio come ha fatto lei effettivamente. Chi è che però non ha ancora compreso tutto ciò è il nostro pensatore.
1: Io devo dire, sì, non posso dire il cognome, non posso dire la provenienza, non posso dire i suoi pregi, non posso dire i suoi difetti.
0: Ok, allora di che cosa vuole parlare?
2: E allora che ci ha chiamato a fare poi, tra l'altro, per farmi perdere tempo a me, che c'ho veramente da essere seguito da 10 miliardi di persone, eh? Ah, che mi chiama a fare? Se non può dire questo, non può dire quello, la faccia finita. E santa pazienza. Ci riproviamo tra poco.

0: film che non c'ho tempo da perdere, dai.
1: Mi ispiro sistematicamente, sì?
0: A chi?
1: Costantemente pedissequamente,
0: sì? Pedissequamente, ora ha mangiato lo zingarelli
1: con una persona che non fa più parte di questo gruppo.
0: E non lo dica, allora, dai, scusi,
1: ci ha abbandonato,
0: Ci ha abbandonato perché probabilmente era molto più intelligente di tutti noi messi insieme. Se l'è fatta questa domanda? È probabile, cioè così, pensatore, glielo dico. Se l'è chiesto perché questa persona ha abbandonato, perché forse non la sopporta più manca lei, eventualmente, non lo so, eh.

0: Johnny Cash è tornato, purtroppo però io dovrò continuare a parlare con queste persone inutili della capanna internazionale. Noi dobbiamo diventare veramente dei seguaci della nostra matrona. Il nostro pensatore non mette al primo posto la sua matrona, no, colei che ci insegna a vivere. Il nostro pensatore effettivamente ha una grande ammirazione per qualcuno che non fa più parte del gruppo della matrona inutile. Di chi?
1: Anzi, non mi ha ritenuto
0: persona. Effettivamente sì. È vero. Neanche io, effettivamente, perché lei è un po' polemico. Quindi non mi piace.
1: Cerco di imitarmi. Ecco,
0: ok, prima meno matrona, male.
1: Sì? Devo dire, Simone.
0: Sì, cosa?
1: C'è questa persona. Mm-hmm. Non posso dire nella località.
0: Allora, se non può dire la località, non può dire il nome, non può dire il cognome, scusi. Ma ci sono talmente tante persone che ce l'hanno con lei e con la matrona che potremmo tirare giù una lista della spesa.
1: Si riconoscerebbe subito e non è giusto.
0: Non è giusto, anche perché gliel'ho detto, c'è un sacco di gente che c'era su con voi due, io mi farei una domanda. Si dia una risposta, poi si faccia una domanda. E noi continuiamo ad ascoltare la nostra musica, amici radioascoltatori di Tempo

0: Balliamola, ascoltiamo sulla nostra emittente radio televisiva preferita, già in classifica in Viral Chart, Global Chart, Pensatore. Veramente c'era un sacco di gente che ce l'ha su con voi.
1: Anche è giusto, certo, immagino, persona, effettivamente.
2: Lo devo dire, c'ho anche una gigantografia
0: di questa persona che l'ha sfanculata. Ok.
2: Da letto.
0: Ah, ok. Che cosa fa?
2: Comunque
0: cosa fa?
2: Mi ispiro ogni volta.
0: Ah, meno male.
2: Genufletto ogni sera.
0: Meno male, così almeno può crescere anche a livello culturale, eh.

0: un pezzo musicale che ci fa muovere le teste, che abbiamo incontrato anche in Tempo Zero Viral Chart, Global Chart da questa settimana, e Tempo Zero Summer Selecta, il grande Rosa Chemical. Quando la musica ti racconta con un testo musicale così profondo, però ti fa anche riflettere e muovere la testa. Lo possiamo fare un applauso a Rosa Chemical? E voi direte, ma noi, sì, voi, sì, cioè voi che siete il popolo di Tempo Zero e noi che siamo veramente seguitissimissimissimissimi, e vi teniamo compagnia. Ragazzi, ci sentiamo tra pochissimo, fermi in Syndication sulla nostra frequenza, si torna tra poco, ma intanto si va in pausa,
1: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
5: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Latin Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22, per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigullio.
6: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Il lunedì a mezzanotte con Ladies Man. Buon viaggio e buon ascolto.
7: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
8: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tigullio.
9: Ciao amici di Radio Tigullio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tigullio Web

0: Grazie al nostro cocco DJ per averci fatto ballare. Ma se adesso vi siete mossi finora, siete pronti ad afflosciarvi insieme a noi? Sì, allora, pensatore, la matrona e il pensatore. La nostra matrona, insieme al suo pensatore, hanno una schiera di nemici pubblici che la lista potrebbe diventare lunga come un vestito da sposa piuttosto che una lista della spesa. Comunque sia, il nostro pensatore continua ad avere una grossa ammirazione non tanto per la matrona ma per questa persona che non fa più parte del gruppo.
1: E vabbè, cerco cosa fa quindi? Sì. Trarre ispirazione.
0: Ah, non mi sembra che ci stia riuscendo, scusi se glielo dico, però va bene.
1: Meno male che Silvio c'è.
0: Sì, non c'è più, poverino, c'è Pier Silvio però. Se le va bene uguale, anzi io direi, anzi sì, anche se non fa parte del nostro, no, del nostro gruppo editoriale, però Pier Silvio c'è anche lui, quindi va bene, no? Dai.

0: Non chiedetemi che cosa voglia comunicarci la nostra grande protagonista, ma è la Sara all'Europa dell'Est, perché io già ho problemi con l'inglese e l'italiano, anche su che è madrelingua. Però è effettivamente un pezzo musicale che ci fa muovere le teste.
1: No, io butto loro via.
0: Ma che vuole buttare? Ma stai zitto. Ma guardi che ci si mette anche lei, che già c'è il pensatore con la nostra matrona, che hanno veramente una schiera di nemici, altro che nemico pubblico numero uno. Veramente, Paolo, si dice, se metta,
2: assolutamente sì. C'è la matrona,
0: lei infatti fa tanti corsi, lei ha insegnato a vivere, veramente, poi mi ha insegnato anche l'italiano, sì. La matrona,
2: meno male, immagini lei. Persone che insomma in qualche modo allietano questo gruppo.
0: Questo
2: insomma,
0: io sì.
2: Basta, non mi voglio perdere ciance.
0: Assolutamente no, anche perché io le ricordo che vivo per sfruttare le situazioni, per i nostri collegamenti e quindi per le scenette. Se lo ricorda?

0: Santa. Il nostro pensatore ci tiene a precisare che si genuflette di fronte ad una gigantografia di una persona che non fa più parte del gruppo. Ma tanto lei, pensatore, non fa nulla tutto il giorno, scusi.
1: E non cose farlocche.
0: Cosa fa nel frattempo?
1: Nulla. Io, esatto, a differenza della matrona,
0: cosa
1: non
0: fa?
1: Faccio
0: non nulla.
1: Io.
0: Esatto, la matrona invece viaggia, conosce un sacco di persone, ha creato questo gruppo, pensatore. Se non fosse stato per la matrona non ci saremmo mai conosciuti.
1: Vivo,
0: ha capito?
1: Una vita,
0: che gioia, sì.
1: Quindi se qualcuno mi possa, ecco, se
0: mi potesse casomai forse
1: tirarmi su, ecco, il morale.
0: Ma non lo so, forse con le scenette, non lo so. Oppure magari una nuova polemica nelle ore tarde della notte.
1: Vabbè. Ciao ragazzi.
0: Arrivederci anche a lei, è stato un piacere, mi raccomando, un forte abbraccio circolare, un saluto dalla A alla Z a tutti gli amici di questo gruppo inutile.

0: genoflettersi davanti ad un ex nostra partecipante di questo gruppo inutile in una gigantografia, non riesce comunque a darsi pace, eh no, perché non sarà mai proprio come me un grande uomo, un grande personaggio, proprio come la nostra matrona. È così, pensa pure.
1: Buonasera. Come si va? Buon pranzo.
0: Ma come buon pranzo? Scusi, buonasera, casomai mi può dire buona cena, ma poi ci siamo sentiti qualche secondo fa, cioè qualche minuto, già siamo passati veramente alla buona cena. Secondo me lei ha qualche, veramente, giusto qualche problemino,
1: Cos'è da fare?
0: Ah, glielo dà la matrona. Beh sì, effettivamente la nostra matrona sa cucinare, parla un italiano perfetto, cercare, quindi sì. Sì,
1: in qualche modo di simularla.
0: Invece, cosa fa?
1: Aspetto con ansia.
0: Ah, allora, aspetti con ansia, aspetti un attimo, ascoltiamo il prossimo pezzo e poi le parliamo, Anche perché prima che la nostra matrona le dia magari qualche compito da svolgere, ci dovrà pensare anche la matrona, che non mi sembra così sveglia,

0: Il nostro pensatore sta pensando e soprattutto sta attendendo la lista dei compiti data dalla nostra matrona, che è una persona assolutamente di grande intelletto. Quindi gliela data sta lista.
1: Che io oggi pomeriggio non potrò interagire.
0: Ah no, anche lei ha da fare. Che? Si ricorda più? Che?
1: I compiti.
0: Io lo so che invece ascolto per le sue nuove polemiche, ascolto i messaggi a due per solo 10 secondi.
1: Ve ne ho già parlato.
0: Eh sì, mi immagino, guardi, quindi, insomma, come si fa?
1: Benvenuta ancora
0: a chi? Tanto qui entra gente che poi alla fine esce, non parla mai.
1: Non è arrivata,
0: un saluto anche a lei.
1: Basta così.
0: Solo questo.
1: Grazie ancora
0: per cosa?
1: L'argomento del giorno.
0: Ah sì, lanciato da Alessia, la nostra matrona. Certo.
1: Vi abbraccio a tutti.
0: In maniera circolare.
1: Buona prosecuzione di giornata.
0: Anche a lei, e magari ci sentiamo tra poco. La prossima volta, magari forse.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 9:34 minuti.
0: Radio Tiguglio.
2: 24 hour music radio.
3: Summer Live Production Music by

Ah, scusate, hey, no? Ci siamo? È perché ero leggermente distratto. Sapete che stavo facendo? Stavo inoltrando un'email alla nostra amica di Fiuggi. Siccome ne possiamo parlare un attimo? Così, giusto, tanto. Posso parlare un po' anche delle cose mie oppure no? Perché dall'altra parte del video volevi, e poi sono cose nostre. Cioè, nel senso, sono cose di tutte. Perché effettivamente sta arrivando l'evento a Fiuggi del Comic Cent. E io partecipo, io medesimo sarò anche ai microfoni di Fiuggi, dai, posso dirlo. Siccome io sono abbastanza distrattello, stavo mandando una mail, adesso però non aprite, per carità, non quella porta, ma non aprite quel microfono alla nostra Consuelo di Fiuggi, perché devo dire, lei tra l'altro molto molto gentile, mi ha aiutato per la compilazione di un modulo, però... Bisogna dire che non deve parlare perché mi fa venire veramente... Ma in realtà, mentre voi ascoltate le nostre cretinate, ma anche i nostri pezzi musicali, io li ascolto, no, cioè io non li ascolto. Non li ascolto semplicemente perché, appunto, guarda qua il telefono a livello televisivo, stavo mandando, inoltrando la mail che mi è arrivata dal servizio per partecipare al center di Fiuggi. Io credo, adesso non lo so perché poi la nostra Centro Fiuggi ogni tanto mi così si dimentica delle cose, ecco. Però io dovrei essere a Fiuggi dal 26 di luglio al... aspetta che mi sono un attimo perso, mi sono sbagliato. Dovrei essere a Fiuggi dal 24 al 26 di luglio prossimo, poi contatteremo la nostra Centro Fiuggi e le diremo: oh, ma bussieremo un attimo così, tipo a caso, c'è la cremeria, c'è Centro Fiuggi, c'è la Consuelo in syndication. Bene, ok, allora io la contatterò e gli dirò: ma non è che mi potresti passare dei jingle, me li fai fare un po' che anche a me, eventualmente un po' di liner, visto che sono bravissimissimissimissimo. Comunque, per dirvi che stavo inviando la mail, guarda qua a livello televisivo, stavo inviando una mail che mi è arrivata, la stavo inoltrando alla nostra Consuelo, perché è una rompi, ma una rompina di quelle precisine che si sopportano. Però effettivamente, siccome io sono così abbastanza, come posso dire, non dico distratto, però a me non piace vedere tutta quella sfilza di mail che ti compare in posta in arrivo. Lo so di essere malato, potrei creare anche delle liste eventualmente, però che cosa succede? Che non c'ho voglia. Quindi la cosa più veloce qual è? Quella di

0: cosa che conta, canta per l'universo. Cielo, se tu mi stai capendo, azienda,
1: ciao, stai lavorando? Possiamo sentirci al telefono per capire un po' qualcosa cosa facciamo? Grazie.
2: Ma che vuole capire, Palmi? No, io non lo sto capendo manco io che cosa sto facendo, sto lavorare, sto andare, tornare, non lo so, Palmiro. Non saprei, Palmi, io non credo che possa. No, guardi, lasciamo stare, non ci sentiamo più. Guardi, no, io ho preso questa decisione, l'accendiamo, chiamatemi anche quelli di Law & Order, così almeno lo possiamo proprio sigillare, non ci sentiamo. Io sto a lavorare, anzi mi devo collegare anche con i pazzoidi della capanna, capito? Dopo il pensatore è tornato a trovarci il nostro Commenda. Dai, che splendidi siete! Benvenuto, bentrovato Commenda, che è una vita che non la sento.
3: Buonasera a tutti.
2: Ciao a tutti, buonasera anche a lei.
3: Sono andato dal barbiere.
2: Sì, dal barbiere. Ah, si è fatto il taglio nuovo, bravo, bravissimo.
3: Dalla barbiera.
2: Dalla barbiera, ma come dalla barbiera? Ma no, Bruno Barbiere, ma che sta a dire? Barbiere, dai,
3: fatto su. Qualche commissione,
2: poi sì, come
3: la
2: lei.
3: Cena al buio, sì. Oggi lavorare.
2: La cena al buio, ma come fa a cena al buio? Io non capisco, mi si spieghi meglio, io non veramente.
3: Vi saluto tutti.
2: Anche a lei, saluto circolare.
3: Forza,
2: dai.
3: Alessia.
2: Sì, ma cosa?
3: I tuoi problemi.
2: Alessia, effettivamente la madrona c'ha più di un problema, effettivamente, però lei è una di quelle che ci può salvare dai problemi. Lei ce li può risolvere i problemi.

0: la nostra matrona ci può risolvere i problemi, è quello che sta pensando il nostro grande commenda. Via.
1: Anche te.
0: Sì. Cosa?
1: Bentornata.
0: A chi?
1: Marusca.
0: Ah, Marusca, sì.
1: Ben arrivata.
0: Ora sta
1: Anna,
0: meglio.
1: Che non ho ancora sentito la tua voce.
0: La quale magari non ha sentito ancora la voce, ma insomma la sentirà, non è un problema, dai.
1: Sì, l'argomento del giorno. Sì.
0: Qual è l'argomento del giorno, ovviamente lanciato dalla nostra matrona, questa donna eccezionale?
1: No. Sì. Mi avvalgo della...
0: Di che? Della facoltà di non rispondere. Ma che versi fosta? Mi avvalgo della... Allora, io veramente, commenda, non la sto seguendo. Vorrei non seguirla per i prossimi minuti. Se può fa sta cosa, me li sconnettete per favore da un attimo dalla capanna, così che mi possa riprendere. Grazie.

0: Oui, zuzzettone sulla cestina dei piccoli, per la piccola sirena andiamo ragazza, forza bimba, stai seduta, sei giovina ragazzina, prendi il codino ragazza, via andiamo, dai che lo aumentiamo, zettolino mazzo, brava che l'hai preso.
1: Anch'io voglio prendere il codino, non c'è un codino, dai fammi prendere il codino, voglio fare un bel girino con il codino.
0: Sì ragazzi, Luciana, giro speciale per la nonna Luciana, abbiamo ragazzi l'autopista. Questa sera sui calci in culo la mettiamo, via, tutti i nostri, andiamo ragazzi, ullala che l'ha preso, via, brava Luciana che l'hai zappato, bravissima, via.

0: Mamma mia ragazzi, che casino, che energia. E Stevie, nuovo singolo, la rivisitazione, il remake 2026. Allora, ce la facciamo per favore con questo argomento del giorno? O la dobbiamo tirare lunga veramente come il vestito da sposa? Che dobbiamo fare? Versi fatti.
1: La trattoria di Orwell.
0: Ma che sta di?
1: Il famoso racconto che
0: la trattoria.
1: Gli uomini si dividono in... E io sono un po' tutti questi. Pecora.
0: Io non ho capito niente.
1: Maiale.
0: Che sta... Maiale? Ma c'entra il maiale? Eh? Sì. No, ma che sta di? Ma che c'entra? Dove era questo? Abbia pazienza, non era questo l'argomento del giorno. E poi che vuol dire che lei si sente in una trattoria? Ma lei non sta capendo, ma stiri a campare, va?

0: Zero IA. In classifica è Stiraria Campare, è il nostro pezzo musicale. Grazie veramente di cuore a tutti i collaboratori che hanno sposato il mio progetto. E in realtà io non vorrei invece sposare il progetto del nostro Commenda. Lei non sta capendo, lei è stato veramente catapultato nel mondo della stupidità del pensatore, si sta impicciando. L'argomento del giorno non c'entra niente con sta storia del da mangiare.
1: Non capisco, ha parlato, guarda, anche i Pink Floyd di questo.
0: I Pink Floyd? Siamo passati dal maiale ai Pink Floyd, ma che sta dicendo? Commenda! Io guardi veramente parlare con lei, meno male che stiamo andando tutti a lezione di vita della nostra matrona, eh!

0: nostro amico Peter DJ, tra l'altro in giro per le discoteche, le piazze d'Italia. Un applauso vertiginoso a questo ragazzo di 14 anni, ragazzi, ma vi rendete conto? E i suoi capolavori musicali, grazie veramente di cuore per essere stato con noi la scorsa settimana, per averci raccontato la tua attività artistica. 14 anni e mezzo, veramente altro che non sentirli, che vuoi, cioè come fai a sentirli 14 anni e mezzo? Sicuramente invece il nostro tenoretto è messo leggermente peggio, C'è un nuovo gruppo, i Capannari, Capannisti, Capannetti, un gruppo dove io sono amministratore, presidente universale, perché lo sapete, sono seguito da 8 miliardi, 626 milioni di persone. Questo gruppo è molto spento, io per primo, come ci fa presente la mogliera del padrino, non sono praticamente quasi mai presente. Ma attenzione, perché quelli che sono presenti non è che fanno tutti questi grandi scorsi, come il nostro tenoretto che ci tiene a fare un po' di meteo, tra
1: arrivo
0: l'altro.
1: Anch'io dopo
0: sì,
1: un
0: arriva
1: po',
0: anche lei, ragazzi. Chi se ne frega, che arriva anche lei.
2: Ma
0: sì.
2: Tanti gruppi anche così.
0: Ma anche così come? Da tanti gruppi così che fanno schifo come questo.
2: Tutto a posto, oggi veramente gradevolissima.
0: Gradevolissima, un po' di meteo,
2: sì,
0: dai. Così.
2: Sì. Oggi invece senza vento.
0: Senza vento, dramma. Ah no, non è un dramma, va bene.
2: Sì, anch'io sì, sogno che vedo.
0: Ah, lei sogna che vede. Meno male che anche lei sogna, così almeno può realizzare i suoi sogni anche nella realtà.

Vai campione, metti il gettone, forza giovani, via! Diamo tutti i nostri ragazzi, c'è sempre, non trasloca, è sempre più fissa per voi, via, andiamo ragazzi!

0: E dai, è che anche la prima settimana di giugno ci saluta, cioè nel senso la stiamo vivendo e la portiamo a casa, dai, l'abbiamo portata a casa, ma siamo un po' a spalle. L'ho detto già prima settimana di giugno, se si accorge quell'altra sono pifferi.
1: Simone Papini, eh? Simone Papini.
0: Eccola qua, l'abbiamo evocata. Starò piscata. Consuelo, mi fa sapere se per favore un attimo le è arrivata la mail. Che le dovevo. Ok. Comunicazione di servizio. Tra me e questa persona che non conosce assolutamente nulla del mondo dello spettacolo e che non sa assolutamente come muoversi all'interno del palcoscenico della vita, tra l'altro. Consuelo, mi faccia sapere comunque se le è arrivata la mail, perché è una cosa interessante che mi interessa, è importante. Grazie. Lo ridiciamo così almeno lo anticipiamo a tutti gli ascoltatori. Io, me medesimo, mi voglio alzare, guarda, in piedi. Io, me medesimo, sarò insieme a Consuelo, quindi insieme alla syndication, possiamo dire centro più, che potremmo dire, comunque sia, sarò dal 20, già, io perché mi devo sbagliare con le date, dal 24 al 26 di luglio 2026 appunto a Fiuggi per l'evento Comic
1: Up, stai diventando troppo prolisso,
0: ho capito, ma se mi sono scordato le date, che dovevo fare con Consuelo, dai, abbia pazienza, abbia pietà di me, visto che lei è peggio di me, voglio dire, no, a livello artistico, non è che posso prendere tanto esempio da lei, ha capito,
1: troppo prolisso, logorroico, sì, lungo, okay. Lungo, profuso, sì. Ridondante, basta,
0: infatti sì, basta, perché l'appuntamento è finito e io direi anche meno male. Amici, grazie per averci tenuto compagnia anche in questa prima settimana di giugno. Se la facciamo impazzire la Consuelo. Ciao ragazzi, ci sentiamo tra 7 giorni in Syndication, sempre qua, ciao.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi, ma i sofficini?
1: Cosa c'è?
2: Sì, no, i sofficini, quelli baccalà e mozzarella, che facciamo?
1: Mettiti il tè qui.

Market Show, bentornati a questa nuovissima puntata, prima puntata della settimana, già iniziata così in maniera secca, fam, risposta abbastanza volgare, però comunque insomma era credo dalle parti di Parma, quindi se ci state ascoltando magari dalle parti del centro-sud forse non avete capito bene che cosa ha detto il signore, ma non sto neanche a tradurlo, quindi detto questo vi invito come sempre a mettere la monetina nel carrello che comincia.

Oggi per il nostro almanacco del giorno dopo ricordiamo San Bruno. Voleva fondare un ordine fatto di silenzio assoluto, ma aveva un problema: russava fortissimo. I monaci disperati provarono a tapparsi le orecchie con cera, panne raffermo e persino foglie di cavolo. Alla fine decisero di accettare il russare come canto notturno ufficiale dell'ordine.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, disturbo, no? Perché ci ha colpito in particolar modo questa storia del russare di San Bruno.
0: Dimmi.
1: Sì.
0: Non ho capito niente.
1: No, dicevo, noi abbiamo letto ora di questo San Bruno che voleva appunto fondare questo ordine, ma russava.
0: No, non ho sentito, sono anche sordo, però non ho capito proprio di che si tratta.
1: No, dell'almanacco, appunto, di questo santo che aveva questo problema legato al russare, cioè durante la notte dava fastidio forse.
0: Vola, dagli un taglio, dai.
1: Al santo?
0: No, non è interessante.
1: Però noi che ne abbiamo discusso adesso, no? Volevamo aggiungere qualcosa, se ci dava una mano lei aggiungere qualcosa eventualmente sul santo.
0: No, sì, io dico qualcosa che non so dire niente, sono sordo.
1: Ah, ma lei però, scusi, lei la notte ha problemi anche, cioè lei russa quando dorme?
0: Dai, dai.

0: E ricominciamo con le nostre notizie bizzarre in giro per il mondo. Quest'oggi facciamo un salto in un volo Ryanair. Pensate, passeggeri che mangiano o tentano di distruggere il passaporto in aereo. È stato un volo Ryanair partito da Milano e diretto a Londra che si è trasformato in un episodio da commedia assurda. Due passeggeri, senza nessuna ragione apparente, hanno iniziato a comportarsi in modo bizzarro. Il primo ha cominciato a strappare pagine dal proprio passaporto e a mangiarle come fossero cracker, mentre il secondo cercava di buttarlo nel WC dell'aereo, provocando panico tra i viaggiatori e sgomento nel personale di bordo. La situazione è degenerata al punto che i piloti hanno deciso di deviare l'aereo su Parigi per motivi di sicurezza morale. Tra controlli extra e risate nervose, il volo ha fatto più tardi di 3 ore. I due passeggeri hanno rischiato di finire sulla lista nera delle compagnie aeree.
1: Ma io non capisco cosa vuoi.
0: No, dicevo, ma uno che si mangia i documenti, si vede che aveva fame.
1: Uno che aveva fame?
0: Ha mangiato il passaporto.
1: Allora cosa devo fare?
0: Non lo so, dico, non era meglio se si mangiava un panino magari?
1: Allora mangiate un panino.
0: Lei stava mangiando, l'ho disturbata, mi perdoni.
1: Sì.
0: Stava mangiando il passaporto anche lei, no?
1: No, io il passaporto non lo mangio, io ho mangiato lasagne.
0: Le lasagne, buone, allora buon appetito.
1: Grazie, anche tanto. Ma non mangiate mai il passaporto?
0: Sì, perché poi è di carta, fa male oltretutto, non è che sia buonissimo.
1: Davvero?

Festa alla Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Storie, passioni, mestieri.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Senta.
3: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
4: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
5: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tigullio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tigullio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
6: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tigullio Web.

0: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova. A presto.
1: Salve amici di Radio Tiguglio, io sono Emanuele, sì lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21.30 con la mia diretta. Vi aspetto, non mancate!
2: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

Ed oggi che è il primo giorno della settimana, con questa new entry che abbiamo inserito in questa stagione, andremo quest'oggi a presentarvi ed analizzare nell'arco della settimana un disco che secondo noi appunto merita particolare attenzione. Quest'oggi abbiamo scelto uno degli album più belli di una delle band più spettacolari che hanno fatto la storia della musica tra gli anni 60, 70 e 80. Stiamo parlando dei Jethro Tull. Nello specifico abbiamo scelto di analizzare il disco Aqualung. Aqualung è il quarto album in studio dei Jethro Tull, pubblicato nel marzo del 1971. È spesso considerato il loro capolavoro, un disco che ha segnato un punto di svolta nella fusione tra rock folk britannico e progressive rock. Anche se il gruppo ha detto che non è un concept album nel senso stretto della parola, c'è un filo conduttore nei testi: il contrasto tra religione e fede, l'alienazione, la critica sociale verso gli emarginati, i poveri, i senza tetti, le ipocrisie sociali. Ed apriamo la nostra puntata, la nostra recensione del disco della settimana quest'oggi con Aqualung, la traccia titolo forse la più iconica, ritmo potente, passaggi elettrici decisi, anche sezioni più introspettive. Il testo descrive la figura di Aqualung, un senza tetto, un uomo emarginato, osservato con un misto di pietà, giudizio ed empatia.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo. Volevo solo chiederle se secondo lei insomma è azzeccato il disco che abbiamo scelto questa settimana.
0: Ma lei chi è?
1: Siamo Supermarket, stavamo analizzando Aqualung dei Jethro Tull.
0: Non so chi sia. La saluto, buonasera.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Salve supermarket e previsioni meteorologiche, gentilmente se ci potesse indicare com'è andata oggi la situazione lì dalle sue parti in zona Brescia.
1: C'è stato bel tempo.
2: Soleggiata, diciamo, con...
1: Sì.
2: Ah, non ha piovuto, non ha dato pioggia.
1: No.
2: Ascolti, come per quanto riguarda le temperature rispetto alla media stagionale, è più freddo in questi giorni oppure comunque ancora abbastanza caldo lì da lei, dalle sue parti?
1: Sì, è un po' più freschino, dai, la mattina e la sera c'è un po' più freschino, il sole è ancora abbastanza caldino.
2: Ancora scalda, non è...
1: Non tanto, caldino, dai. Non a livello di quest'estate assolutamente.
2: Ecco, non è ancora, diciamo, il momento di accendere i termosifoni, diciamo così, ecco, sì.
1: No.
2: Ho capito.
1: No, però si tiene a chiudere le finestre.
2: Ah beh, quello certo. Un'ultima cosa, signora, poi la saluto, molto disponibile e gentile. C'è stato vento oggi oppure situazione calma?
1: No, calma.
2: Tutto sommato, una bella giornata di inizio autunno.
1: Una bella giornata di sole, che sta pesato.
2: Va bene.
1: Sta da Dio.
2: D'accordo.
1: Sta da Dio, così.
2: La ringrazio, buon proseguimento.
1: Buona serata.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.

Ed eccoci pronti anche quest'oggi, come di consuetudine, a conoscere, a scoprire musica nuova, canzoni nuove. Ma qui non stiamo parlando di un cantante emergente, qui stiamo parlando di un artista che è già emerso da tanti anni ed è uscito con un nuovissimo singolo che fa veramente sbellicare. Stiamo parlando di Gianni Drudi, che è collegato con noi. Gianni, benvenuto.

0: Grande Gianni, ciao, grande, è veramente un piacere averti qui insieme a noi quest'oggi. Intanto ti ringraziamo molto per questo assaggio della tua, del tuo tormentone di successo che è Fichi Fichi, ma ci arriviamo poi dopo, così, a rispolverare questa canzone. Quest'oggi tu sei con noi perché è appena uscito un nuovissimo singolo con un nome veramente meraviglioso che si chiama Non mi han cagato di striscio. Diciamo a chi ci ascolta che non è magari della zona della Romagna, noi lo usiamo questo termine, non mi han cagato di striscio, come per dire non mi hanno preso in considerazione, giusto?
1: Bravo, bravo, non mi hanno filato, non mi hanno dato, nel senso che niente, non mi hanno guardato nemmeno in faccia.
0: Esattamente, esattamente.
1: Sono andato al mare con dei miei amici, praticamente c'era Sergio Bonzanni che è il coeditore, Marco Nodari che è il compositore, Stefano Scarpellini che è l'altro coproduttore, andavamo al mare a cuccare. A un certo punto ci avvicino, anzi mi avvicino a due turiste, queste qua, non mi han cagato di striscio, oh! E abbiamo fatto la canzone.
0: Beh, quindi è proprio una canzone, immagino che tu hai dedicato così in maniera molto spiritosa al classico due di picche che si prende in Riviera Romagnola quando la turista,
1: esatto,
0: non ci sta.
1: Abbiamo fatto il videoclip al Molo 95 lì a Cesenatico con appunto Stefano Scarpellini, tutto il suo entourage, tante belle ragazze, tanti turisti, le vocalist, Valentina Bonfigli e Dalila, e poi dopo, vabbè, tutti, c'erano i miei amici, così che ci siamo divertiti, abbiamo bevuto, scherzato, e abbiamo fatto questo videoclip che uscirà prossimamente, insomma, su tutti i canali YouTube eccetera, poi andrà a tutte le televisioni, e quindi è una storia così un po' come Fichi Fichi dopo 30 anni.
0: Esattamente, e infatti dai tempi dei cult storici, ricordando la Jalapas Band, ma è dire TV, e c'è stato questo tormentone Fichi Fichi, sono passati degli anni, ma la tua energia nelle piazze, nelle discoteche non è mai cambiata. Qual è il segreto per continuare a far ballare e ridere intere generazioni, e cosa dobbiamo aspettarci dalle altre tracce dell'album come ballo di gruppo?
1: Allora, sì, nell'album appunto che si chiama, ho fatto un CD intero con 12 pezzi e più 4-5, diciamo, dei miei brani rivisitati. Tra l'altro c'è il ballo del pinguino che ha fatto ballare tutta l'Italia negli anni 90 insieme a Genio, eccetera.
0: Esatto, esatto.
1: Allora, l'LP si chiama L'ultimo clown, che io sono un po' triste, un po' malinconico, ma a volte scantonato, allegro, ironico e goliardico. Quindi quella doppia faccia di un artista, in questo caso sono io, che racconto un po' le mie storie d'amore, ma racconto anche la goliardia, la freschezza di tutte le estati che noi passiamo qua in Romagna, da Fichi Fichi, da Non mi ha cagato di striscio, da il ballo di gruppo italiano, insomma ce ne sono tante, e questo qui è il singolo ironico per l'estate, un po' Gianni Drudi degli anni 90.
0: Esatto, un ritorno un po' alle origini. Ascolta Gianni, quest'ultima domanda, prima hai citato appunto firme come Marco Nodari, hai citato anche Sergio Bonzanni e Stefano Scarpellini che salutiamo, organizzatore, per chi non lo sapesse, insomma per chi non è della zona della Romagna, noto organizzatore delle migliori serate ed eventi della Riviera Romagnola, perché comunque quando c'è qualcosa di bello in mezzo c'è Stefano Scarpellini, oltretutto come autore, se non erro, anche del testo di questa canzone, o coautore?
1: Sì, infatti è coautore, sì, ma siamo amici, quindi abbiamo firmato un po' insieme questa canzone, e quindi dai.
0: Beh, è venuto fuori questa collaborazione,
1: siamo
0: tra amici,
1: tutti quanti a fare questo progetto,
0: e questa è la cosa più importante, il divertimento, perché quando c'è il divertimento poi anche la musica stessa nasce, così si evolve in maniera sempre positiva. Gianni, allora purtroppo il nostro tempo è giunto al termine, e insomma dare dei contatti social è scontato, perché basta cercare Gianni Drudi sul web e viene fuori un mondo di musica e un mondo di collaborazione di canzoni. Hai qualche novità prima di salutarci, da darci, qualche serate?
1: Seguitemi, come hai detto tu, seguitemi sui miei social, quindi su Instagram, su TikTok, su Facebook, e poi appunto andate a vedere il videoclip che uscirà la prossima settimana, Non mi han cagato di striscio, e vi farete quattro belle risate serate all'insegna del divertimento, della goliardia estiva 2026 con il sottoscritto.
0: Gianni, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, è veramente che questo tuo brano possa essere la nostra colonna sonora per questa nuova estate 2026 ed ora.
1: Grazie Daniele, un abbraccio a te, a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Buon fichi fichi, non mi ha cagato di

0: Corriere, gentilmente, dovrebbero arrivare a scaricare le uova, io penso tra mezz'oretta.
1: Che uova?
0: Dal supermarket. Avete fatto l'ordine?
1: No, non ho fatto io l'ordine.
0: Eh no, perché sono... un attimo che controllo, scusi. Io lo scarico su via Adda 31. Sono praticamente 40 uova di struzzo. Avete ordinate?
1: No, assolutamente no.
0: E che ci facciamo noi qua? Perché lì il corriere le deve scaricare lì, le mette davanti casa e va via.
1: No, io le voglio.
0: E che, chi le ha fatto l'ordine, e scusi?
1: Chi l'ha ordinato?
0: Non lo so, signore, io lo scarico qui, per quello. C'era il numero telefonico con l'indirizzo, ma chi ha fatto l'ordine? Chi l'ha presa? Mi perdoni.
1: No, senta, io qui non c'ho nessuno.
0: Perché?
1: Io non ho fatto l'ordine delle uova.
0: Ma è qualche suo qualche suo nipote?
1: Non le voglio assolutamente.
0: Ma qualche suo nipote, mi perdoni, ha fatto l'ordine, qualcuno che conosce, non lo so.
1: Chi nipoti?
0: Non lo so, lei lo sa, mica io no, lo sto chiedendo.
1: No,
0: io
1: non lo so, perché nipoti io non ce n'ho.
0: E chi le ordinate allora, scusi, perché dove le mettiamo noi tutte queste uova? Sono grosse.
1: Ma io, senta, io non lo so.
0: Ma deve fare il frittatone, perché a volte chi ordina quelle fa il frittatone.
1: Cioè, se gli hanno ordinato le uova qui, al numero 31. O chi le ha ordinate le uova?
0: Non lo so.
1: No, assolutamente. Ma... io sono uscita fino adesso, sono rientrata ora.
0: Ma scusi un attimo, per curiosità, chi può averle ordinate di qualcuno che sta con lei?
1: Non lo so, non gli posso dire niente perché io non c'ero.
0: Non lo so, chiedo per caso se è suo marito, se c'è ancora, non lo so, faccio una domanda.
1: No,
0: per...
1: no, mio marito non c'è.
0: E chi l'ha prese?
1: Che ti dico, non lo so.
0: No, però io devo capire sta cosa.
1: Ma chi gliel'ha detto? Chi gliel'ha ordinato?
0: Ma non lo so, io chiedo a lei, perché noi abbiamo noi siamo i corrieri.
1: No, io so nulla, perché io l'ho ordinato, mio marito c'è. Che sono sola.
0: Ma non è che le ha ordinate suo marito che non gliel'ha detto a volte?
1: No, ma ha detto niente. Non le ordina le uova lì.
0: No, perché le uova di struzzo sono grosse, signora. Con due uova riempie il frigo. Dove le mette tutte queste uova, scusi?
1: La mi dia il nome, se no mi dà un nome.
0: No, io devo solo scaricare su via Adda. Perché...
1: la mi dia il nome di chi gliel'ha ordinato.
0: Perché oltretutto, sono già state pagate. Noi le dobbiamo mettere lì fuori e andiamo via. Non è che dobbiamo portargliele in casa. Le lasciano davanti casa e se ne vanno.
1: Se le lasciano davanti a casa mia, no, perché io non le ho ordinate.
0: No, perché
1: non c'è le ordine.
0: Ma cosa deve fare? La frittata? C'è una festa, qualcosa?
1: No, non c'è niente, né festa né frittata.
0: E dove le mettiamo noi?
1: Chi non la vuole?
0: Vabbè, ok, grazie allora, la saluto.

A volte basta un messaggio ricevuto al momento giusto per cambiare l'umore di una giornata. Magari oggi siete voi con il messaggio per qualcuno, non dimenticate di scriverlo. Ancora qualche minuto da trascorrere assieme.

0: senso.
1: Carissimi amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio veramente tanto di essere stati in mia compagnia, è stato un piacere e un grosso divertimento. Sono orgoglioso di trascorrere questa ora quotidiana assieme a voi. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.

0: Da Rock alla Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

0: va ora in onda su Radio Tigullio.
1: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
2: Cari amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di Festival del Libro, di novità in libreria, di novità al cinema, delle mostre di arte, concerti di musica, di interessanti festival culturali nel mese di giugno e per finire una riflessione, come al solito, su un tema culturale e creativo. Intanto ascoltiamoci Raff, cosa resterà degli anni Ottanta.

e parliamo nei prossimi festival letterari. A Torino, dal 4 al 7 giugno, torna Archivissima. Nato nel 2018 dalla precedente esperienza del format La Notte degli Archivi, questo festival Archivissima a Torino accoglierà l'11ª edizione della Notte, il 5 giugno. Principale partner Archivissima è Intesa San Paolo. Per maggiori informazioni consultare il sito archivissima.it. Dal 5 al 7 giugno torna il Memoria Festival, giunto all'11ª edizione che si tiene a Mirandola in Emilia, con il tema Ricordo e Storie. Molti temi di cui si parlerà e le traiettorie tematiche che guideranno il programma, dalla storia e la ricostruzione del passato all'importanza della memoria. Poi numerosi ospiti, Enrico Brizzi, Antonio Calabrò, Silvia Camporesi, Serena Dandini, Giovanni Grasso. Per maggiori informazioni consultare il sito memoriafestival.it. Dal 5 al 7 giugno, la seconda edizione di Seminari dei Festival Città di Prato, una manifestazione ideata e diretta da Annalisa Fatturi e Paola Nobile. Per l'edizione di quest'anno la parola sarà desiderio. In dettaglio su seminarideefestival.it. Il 6 giugno, nella cornice della mostra d'Oltremare di Napoli, torna il Romance Book Party. Tra le ospiti già annunciate, Mercedes Ron, Laura Steven e Caterina Maura. Durante la giornata, spazio incontro e panel, giochi e intrattenimento, il programma su romancebookparty.it. Dall'11 al 14 giugno torna a tutto volume il Festival Letterario di Ragusa. Arrivato la sua 17ª edizione, questo festival a Ragusa torna ad accendere le sere d'estate del centro storico appunto di Ragusa con programma culturale che spazia dalla letteratura alla scienza, dalla televisione al teatro alla musica, ai nuovi linguaggi. Tra gli ospiti annunciati, Stefania Auci, Daria Bignardi, Dario Bressanini, Antonio Caprarica. Andiamo a Otranto, dove tra il 12 e il 14 giugno avremo il Festival Maria Corti. La manifestazione è nata nel 2022 e dedicata appunto alla scrittrice italiana Maria Corti ed è giunta alla 5ª edizione. Per maggiori informazioni consultare il sito festivalmariacorti.it. Dal 13 al 20 giugno avrà luogo la 14ª edizione di Salerno Letteratura. Il programma su salernoletteratura.com. E andiamo in Sicilia, a Taormina, dove dal 18 al 22 giugno avremo Tao Book con la K, giunto alla 16ª edizione, diretto da Antonella Ferrara. La fiducia sarà il tema cardine. Tra gli assegnatari dei Tao Book Award, la scrittrice Dacia Maraini e il poeta siriano Adonis. Ci sarà poi attenzione al dibattito sulla giustizia, all'innovazione tecnologica, all'intelligenza artificiale. Per maggiori informazioni consultare il sito taobook.it. Tra il 19 e il 21 giugno a Crema, provincia di Cremona, si terrà l'8ª edizione del Festival Inchiostro. Le informazioni sono sul sito festivalinchiostro.it. Veniamo in Calabria, a Lamezia Terme, dove dal 16 al 21 giugno avremo il Trame Festival, giunto alla 15ª edizione. La rassegna avrà come tema Terra e Libertà, la terra come luogo di appartenenza, di diritti, ma anche come spazio di conflitto, sopraffazione e resistenza. Tra gli ospiti annunciati, Rosi Binti, Pietro Grasso, Nicola Gratteri, Roberto Saviano. Per maggiori informazioni consultare il sito tramefestival.it. Di novità in libreria parleremo dopo Noemi, Se ti innamori muori.

E adesso spazio alle novità in libreria. Di Frieda McFadden, L'inquilina per Newton Compton. In questo romanzo il protagonista è Blake Porter, la cui esistenza subisce inaspettatamente un grosso contraccolpo. Dopo l'accusa di aver danneggiato la sua azienda, viene licenziato e si trova in difficoltà economica. Affittare una stanza alla giovane Bella Whitney sembra essere una buona soluzione, ma appena la donna entra in casa, qualcosa cambia. Di Barbara Bellomo, L'incartatrice di arance per Garzanti. Questo romanzo riguarda le vicende di Rosetta, ragazza piena di sogni e con idee innovative, con il frutto che più identifica la Sicilia, l'arancia tarocco. Personaggi realmente esistiti e figure di finzione si fondono in un romanzo che profuma di agrumi, mentre una ragazza, pagina dopo pagina, diventa donna e impara a trovare se stessa. Di Raffaello Mastronardo, Anima amante, storia di Tosca, per 360. La protagonista di questo romanzo, Anima amante, si chiama Tosca. E lei a raccontare la propria storia di bambina, di adolescente e di donna, nella Bari dagli anni 70 ad oggi. Ogni cosa trova il suo spazio nella sua confessione, in rapporto con una madre triste e inaffettiva e con padre dolce e rassegnato. La determinazione a sganciarsi dalle origini povere, la scoperta del corpo e del proprio irresistibile potere di seduzione, le trasformazioni tumultuose della società, le battaglie per rivendicare il proprio diritto all'ambizione. Per Adelphi è uscito di Janet Malcolm, Il giornalista e l'assassino. Questo libro si interroga sull'etica e sulla pratica di un mestiere per natura ambiguo, offrendoci un reportage sul rapporto fedifrago che lega il giornalista e il suo soggetto di indagine. Le pagine ripercorrono la vicenda di Fort Bragg, che negli anni 70 fu condannato all'ergastolo per il brutale assassino di moglie e figli, e del giornalista McGinnis, che intrecciò con lui una corrispondenza per acquisire materiale per il suo libro. Per La nave di Teseo è uscito di Luca Ricci, Gioco di prestigio. In questo romanzo un uomo ha dovuto scegliere per tutta la vita tra la poesia e la bottiglia, lasciando sempre vincere quest'ultima. Un giorno gli si materializza davanti una donna squinternata, convinta che imparare a chiedere l'elemosina sia l'unica soluzione per sconfiggere la tristezza e il capitalismo. Il gioco di prestigio del titolo fa riferimento alla vita stessa, nel riscatto del protagonista, ostinato a combattere per poter uscire dal suo intento, provare l'ebbrezza di scrivere una poesia. Grande è l'ultimo romanzo di Ivan Cotroneo per Le navi di Teseo. Si tratta di un viaggio nell'amore filiale e nella passione sfrenata che mette al centro della storia il corpo. Protagonista è Ernesto, sceneggiatore che vive tra Roma e Napoli e che si trova improvvisamente a dover affrontare la malattia della madre, colpita da Alzheimer. E così, mentre la vita domestica si svela tra debiti e bugie, l'uomo trova una forma di sopravvivenza nella scoperta di corpi altrui, durante incontri notturni in una Napoli d'agosto. Solo un giorno è l'ultimo romanzo di Marco Lodoli per Einaudi. Cosa accade quando si rifiuta il peso della realtà? Quando ogni decisione presa fino a quel momento viene messa in discussione, o peggio rinnegata, e si decide di partire per un luogo dove la fantasia cancella ogni legge e ogni costrizione? Per saperlo occorre chiederlo a Scipione, protagonista di questo romanzo, che il giorno della sua laurea in filosofia sale con Cecilia sul vecchio motorino e parte. Di novità al cinema parleremo dopo John Legend, All of Me.

Adesso spazio alle ultime uscite al cinema. Mother Mary, un film diretto da David Lowery con Anne Hathaway e Michaela Cole. Il film segue le vicende di Mother Mary, una pop star di fama mondiale, con milioni di fan, durante un periodo cruciale della sua carriera. Dopo una serie di eventi che hanno messo a dura prova la sua immagine pubblica e il suo equilibrio emotivo, la cantante tenta di organizzare un ritorno sulle scene che possa consolidare definitivamente il suo status di divinità della musica contemporanea. Il fulcro della storia è incentrato sull'intricato rapporto professionale tra Mary e Sam Anselm, una stilista d'avanguardia che ha sempre collaborato con Mary, ma che in seguito a contrasti è stata tagliata fuori dal suo entourage e si è ritirata a vita privata. E passiamo a un film francese, E i figli dopo di loro, diretto da Ludovic Boukherma, con Zoran Boukherma, con Paul Kircher e Angelina Voret. La storia è ambientata nell'agosto del 1992 e segue l'estate di due cugini nell'est della Francia. Anthony ha 14 anni, insieme al suo cugino perde tempo in riva al lago con gli amici Steph e Clem. È l'estate che segna il passaggio dall'infanzia all'adolescenza, con il primo amore, un momento delicato che rimarrà per sempre nella memoria. E passiamo a un film di fantascienza, Star Wars The Mandalorian and the Grogu, diretto da Jon Favreau, con Pedro Pascal e Sigourney Weaver. Il film segue le vicende di Din Djarin, il mandaloriano che è stato introdotto nell'universo di Guerre Stellari della serie omonima, e dal piccolo Grogu. Dopo aver ufficializzato il loro legame come padre e figlio adottivo su Nevarro, che fa di Grogu l'apprendista ufficiale di Din, i due intraprendono una nuova missione per conto della Nuova Repubblica. Su incarico di Carson Defa, Din e Grogu daranno la caccia ai resti dell'Impero, che continua a essere una minaccia per la galassia. E passiamo a un film romantico, Ladies First, diretto da Tia Sharrock, con Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike. Nella commedia satirica diretta da Tia Sharrock, Damien Sachs è un uomo d'affari, donaiolo e maschilista che sembra avere davvero tutto, soldi, potere e una serie infinita di avventure occasionali. Ma proprio mentre si prepara ad assumere il ruolo di CEO in un'importante agenzia pubblicitaria, un giorno ha un risveglio spiacevole perché si ritrova catapultato in una realtà parallela dominata dalle donne. A complicargli la vita, in questo mondo stravolto, dove le regole del gioco sono cambiate, si ritrova una posizione di inferiorità, una collega dal carattere di fuoco. E passiamo all'ultimo film di Tarantino, Quentin Tarantino, con Uma Thurman e Lucy Liu, Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Una donna conosciuta come La Sposa, ex membro della squadra assassini vipere mortali, viene aggredita durante le prove del suo matrimonio a El Paso dal suo ex capo e amante. La sposa era incinta durante il brutale pestaggio subito e dopo 4 anni di coma si risveglia in ospedale e inizia una sistematica missione di vendetta contro i responsabili del massacro. E infine vi segnalo, diretto da Steven Spielberg, con Josh O'Connor e Eve Hewson, Disclosure Day. La protagonista della vicenda è una meteorologa di Kansas City e durante una diretta televisiva la donna perde la parola e comincia a emettere una serie di sinistri ticchetti alieni, lasciando il pubblico e i colleghi in stato di shock. Mentre il governo cerca di contenere il panico, un gruppo di individui sostiene che la verità sulla presenza extraterrestre appartenga ai 7 miliardi di persone che abitano il pianeta e non debba più essere un segreto di Stato. Questo film, Disclosure Day, esplora cosa succederebbe se il genere umano scoprisse la presenza irrefutabile di forme di vita extraterrestre sul nostro pianeta. Di mostra di arte parleremo dopo Liftiba, Regina di Cuori.

E parliamo di mostre di arte. Prosegue la Biennale di Venezia, Biennale Arte 2026, che guarda forme espressive lontane dalla spettacolarizzazione, invece attente ai legami, ai territori e a presenze anche marginali nel dibattito globale. Il tema di quest'anno della Biennale è Minor Case, e questa 61esima esposizione internazionale è ideata da Koyo Kowo, curatrice camerunese-svizzera, e si sviluppa come un percorso fatto di opere intime e narrative. Per maggiori informazioni consultare labiennale.org, che sarà attiva fino al 22 novembre, ai Giardini, Arsenale e altri spazi di Venezia. Andiamo a Verbania, in Piemonte, dove una mostra dedicata ad Alessandro Vendini, dal radical design degli anni 70 all'approccio postmoderno narrativo e poetico. A Villa Giulia di Verbania, sul Lago Maggiore, fino al 27 settembre, sono esposte 130 opere di Alessandro Vendini, nella mostra Cose, Stanze come Mondi. A Parma invece la mostra Lux Visioni sulla Luce, un festival diffuso sulla creatività contemporanea, giunto alla 10ª edizione fino al 2 giugno. Si trova alla Galleria San Ludovico e questa mostra Morphology Light è dedicata in particolare ad Antonio Barrese, figura chiave della sperimentazione tra arte, design e scienza, un percorso immersivo sulla luce come materia e percezione. A Villa Cattaneo, a Pordenone, fino al 12 luglio, una mostra dedicata a Miles Davis, Miles Davis 100, Listen to This. Miles Davis è un gigante della musica del Novecento, dalle atmosfere liriche di Kind of Blue alle svolte elettriche di Beaches Brew, con fotografie, vinili, strumenti, documenti e video ricostruiscono un percorso che attraversa decenni di sperimentazione. Sono ritratti iconici e registrazioni d'epoca che restituiscono la complessità di un artista che ha trasformato il jazz in un linguaggio aperto. Questo appunto a Pordenone, Villa Cattaneo. A Venezia una interessante mostra nel negozio Olivetti fino al 22 novembre. Leandro Ehrlich, Hybrids Venezia. Il favoloso mondo di Leandro Ehrlich, artista argentino, si insinua a Venezia nel negozio Olivetti, progettato nel 1959 da Carlo Scarpa, con farfalle a forma di orecchie e metropoli scolpite nei coralli e nuvole inscatolate che generano cortocircuiti visivi. Tra equilibrio e consapevolezza, l'incertezza si trasforma in stupore. Per maggiori informazioni consultare il sito fondoambiente.it. A Bologna un'interessante mostra dedicata alle Lambrette, al Museo del Patrimonio Industriale. La Lambretta, nata nel 1947 dall'intuizione di Ferdinando Innocenti, ha rimesso in moto una nazione che usciva dalle macerie. Al Museo del Patrimonio Industriale a Bologna, appunto, una mostra di modelli dalla rarissima 125 al prototipo della Lambretta 50. Insieme a corazzeria e motore sono esposti disegni tecnici, fotografie e materiali pubblicitari che lasciano affiorare l'incanto e i sogni di un'Italia, appunto, la cartolina. A Villa Panza a Varese, fino al 10 gennaio del prossimo anno, una mostra dedicata a Joseph Albers, Meditations. Il colore diventa pensiero delle superfici rigorose di Joseph Albers, protagonista del Bauhaus e maestro della percezione visiva. Nelle sue composizioni, variazioni minime generano profondità, vibrazioni e relazioni sempre nuove tra le figure. La geometria si apre così a una dimensione emotiva, portando lo sguardo a sostare più a lungo del previsto sulla tela. A Roma, al Palazzo Cipolla, fino al 5 luglio, Le meraviglie degli Asburgo, al Kunsthistorisches Museum. Capolavori di maestri come Tiziano, Caravaggio, Rubens van Dyck, Velázquez si mescolano a gioielli, armature e curiosità naturalistiche per comporre un atlante visivo del collezionismo di corte tra XVI e XIX secolo. Questo è il Palazzo Cipolla di Roma. Per maggiori informazioni consultare il sito mostrepalazzocipolla.it. E infine a Milano, al Palazzo Citterio, fino al 26 luglio, una esposizione dedicata a Paladino, Mimmo Paladino. Figure umane in terracotta distese in posizione fetale, sospese tra sonno, sogno e veglia, a volte un'aura di mistero. Sono I Dormienti, uno dei più famosi capolavori di Mimmo Paladino. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzocitterio.org.

adesso parliamo di concerti di musica per le prossime settimane e nei prossimi mesi. Ecco, Vasco Rossi ha annunciato il tour Vasco Live 2026 con 10 concerti in Italia, nelle principali stadi e arene. 5-6 giugno Ferrara, Parco Urbano Bassani, 12-13 giugno a Olbia, 18-19 giugno a Bari, Stadio San Nicola e ad Ancona 23-24 giugno, questo appunto Vasco Rossi con il Vasco Live. Katy Perry torna in Italia con un appuntamento estivo inserito nel cartellone del Loca Summer. Lo spettacolo di Katy Perry è fissato il 19 luglio presso le mura storiche di Lucca. I Maroon 5 saranno gli headliner per gli High Days Milano all'Ippodromo SNAI San Siro il 25 giugno, con l'unica data italiana del loro tour mondiale, appunto, che sta per cominciare. Cesare Cremonini porterà il progetto Cremonini Live 2026 in 4 location. Il 6 giugno Cremonini sarà al Circo Massimo a Roma, 10 giugno

0: Ad Asti, Piazza Alfieri.
1: Sì, that girl was no good for me, but I was lost like a slave.
0: E accompagna l'uscita del nuovo progetto discografico. Primo trattato ufficiale di Tiziano Ferro sarà il 30 maggio allo stadio Tegil di Lignano Sabbiadoro. Tiziano Ferro sarà poi il

0: 6 giugno e 7 giugno a San Siro a Milano, 10 giugno a Torino, Juventus Stadium, sarà poi il 14 giugno a Bologna, Stadio dell'Ara, a Lugano di Padova il 18 giugno e allo Stadio di Napoli il 23 giugno. Kanye West ha confermato per l'estate 2026 un concerto evento in Italia. La data è fissata il 18 luglio presso la RCF Arena di Reggio Emilia, unica tappa in Italia del tour europeo appunto di Kanye West. Ligabue ha annunciato il prossimo tour Certe Notti 2026 e concentrerà le apparizioni italiane in grandi spazi all'aperto. Queste le date. Ligabue sarà il 5 giugno a Bibione, Stadio Comunale, 12 giugno a Roma, Stadio Olimpico, 17 giugno a Torino, Allianz Stadium e 20 giugno a Milano, allo Stadio San Siro. I Metallica tornano in Italia per un'unica grande data, il 3 giugno presso lo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna, con il loro M72 World Tour. Gli Iron Maiden tornano in Italia il 17 giugno allo Stadio San Siro di Milano. I The Cure, la banda guidata da Robert Smith, saranno headliner per la giornata conclusiva del Firenze Rocks 2026, con l'esibizione prevista il 14 giugno alla Visarno Arena.
1: E adesso ascoltiamoci Iron Maiden, Flight of Icarus e poi Festival Culturali.

E parliamo di interessanti festival culturali nel mese di giugno. Ecco, vi segnalo in particolare il Milano Film Fest. Il Milano Film Fest è un evento multidisciplinare che integra cinema, serie TV, immagini per la città, creando connessioni tra linguaggi visivi e sostenendo una cultura diffusa dell'audiovisivo. Il direttore artistico è Claudio Santamaria, che ha immaginato il festival come un manifesto culturale per la città di Milano. In ogni luogo può nascere la scintilla di futuro e ogni cittadino può creare cultura. Insomma, 6 giorni di proiezioni, eventi e talk diffusi a Milano, coinvolgendo cinema, teatri, piazza, ospedali e carceri. Per maggiori informazioni potete consultare il sito milanofilmfest.it. Altro interessante festival che si tiene a Milano è il Milano Flamenco Festival, dal 15 al 19 giugno, giunto alla 19ª edizione. I feel I'm knocking on heaven's door. Abbiamo poi a Mirandola, provincia di Modena, dal 5 al 7 giugno il Memoria Festival, giunto all'11ª edizione, dedicata a ricordo e storia. Un festival molto particolare che volevo segnalarvi è quello che si tiene a Parma dal 5 al 7 giugno, il Festival della Lentezza, giunto alla 12ª edizione. Il tema di quest'anno è Tutti giù per terra. È un festival che vuol mettere al centro il gioco come strumento di comunità e contaminazione. E questa manifestazione, questo Festival della Lentezza, si sviluppa attraverso un calendario ricco di appuntamenti per stimolare la riflessione, il gioco e la memoria collettiva. Il programma si snoda attraverso una serie di eventi che vedranno come protagonisti i grandi nomi del giornalismo, del teatro, della musica e del sociale. Per esempio, giovedì 4 giugno alle ore 21, appuntamento con l'anteprima del festival. Il cinema D'Azeglio ospiterà la prima proiezione pubblica di Mondo Matto, un viaggio per Mario Tommasini, un docufilm diretto da Vincenzo Picone. Dal 5 al 7 giugno il gran finale tra Borgo delle Colonne e Piazzale San Francesco, con la 3 giorni che da venerdì a domenica concentrerà in città oltre 50 appuntamenti tra spettacoli teatrali, talk, concerti, mostre e performance. E tutti giù per terra, il tema di questo Festival della Lentezza è una frase evocativa, dice Alessandro Fadda, presidente della provincia di Parma, e ci riporta anche un tempo maggiormente riflessivo. Così tutti giù per terra può essere un modo anche per vedere il mondo da un punto di vista diverso. Altri festival interessanti nel mese di giugno sono il Bagheria Film Festival dal 22 al 27 giugno a Bagheria, Palermo, un festival dedicato al cinema insulare presso Villa Cattolica e Palazzo Butera. Abbiamo poi il Festival Cultura Liberata dal 12 al 14 giugno a Conegliano, provincia di Treviso, giunto alla 4ª edizione, dedicata a editoria indipendente e dibattiti. C'è poi l'EduFest, Festival dell'Educazione, dal 5 al 7 giugno a Cinisello Balsamo, provincia di Milano, il tema è Confini. E il Milano Green Week dal 10 al 14 giugno proprio a Milano, con eventi promossi dal Comune di Milano sulla sostenibilità. Adesso ascoltiamoci Lenny Kravitz, Battlefield, e poi una riflessione come al solito su un tema così culturale o creativo.

Cari amiche e cari amici, come al solito al termine di questa rubrica, una divagazione, una riflessione su un tema di carattere culturale o creativo. E oggi vorremmo parlare di improvvisazione, un tema che in realtà ho già toccato in altre puntate, ma che volevo affrontare e riproporre come approccio alla vita. Ecco, improvvisare che significa? Improvvisare vuol dire creare qualcosa nel momento stesso in cui lo si esegue, agire in modo spontaneo, senza una preparazione specifica. Questa è un po' l'idea che uno si è fatto. Anche se improvvisare in realtà implica anche un bagaglio di competenze e di conoscenze, per cui non è semplicemente rispondere in maniera così estemporanea, istintiva, anche perché l'improvvisazione è un approccio, una tecnica presente in varie discipline artistiche, nella musica, nel teatro, nella pittura anche. E improvvisare significa appunto reagire a qualcosa di nuovo, a qualcosa di inaspettato. E proprio nel teatro ci sono corsi di improvvisazione, ci sono scuole addirittura di improvvisazione che insegnano agli attori o aspiranti attori a come improvvisare, a come reagire a situazioni impreviste e non preventivate. Ecco, l'improvvisazione è un'attività che in qualche modo mi ha affascinato, anche perché siamo tutti quanti noi coinvolti in eventi, in situazioni non previste. Quindi pensare che tutto possa essere scritto secondo un copione, programmato, progettato, è una pia illusione. Per quanto noi ci sforziamo di programmare la nostra vita, la nostra realtà, c'è sempre qualcosa che ci sfugge, qualche elemento fuori posto. E su questi elementi fortuiti noi ci giochiamo la nostra credibilità. Chi sa improvvisare, cioè chi sa reagire in maniera efficace a situazioni non previste, ha una marcia in più rispetto a chi si in qualche modo sente impreparato, si sente colto alla sorpresa e può reagire in maniera non adeguata. Quindi l'improvvisazione è questa capacità di reagire a situazioni non preventivate, capacità che può essere anche coltivata, può essere sviluppata. Dicevo, ci sono corsi di teatro che insegnano a improvvisare, ma più che altro è l'approccio, la mentalità che bisogna adottare, secondo me. Io vedo molta gente, molte persone anche di alto livello, di fronte al pubblico, leggere il loro testo, questo perché c'è la paura di sbagliare, la paura di commettere qualche errore, di sentirsi inadeguati. Però il fatto di avere un copione scritto davanti agli occhi non è che ti tutela di fronte a situazioni non preventivate. Può succedere, per esempio, che il tempo a tua disposizione per leggere un discorso, invece che essere di mezz'ora, poi si riduca a 5-10 minuti. Può accadere che qualcuno faccia una domanda di un certo tipo a cui non sai rispondere. Insomma, ci sono tanti elementi per cui il saper gestire in maniera flessibile certe situazioni ti dà la possibilità di essere anche riconosciuto in modo più positivo. Ma anche tu stesso, che sai gestire l'imprevisto, hai, dicevo, un elemento in più. Hai la possibilità di vivere in maniera più adeguata situazioni conflittuali. L'improvvisazione è una modalità presente in varie discipline artistiche, nella musica, nel teatro, nella pittura. Ecco, nella musica, per esempio, il jazz è per definizione la modalità in cui l'improvvisazione gioca un ruolo fondamentale. Nel jazz si costruiscono nuove melodie sopra una struttura di accordi, di arpeggi prestabilita. Il musicista jazz quindi ha questa capacità, questa abilità di costruire variazioni che spesso sono anche create sul momento, non previste, sulla struttura prevista. Questo dà l'idea di come in realtà l'improvvisazione giochi su dei temi, su dei concetti che devono essere assimilati. Per cui chi fa un discorso in pubblico improvvisando ha comunque in testa un canovaccio, un testo o almeno dei concetti, dei contenuti, sui quali contenuti lui, diciamo, si gioca, il conferenziere si gioca la propria credibilità. Quindi improvvisare significa sì reagire a situazioni impreviste, però avendo in testa uno schema di riferimento, un modello, che è quello che nel jazz ti permette di creare delle melodie, delle musiche interessanti, però partendo comunque da una serie di note, di temi che vengono conosciuti in precedenza. Ma di questo ne parleremo meglio tra poco.

0: stavo parlando di jazz, il jazz come metafora dell'improvvisazione, perché in realtà il jazz, dicevo, non è altro che una base musicale, una serie di note, di arpeggi, di accordi su cui il musicista fa le sue variazioni, variazioni di cui magari non è pienamente consapevole, ma sono variazioni che comunque sono ispirate a delle modalità e dei rapporti che lo stesso musicista ha con altri, per cui c'è un ritmo, c'è un ascolto reciproco che ti permette poi di realizzare una musica che ha un suo stile, che ha un suo fascino, un suo sound. Ecco, il jazz è un po' una metafora di quella che può essere l'improvvisazione applicata a tanti contesti, al contesto sociale per esempio, dove si può comunque dialogare e il dialogo avviene in una modalità che non è sempre prevista in maniera rigida, statica. Quando parliamo noi abbiamo in testa certi concetti, però spesso quando parliamo così a braccio non siamo così consapevoli di quello che diremo parola per parola. Un conto è leggere un testo e un conto è dialogare tra amici. Anche nel dialogo c'è una forma di improvvisazione. Questa improvvisazione nella vita sociale è tanto più facile quando il contesto è definito, le persone con cui si dialogano sono note, gli argomenti pure. Diventa più difficile quando gli argomenti sono meno noti, quando abbiamo di fronte a persone che non conosciamo, cioè quando l'imprevisto fa capolino. E in questo caso improvvisare, cioè reagire a situazioni non note, è fondamentale. Ma per fare questo cosa si fa? Ma ci sono corsi di teatro, per esempio, che insegnano come improvvisare. L'approccio che io suggerirei è un approccio di flessibilità, un approccio in cui l'errore, lo sbaglio tra virgolette, che non è altro che qualcosa di non programmato, sia visto in maniera positiva piuttosto che negativa. Infatti, per esempio, l'attore, quando non sa una battuta, quando in una scena teatrale avviene qualcosa di non previsto dal copione, il bravo attore riesce a cogliere l'imprevisto, appunto, il non noto, per reagire in maniera spiritosa, in maniera anche intelligente. E quindi l'errore, cioè il non preventivato, il non catalogato, se visto in maniera positiva, può essere qualcosa che ti può indurre e stimolare a reagire in maniera pronta, in maniera veloce. Quindi conta sì la tecnica improvvisativa, il corso di teatro per esempio, ma conta anche l'approccio, la modalità. Dicevo, a me danno un po' fastidio i politici che leggono un discorso che poi non sai bene scritto da chi o da come. È tutt'altra cosa, fa tutt'altro effetto chi parla a braccio, tra virgolette, chi parla magari con un copione in testa, però in maniera più sentita, in maniera più viscerale, in cui si dà l'idea di una maggiore spontaneità o sincerità. Cioè, questo concetto di improvvisazione è legato al discorso di estemporaneità. L'estemporaneità non è altro che fare qualcosa sul momento. Extempore significherebbe sul momento, il che non significa fare le cose così a casaccio, significa in qualche modo cogliere gli stimoli così come ti vengono suggeriti dalla realtà, dalle situazioni contingenti, però sulla base di una tua conoscenza pregressa, di un tuo modello che hai in testa. Nella pittura estemporanea, per esempio, il pittore non fa altro che dipingere un certo paesaggio, una situazione che si pone al momento, però chiaramente lo fa attraverso delle tecniche che lui ha acquisito. Quindi c'è una preparazione, un atteggiamento comunque di apertura alla novità. Termino questa mia divagazione, ecco, segnalandovi uno spettacolo teatrale che terrò in provincia di Rovigo, a Rosolina. Scampoli di ordinaria follia. Scampoli di ordinaria follia è uno spettacolo sui miei testi particolari, originali. È giovedì 4 giugno alle ore 21 a Rosolina, Auditorium Sant'Antonio, che terrò questo spettacolo teatrale. Chi sarà in zona può venire a vedermi. Grazie a tutti e alla prossima. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivervi sul mio profilo Instagram.
1: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

0: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
1: L'album dei Bad Company, Run With The Pack, pubblicato il 30 gennaio del 1976,

L'album è stato inciso in Francia utilizzando il famoso Rolling Stone Mobile Truck nel settembre del 1975. Fu il terzo album consecutivo della band ad ottenere il disco di platino, raggiungendo la quinta posizione nella classifica Billboard 2000.

Nel gennaio del 2026 la band ha celebrato il 50° anniversario dall'uscita dall'album con la pubblicazione di contenuti celebrativi e mini documentari.

Soul Searching è il titolo del quarto album del gruppo funky scozzese Average White Band, pubblicato nel giugno del 1976, prodotto dal leggendario Riff Martin. L'album ha consolidato il successo internazionale della band, raggiungendo la nona posizione nelle classifiche statunitensi e ottenendo la certificazione di disco di platino per oltre 1 milione di copie.

degli album più campionati della storia della musica, raggiungendo da fonte di ispirazione per numerosi artisti pop e R&B. Recentemente è stata annunciata un'edizione speciale per il 50° anniversario dell'album, prevista per il 2026, a testimonianza della sua duratura influenza culturale.

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
1: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
2: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

0: Tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tivuglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Ciao amici di Radio Tivuglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tivuglio Web tutti i sabati dalle ore 14.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tivuglio ti segue sempre.
3: Milano non esiste, è solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato,

0: piattaforme.
1: Amiche e amici della Viral Shazz Chart, eccoci qui di nuovo insieme, pronti con la nostra super selezione dei brani che vanno forte nel periodo su Shazam o che stanno suscitando particolare interesse sui social. Come sempre, un assortimento multicolore di generi, ritmi e melodie che sanno accendere tutte le sfumature delle emozioni, perché la musica è fatta così, un enigma che si fa strada nella nostra anima senza bisogno di parole, semplicemente così, soltanto con i suoni. Ma prima di scoprire cosa ci riserva questa puntata della Viral Shazz Chart, iniziamo col consueto ripassino del vecchio podio uscente della scorsa settimana. Alla posizione numero 3, Dijo con End of Beginning.

Ed ecco pronti a svelare la Viral Shots Chart della settimana. Alla numero 10, un caposaldo del synth pop anni 80 che fonde melodie elettroniche orecchiabili con testi esistenziali. La voce profonda di Mark Hollis e l'uso innovativo dei sintetizzatori hanno reso questo brano un inno generazionale sulla libertà e l'identità. Sono i Talk Talk con It's My Life.

Ed eccoci subito pronti a vedere chi vola alto questa settimana. Un'esplosione attualissima, dance pop, pubblicata a marzo 2026. Il brano fonde la produzione elettronica energica di David Guetta con il carisma di J-Lo, Jennifer Lopez. Ed è un pezzo nato per dominare i club di Las Vegas. Save Me Tonight.

Posizione numero 9, il brano che nel 1989 ha proiettato il duo svedese dei Roxette verso il successo globale. Un pezzo pop trascinante caratterizzato da un riff di chitarra iconico e un testo un po' astratto e giocoso che punta tutto sullo stile e sull'attitudine. The Look

0: number 8.
1: Posizione numero 8. Karma Chameleon, pubblicato nel 1983 dai Culture Club. È il successo più grande della band guidata da Boy George, uno stile che mescola pop, soul e influenze country con un ritornello indimenticabile che parla dell'incoerenza umana e della paura di esporsi. Per passare inosservati, che fare, basta mimetizzarsi con l'ambiente, come fanno i camaleonti.

0: l'angolo Discovery.
1: E cosa sono andati a scovare i nostri amici per l'angolo Discovery? The Chainsmokers e gli Oax con Echo, uscito ad aprile 2026. Questo singolo segna il ritorno della collaborazione di Chainsmokers con la cantante svedese Winona Oak dopo 8 anni. Lo stile è nostalgico ed etereo, ci si strugge consumati dal desiderio per un'altra persona che ci risuona dentro come un eco. I feel you.

0: Posizione numero 7.
1: Number 7.
0: Arriva un classico della dance britannica pubblicato nel 1986. Touch Me, I Want Your Body. Lo stile è provocante e ritmato, tipico della produzione pop dell'epoca, e ha trasformato la modella Samantha Fox in una delle pop star più celebri dei tempi. Touch Me, I Want Your Body, Samantha Fox.

0: 6.
1: Posizione numero 6. Estratto dall'omonimo album del 2026, We Will Always Be The Way We Were, mostra tutta la maturità artistica di Jack Savoretti, cantautore italo-inglese. Con una voce ruvida e sincera, canta questa intima lettera d'amore dedicata alla moglie dopo 15 anni di matrimonio, per dirle che, nonostante il passare del tempo e l'evoluzione personale, il loro legame è rimasto solido e fedele alle proprie origini. Jack Savoretti, We Will Always Be The Way We Were.

0: Soundtrack
1: Angolo TV Movie. I One Republic con I Ain't Worried, colonna sonora del film Top Gun Maverick del 2022. Un pezzo solare e rilassato, il celebre fischio campionato definisce lo stile spensierato del brano, perfetto anche per le atmosfere estive.

0: number 5.
1: Alla posizione numero 5 troviamo un esempio magistrale di minimalismo del 1981. Mark Almond dei Soft Cell reinterpreta Tainted Love, un pezzo soul anni 60, mettendoci un suono elettronico scuro, un'atmosfera ossessiva e malinconica che è diventata leggenda. Soft Cell, Tainted Love.

0: Angolo Vintage.
1: Angolo virale vintage. Scritto insieme a Bruce Springsteen, Because the Night è un capolavoro del rock viscerale, con l'energia grezza del punk e la poetica intensa di Patti Smith. Ed ecco mostrato come si fa a trasformare una ballata in un grido d'amore appassionato. Patti Smith, Because the Night.

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
3: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
4: No vabbè, non ho parole.
3: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
1: Ciao, sono Alex De Sì. Vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
5: Troppo forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
5: Troppo forti con Alex De Sì.
6: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì al sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.

0: Radio di Guglio Web.
1: Number 4.
2: Ed eccoci a scoprire la posizione numero 4 della nostra Super Selection della settimana. Era già una hit fin dalla sua uscita ad aprile 2026. Free to Love rinnova lo storico legame fra la band dei Duran Duran e Nile Rodgers, il chitarrista degli Chic. Un pezzo attuale ma con un groove tipico della dance di fine anni 70. Bassi in primo piano, chitarre ritmiche pulitissime. Per un messaggio positivo, libertà e amore. Duran Duran e Nile Rodgers, Free to Love.

0: 3.
1: Ed eccoci a scoprire il podio, posizione numero 3. Dal re delle ballad, Bruno Mars, una canzone intensa e malinconica tratta dal suo album di debutto. Lo stile mette in risalto le doti vocali dell'artista su una base di pianoforte e ci racconta la solitudine e il desiderio di riconnettersi con un amore lontano. Talking to the Moon, Bruno Mars.

0: Number 2.
1: Posizione numero 2. Pubblicato nel 2000, testo ironico e ritmo giamaicano per un botta e risposta in cui Shaggy suggerisce a chi tradisce la fidanzata e viene pure colto sul fatto di negare l'evidenza e inventarsi scuse assurde. Non sono stato io. Tormentone divertente su una situazione poco simpatica delle relazioni amorose. Shaggy. It wasn't me.
2: Yo man.
3: Yo.
2: Open up man.
3: What do you want man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: See?

E ora, prima di scoprire chi sta sul podio, un veloce riepilogo delle canzoni che ci hanno accompagnato fino a qua. Talk Talk, It's My Life, Jennifer Lopez Guetta, Save Me Tonight, Roxette, The Look, The Culture Club, Karma Chameleon, The Chainsmokers, Oax, Echo, Samantha Fox, Touch Me, Jack Savoretti, We Will Always Be The Way We Were, OneRepublic, I Want Worried, Soft Child, Tainted Love, Patti Smith, Because They Know It, Duran Duran and Nile Rodgers, Free To Love, Bruno Mars, Talking To The Moon, Shaggy, It Wasn't Me. E ora, come dico sempre, rullo di tamburi. Number 1. Janelle Monáe con Make Me Feel, brano funk audace e vibrante che celebra l'autoaccettazione. Lo stile e le sonorità elettroniche sono un chiaro omaggio a Prince e il tutto è un invito alla libertà espressiva e sessuale. Fammi provare.

amiche e amici, se fosse un vinile direi che la puntina è arrivata alla fine. Siamo invece a conclusione della puntata, che ci ha piacevolmente emozionato con la super selezione di produzioni molto diverse degli ultimi decenni, voci belle e bei sentimenti che grazie alla Viral Shaz Chart abbiamo avuto occasione di riascoltare e anche un po' riscoprire. Non mancate qui la prossima settimana, sempre con me Silvia Dini, per goderci insieme una dinamica antologia musicale. E nel frattempo, shazammate, gente!

0: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
1: From 7VA.FM Orito Radio All Go Day From 7VA.FM Alt Radio All Go Day From 7VA Femme Alt Radio All Go Day From 7VA.FM Alt Radio All Go Day From 7VA FM barra diagonal alter radio algo de
2: From 7VA FM alter radio all go day
1: From 7VA FM barra alter radio all go day
3: From 7VA FM alter radio all go day
1: From 7VA.FM / alter radio all go day From 7VA.FM / Alti Radio.
4: Nuovo numero di Algo Day, collegate oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, con la redazione di 7VA.FM. Algo Day che si occupa spesso di musica, ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. E allora, un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio e quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet di Sia Moda Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela Di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
5: Francesco, ciao.
4: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che racconta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In fondo al mare.
5: Sì, certo, è un brand che nasce durante il periodo della pandemia e, raccogliendo delle conchiglie sulla spiaggia, isolandomi da tutti, ho cominciato a raccogliere queste conchiglie. Inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie, e poi è nata una linea di bigiotteria. Col tempo ho unito l'uso dell'uncinetto, e facendo simile alle reti dei pescatori, ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
4: E quindi, insomma, proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi, sì, no, in qualche maniera, quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi,
5: certo,
4: è un bell'incontro con le modelle, ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
5: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi miriamo Ibiza, Formentera, ecco, tutte queste, diciamo, zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre nei limiti. Però ti ripeto, raccontando la storia proprio del, diciamo, delle reti, si suppone che abbiano anche una certa sensualità.
4: Eh beh, direi, appunto, delle sirene, no, piace

0: Microfoni aperti in questo numero speciale di Algo Day dedicato alla moda. Abbiamo ospite in telefonica Daniela Di Scala della In Fondo al Mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze, ma anche le donne di tutti i giorni, tra virgolette, senza virgolette, diventano più carine, perché insomma quando indossano un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare, attraverso lui.
1: Vi ringrazio entrambi.
0: Ma attraverso lui insomma hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più, perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo, Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola degli Iri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi hairstylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. A due passi da Piazza di Spagna a Roma,
1: Abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampton e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Semoga Bouquet e soprattutto attraverso qualche nuovo punto.

0: a tema marino, non si potrebbe fare altrimenti, dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, la stilista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma, dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto richiesti, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, di alcune collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti, diciamo, nel film queste mie creazioni. E quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: Insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto, vi ho parlato di In Fondo al Mare, e l'anteprima va sempre alle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su Setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di Algo Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale, tutto per il momento te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora musica. Ora musica. Ora musica.
2: Ora c'è musica.
3: Musica. Ora musica.
2: Ora c'è musica.
4: La musica indipendente in radio, grazie a Ora Musica, questo spazio quotidiano che vi presenta quelle che sono le novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere, non ci sono preclusioni di genere. Ma prima di entrare nelle novità e quindi nella musica nuova, si torna indietro nel tempo e apriamo con un classico.
1: Ora Musica Story
4: 1977.

That's on Chant, Michael Zagar Band, 1977. Qui siamo proprio agli inizi di quella che poi verrà chiamata disco music, eh? Era estate del 1977. Così si apre Ora Musica di oggi, e come sempre si apre con un classico prima di passare alla novità. Novità al primo ascolto, che vede tre artisti che spesso trasmettiamo e proponiamo Ora Musica, che hanno unito le loro forze per un singolo che hanno realizzato appunto insieme per l'estate. Ruggero Ricci, Nartico e Fra Sorrentino. La canzone si chiama Arcipelaghi.

0: intervista.
1: Mille cose che non sai di me, questo è il titolo del singolo di Steve, con il quale oggi chiacchieriamo nello spazio interviste di Ora Musica, e ci colleghiamo quindi con Milano. Ciao, ben trovato.
2: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
1: Mille cose che non sai di me, è un, potresti farci altro che un album raccogliendo le mie, eh?
2: Beh, sono mille, quindi direi di
1: sono tantissime, sono tantissime. Allora, raccontaci un po' questo tuo singolo, che dà modo appunto già dal titolo di aprire vari dibattiti.
2: Ma guarda, questo pezzo l'ho scritto perché volevo raccontare un po' di quelle divergenze, differenze emotive che si creano tra due persone, nonostante il passare del tempo, no? Quindi noi alle volte pensiamo che una relazione dura magari 10, 15, 20 anni, no? E si sa sempre tutto dell'altro, in realtà non è così. E quindi volevo raccontare questa cosa qua, queste differenze emotive che comunque sia si creano nel tempo, nonostante appunto il tempo.
1: È un bell'argomento, sai che mentre tu parlavi stavo pensando che magari mille no, però ognuno di noi ha qualche cosa che non sanno gli altri, chiunque sia.
2: Sì,
1: sei d'accordo?
2: Sono...
1: secondo te esiste una persona che è proprio aperta al 100% e limpida, che ha detto tutto? No, dai, anche un pensiero, qualcosa.
2: Secondo me no, anche perché comunque tu hai sempre delle parti nascoste di te stesso che comunque non metti a disposizione di tutti. Un po' lo fai per proteggerti magari, no?
1: Certo.
2: Quindi non deve essere per forza vista come una negatività.
1: No.
2: È chiaro che mille cose che non sai di me è riferito all'interno di una relazione.
1: Esatto.
2: Probabilmente non sapere qualcosa dell'altro ci mette un po', no? A disagio, però...
1: Però hai detto una cosa interessante, perché hai detto anche dopo tanti anni c'è sempre qualcosa che, no? E questo però è anche affascinante, perché vuol dire che c'è sempre anche qualcosa da scoprire.
2: Esatto, visto, può essere visto anche in maniera positiva, però poi alle volte in realtà diventano segreti insormontabili, per cui dopo non porta sicuramente a un buon proseguimento della relazione, no? Quindi l'ho vista un po' in quest'ottica qua.
1: Sarai in giro a suonare da qualche parte, a promuovere la tua musica quest'estate?
2: Guarda, il 19 di giugno sarò ospite alla Notte Bianca di un comune in provincia di Milano che si chiama Nova Milanese. Sto ragionando se aprire un tour di una band giù in Sicilia per tutto il mese di luglio.
1: Okay.
2: Quindi incrociamo le dita.
1: Noi ti facciamo un bel in bocca al lupo. Per aggiornarci dobbiamo però seguirti attraverso i social. E i tuoi come li troviamo? Visto che Steve comunque è un nome comune, no? Cioè, tu come ti raggiungiamo per trovare i tuoi social?
2: Allora, per semplicità, su tutti i social io sono Steve_, che è il trattino basso,
1: sì.
2: Official Music, in tutti i social, tutti uguali.
1: Steve Official Music, grazie per essere stato con noi, adesso ascoltiamo mille cose che non sai di me.
2: Grazie, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
3: Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, creato incomprensione come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio.

0: Sono solo mille le cose che non sai di me.
1: Mille cose che non sai di me. Questo è il singolo di Steve, oggi nostro ospite. Ora musica nello spazio interviste.
2: Radio Tigullio.
3: Soul and Dreams.
4: Ora musica, le novità del giorno.
5: Pronto? Non puoi capire che è successo.

0: Francesca De Bonis, novità al primo ascolto di questa settimana qui a Ora Musica, il suo nuovo singolo Tutte a me, anticipazione di un album al quale lei sta lavorando con grandi aspettative. Francesca De Bonis l'abbiamo già avuta in programmazione con altri brani, e in particolare mi viene in mente una bellissima versione di una canzone di Ivan Graziani che lei aveva ripreso alla grandissima, ovvero Mona Lisa. Altra novità al primo ascolto, Anai. La canzone si chiama Titoli di coda.
1: Pensi mai

sarai sempre e per sempre nei miei titoli di coda. Questa è Anai Sambadé, questo è il suo nome d'arte, ragazza di origini spagnole, italiane, argentina, insomma figlia del mondo, visto che è nata in Spagna, il padre è argentino, la mamma è spagnola, e la sua identità è fatta di diverse culture, insomma. Ha una musica anche Giovanni Perino, novità della scorsa settimana con questo singolo, Piovono le bombe.

Piovono le bombe. Questa è la canzone di Giovanni Perino. L'hai ascoltata a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, musica di ogni genere, non ci sono preclusioni di genere. E adesso c'è Chiara Galeazzo.

0: Basta poco. Questa è la nuova canzone di Chiara Galeazzo, tra le novità di Ora Musica.
1: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
2: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigullio con...
3: Troppo forti!
2: No, ma lo volevo dire io!
3: Troppo forti con Alex De Sì!
4: Hai capito? Ho capito sì! Mica sono scelto!
5: Teo, ho voglia di una cosa.
6: Di cosa, Stella?
5: Di così e cos'ha!
6: Benissimo, ti accontento subito! Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tigullio Web.
5: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tigullio Web.
7: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto!
8: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
9: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
8: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
9: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
8: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
9: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
8: Shadow Slide con i Senza Radio.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: Estate in musica? Sei nel posto giusto. Sei su Radio Tiguglio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take... Ora Musica, il network della musica indipendente. Tu.

0: musica Grande Primavera, il singolo di Giorgio Bassi con il featuring di Ricky Portera, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Angolo dei Ricordi regheggiante, quello di oggi, ci riporta nel 1979, quando Loredana Bertè cantava E la luna bussò.

e la Luna bussò Loredana Bertè oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica con questo brano scritto da Mario Lavezzi, uno dei primi reggae italiani, questa è storia, questa è proprio storia. Andrea Gioè ci riporta nella lista delle nostre promozioni con la sua canzone che è Simbiosi Totale.

0: Ora musica Andrea Gioè, oggi in promozione qui nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente con Simbiosi Totale.
1: Bring the action. Radio Tiguglio.
2: Il tutto per il piacere di ascoltare.

internazionali, classifiche dei brani più trasmessi dalle radio di tutto il mondo, le interviste agli artisti emergenti. Ora musica, tutti i giorni con Riccardo Pellegrini.

0: Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: che ci ha riportato nel 1984. Fresh, domani alla stessa ora, altro classico e altri ricordi che raffiorano per chi c'era o per chi ha qualcosa di legato alle canzoni che vi proponiamo.
1: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché. Che forse dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi loro a me.

se tu ti ricordassi di me, non lo diresti ad anima viva. Sei troppo presa da Milano, dalle luci, dal casino.

Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Dust, dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, all'amica del caffè, all'amica del caffè.
1: Ora musica.

0: guardami tu.
1: Artista romano Federico Di Battista con il suo nuovo singolo che si chiama Video Pixelati, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Siamo nella parte finale della puntata di oggi e ho ancora un paio di novità da presentarvi al primo ascolto, ad esempio La Rossi.

Adesso Buona Fortuna, il nuovo singolo di La Rossi, nome d'arte di Barbara Rossi, dalla Toscana qui a Ora Musica con questa novità. A chiudere Random, fino

0: Fino alla Luna, la canzone di Random, oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate.
1: Radio Tigullio presenta

0: Non so quanti di voi si ricordano questo artista e questa canzone. Questo è stato uno dei suoi maggiori successi, è del 1976, si intitola In Zaire e lui è il cantautore britannico Johnny Wakelin. Un ben ritrovati, sì, rimanete qui se ne avete voglia e tempo, perché tra qualche istante parte la sigla. Io sono Alex De Sì e in controllo c'è Stefano Calisto.
1: Troppo forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex De Sì.

0: i tuoi fan non vedono l'ora, però calmi, perché è luglio, è pian piano, è luglio, è passo il tempo, dopo ci si invecchia qui. Calma, piano piano. Vai, fa scherzi a parte. Il 4 di luglio ci sarà la favola per sempre, ovvero quell'evento descritto come il raduno degli ultimi, un concerto evento unico, e andrà in scena dopo un'incredibile prevendita. Pensate un po' che ha superato 200.000 biglietti venduti in poche ore.
1: Troppo forti, troppo forti.
0: E passiamo da un fenomeno a un altro, anche questo, ragazzi, lascia il segno. Ogni cosa che canta lascia il segno. Questa è la versione remix del suo nuovo singolo, naturalmente.

0: Eh sì, la musica è per tutti i gusti e tutte le età. E quando iniziai tanti tanti anni fa, c'erano anche le notizie strane, quelle curiose, particolari dal mondo, anche divertenti, singolari. Ma ora poca roba, poca roba. Quelle che trovi sono anche false. No, noi vogliamo notizie curiose, particolari, carine, anche che... anche notizie semplici, però che non ci sia in mezzo il morto ammazzato, cose varie. Basta! Oh. La musica continua, rimanete qui.
1: Troppo forti!
0: Eh sì, facciamo nuovamente un bel salto indietro nel tempo, questa volta con la musica italiana, anno 1984, Pino Mango con Oro.

0: Dopo aver fatto questo bel salto indietro nel tempo, torniamo alla musica dei giorni nostri con l'appuntamento del Soundcheck.
1: Troppo forti!
2: Soundcheck, prove di successo.
0: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale Zach e ci propone il nuovo singolo, Piombo, brano che anticipa l'uscita del suo primo disco da solista, Lo spazio infinito per me.
3: Soundcheck.

0: Soundcheck. Prove di successo.
1: Zach, protagonista di questo appuntamento del Soundcheck, ci ha proposto il nuovo singolo, Piombo.
2: Sa prova, sa prova, sa Soundcheck.
3: Soundcheck, prove di successo.

0: Eh sì, uomo avvisato, mezzo salvato. Durante una partita di calcio tra due squadre di dilettanti che si è svolta in una località della Colombia, non lontano dalla capitale Bogotà, una tifosa, inferocita per un rigore concesso dall'arbitro alla squadra avversaria, è entrata nel terreno di gioco, ha aggredito il direttore di gara e gli ha staccato un orecchio a morsi.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora c'è?

0: Anche se in ritardo, tantissimi auguri a Tiziano Ferro, che il 21 febbraio ha compiuto 46 anni, beato lui, solo 46. Ancora ben sintonizzati, rimanete con noi, perché a volte ritornano e oggi è tornata la nostra Daria con i suoi consigli.
1: I consigli di Daria.
2: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Arrosto di vitello marinato. Fate marinare 500 g di carne di vitello per 3 ore in olio sbattuto con succo di limone, sale e pepe. Fate rosolare il vitello nella marinata, poi allungatela con un mezzo bicchiere di acqua e portate la carne a cottura. Tagliate la carne a fette, fate restringere il succo e accompagnate l'arrosto con purè di patate o insalata.
1: I consigli di Daria.
2: Conservare in frigorifero, i sì e i no. Prima di tutto, è di fondamentale importanza non intasare il frigorifero riempiendolo in ogni sua parte, in modo che l'aria possa circolare liberamente intorno agli alimenti, garantendo una corretta temperatura di conservazione. Non mettete nel frigorifero alimenti ancora caldi, perché oltre a far alzare la temperatura all'interno dell'elettrodomestico possono rovinarlo. Coprite bene con un panno o con pellicola trasparente gli alimenti freschi, per evitare che il loro sapore si alteri. Gli avanzi di cibo non andrebbero mai lasciati all'interno di piatti o di pentole, ma trasferiti in contenitori, meglio se in ceramica oppure vetro, provvisti di coperchio. Se avete l'abitudine di conservare grosse quantità di alimenti in frigorifero, mettete dietro quelle che hanno scadenza più lontana.

Dopo aver pubblicato il suo primo album, Scrivimi quando arrivi, punto, è in attesa del tour che lo porterà a calcare i palchi del club più importante d'Italia. Abbiamo ascoltato Ero Caddeo con Non posso riposare, insieme al coro Carrales di Cagliari. Ha omaggiato la Sardegna con uno dei brani più rappresentativi della nostra terra. Dovete sapere che Non posso riposare affonda le proprie radici nella tradizione culturale musicale sarda. È stata scritta nel 1915 e rielaborata in musica nel 1920. L'opera è diventata nel tempo uno dei simboli più autentici dell'identità dell'isola, grazie anche alle interpretazioni di artisti come Andrea Parodi dei Tazenda e Maria Carta.

0: Troppo forti con Alex De Sì.
1: Sa roba, sound check.
2: Prove di successo.
3: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale il cantautore bolognese Campi e ci propone il nuovo singolo, Cose Silenziose.
4: Soundcheck, prove di successo.
5: Sera d'aprile, a certe scelte a cui credevo a metà. E poi, ai giorni spesi su un banco, a immaginarmi una strana realtà.

0: vento sa di cose buone. Forse da cercare un senso in cose silenziose.
1: Andrea Campi in Arte e Campi ci ha proposto Cose Silenziose, il nuovo singolo estratto dall'omonimo album uscito il 30 gennaio.
2: Sassa roba, sassa roba, sassa soundcheck. Soundcheck, prove di successo.
3: Troppo forti!
4: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
5: Sono le 16:31.
6: Siamo

0: Sì, abbiamo fatto un altro bel salto indietro nel tempo, anno 1988, The Look, Roxette, qui all'interno della nostra programmazione ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età, e ora arriva anche il momento delle quattro chiacchiere.
1: Quattro chiacchiere con gli emergenti e big della musica italiana.
2: Troppo forti.
0: Sì, siamo pronti a far quattro chiacchiere con Luana dei BNB, giusto? Music 2020.
3: Esatto, ciao a tutti.
0: Ciao, come va?
3: Bene, bene. Tutto grazie. Posto.
0: Ascolta, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori, voi siete nati proprio nel periodo proprio che stavamo tutti dentro, chiusi dentro casa, quel brutto periodo, giusto?
3: Sì, quel brutto periodo lì che a noi è servito tanto perché ci siamo conosciuti in realtà via social, quindi l'unica cosa positiva dei social. E ci siamo messi a scrivere tramite WhatsApp, a scambiarci idee, quindi lì è nato il progetto. E poi nei momenti, cioè quando c'erano magari le giornate, quelle verdi, non da Bolino Rosso, riuscivamo a vederci, a registrare qualcosa dal vivo. E poi con le mascherine.
0: Certo, a distanza. Sembra che siano passati decenni, invece è
3: sì,
0: soltanto appena sei anni fa, nemmeno.
3: È vero.
0: Andiamo a vedere. Ascolta, e nel 2021 avete fatto anche il vostro primo live?
3: Sì, esatto. Poi quando hanno aperto i cancelli, diciamo, abbiamo fatto un bellissimo concerto in un teatro. E anche lì era particolare perché vedevi una persona sì, una persona no, una persona sì, una persona no, con le mascherine. Tutto molto particolare, però è stato bello ricominciare.
0: Oh, oltre a te, Luana, ricordiamo chi sono gli altri amici della band.
3: Allora, sì, noi siamo in 5 attualmente, abbiamo 2 nuovi ingressi che sono Sergio Pollone alla batteria, Paolo Gambino alle tastiere, poi c'è Gianluca Nardelotto che è il polistrumentista arrangiatore, che è il nostro chitarrista, e Alberto Macerata che è il nostro bassista.
0: E poi ci sei tu che sei la voce, l'anima della band, comandi te sicuramente, no?
3: Ma guarda, no, in realtà lascio comandare a loro, io mi faccio coccolare.
0: È una battuta perché dicono sempre le donne,
3: una
0: volta si diceva, adesso ormai non va più, però una volta si diceva io porto i pantaloni però comanda mia moglie, ti ricordi? Una volta,
3: sì,
0: quando ero piccolo,
3: ragione,
0: dicevano così.
3: Io preferisco far comandare agli altri, io mi diverto.
0: Ti diverti, certo. Allora, è arrivato anche questo nuovo singolo, no? TikTok.
3: Sì.
0: Cosa volete raccontare con questo brano?
3: Ma allora, TikTok è un brano che parla di speranza. Sì, purtroppo viviamo in una società dove l'abuso della tecnologia è collegato a tanti problemi come l'ansia, la depressione, l'isolamento, disturbi del sonno, tante cose. E noi speriamo di invece tornare a ridere, a guardarci negli occhi, a non stare dietro uno schermo. Fondamentalmente il succo è che non dobbiamo essere perfetti ma veri.
0: Certo. Ascolta, sarete anche live prossimamente?
3: Sì, siamo il 27 febbraio a Luppolo, a Roletto, il 28 marzo a Novara, il 3 aprile al Beat di Barge, il 24 aprile al McRyan a Moncaglieri, 15 maggio al Blancio, a Losanna San Giovanni, e il 25 luglio a Cavour, e abbiamo tante date ancora.
0: Sicuramente, sicuramente arriveranno tantissime altre. Allora, siete abituati a fare del live, allora non ti dispiacerà se ti chiedo di un piccolo live qui a Cappella all'interno di Troppo Forti, un pezzetto della canzone TikTok, e poi l'ascolteremo.
3: Certo, allora, da dove inizio? Stavo guardando il riflesso del mare, stavo aspettando una stella cadente buttarsi nell'acqua per regalarmi speranza, per ritrovare la voglia di vivere.
0: Va benissimo!
3: mamma mia!
0: L'applauso tutto per te, ma non solo, senti.
2: Troppo forti.
3: Bella.
0: E ora arriva il brano, rimani con noi.

0: Loro sono un frutto buono del lockdown, sono i BNB Music 2020 che abbiamo appena ascoltato e stiamo facendo quattro chiacchiere con Luana. Ci sei ancora?
1: Certo, certo.
0: Ascolta Luana, abbiamo parlato dei vostri live, dei vostri appuntamenti prossimamente, invece c'è anche un video di questo brano?
1: Per il momento no, ci stiamo lavorando. Per il momento no, aspettiamo, adesso appunto l'abbiamo lanciato su tutte le piattaforme digitali. Sicuramente uscirà qualcosa, perché ne vale la pena.
0: Certo.
1: Secondo me.
0: Ascolta, per saperne di più di voi, dove andiamo a cercarvi sul web?
1: Allora, noi abbiamo un sito che è bnbmusicmmxx.com, poi sui nostri social sono da YouTube, dove ci sono altri dei nostri video e comunque anche i nostri live, sempre cliccando su bnbmusicmmxx, idem per Facebook e Instagram, sempre digitando bnbmusicmmxx.
0: Io ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima, un saluto a tutto il gruppo, eh.
1: Grazie mille.
0: Ciao, alla prossima.
2: Ciao.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: siamo, siete ormai 24 ore su 24, si parlerà, si vedrà soltanto Sanremo, perché così la settimana sanremese ce lo propina tutti i giorni, pranzo, colazione e cena, e poi già hanno iniziato, da tempo hanno iniziato anche facendo già le classifiche, chi sono i favoriti, chi l'intelligenza artificiale vede sul podio, a quanto pare Serena Brancali, Tommaso Paradiso, Fedez e Masini, però dopo ci sono anche Saif, Ermal Meta, Fulminacci, Arisa e Dito nella Piaga. Beh, ne metti una decina, prima o poi uno lo indovini. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio, rimanete qui.
1: Ciao a tutti, sono Noemi, mando un grande bacio a tutti gli ascoltatori di Troppo Forti.

0: troppo forti.
1: Prima dei saluti finali, un ultimo salto indietro nel tempo. Anno 1992, Gatto Pancieri, un qualunque posto dentro o fuori di te.

0: ho dentro di te.
1: E con questo bel salto indietro di ben 34 anni siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento Troppo Forte e Sfila. L'abbiamo portata in porto anche oggi, bene o male, scusate, ma purtroppo ora si sente perché sono proprio finito. Ho cercato di non far sentire il mal di gola, la febbre purtroppo che c'è, però l'abbiamo voluta portare avanti lo stesso e ci sembra che bene o male ci siamo riusciti. L'appuntamento sperando di essere guarito e alla prossima volta, sempre qui. Ciao ciao!

0: troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
0: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

canzoni perché non ti innamori? E se le scrivi come minimo e con altri 5 autori? E allora scrivila un po' tu una canzone d'amore. Ma tra le parentesi voglio vedere solo il tuo nome d'autore.

Amici, ma soprattutto amiche di WSR Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio, la puntata, l'ultima puntata del mese di maggio, la 30ª della stagione, l'abbiamo aperta con la grande carica di questa Star, duetto fra i Black Crowes e gli Whiskey Myers. Grandissimo brano, grandissima carica di country rock. E con il prossimo brano invece rallentiamo un attimo perché andiamo un po' di contemporary, anzi di quasi di old country. È un nuovo singolo, però lui è il grandissimo Owen Temple e questa è Old Home Places.

Hold On Places. Lui era il grande Owen Temple, e si continua con un altro nuovo singolo. Lui è il grande Wade Foster, ultimamente sta rilasciando dei grandi bei brani come questa Anytime Anywhere, Antonio Ette.

Anytime, Anywhere, Internet, Wade Forster sul nuovo singolo. Intanto io vi ricordo, se non l'avete già fatto, di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Bulbonezilla, quella di WCR Radio, dove Bulbonezilla in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11 a quella di Bulbonezilla Live, dove in contemporanea vi faccio vedere le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando, lasciate i vostri click click click click anche alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Bulbonezilla in onda il mercoledì e il lunedì dalle ore 17, a quella di Micro Radio, dove Bulbonezilla vi fa compagnia il venerdì alle ore 8 del mattino. E noi continuiamo con un brano che è un bel bluegrass, arriva da un album che si chiama Just Me and My Friends, lui è Charlie Barrett e questa è She Drives Me to Drink.

She Drives Me to Drink, Charlie Barrett, dal loro nuovo album Judge Me and My Friends. E continuiamo invece con un altro nuovo singolo, una bella collaborazione fra Dalton Torres e Giovanni and the Hired Guns. La canzone è già partita in sottofondo. Questa è Wishing I Was Still.

Dalton Torres, Giovanni e The Hired Guns, questa è Wishing I Was Still. E continuiamo con un altro bel nuovo singolo, anche questo uscito da pochissimo, è già partito in sottofondo. Loro sono i Gasoline Gypsies e questa è la loro 74 Summers.

Erano i Gaslight Gypsies con la loro 74 Summers. E a proposito di brani anche abbastanza estivi, il prossimo in realtà è una cover del 2023. L'originale fu una bellissima collaborazione tra il grande Tim McGraw e Parker McCollum. Ha deciso di rinciderla il bravissimo John Wolf. E io vi dico, qua mentre l'ho ascoltata diverse volte, a me sono venute in mente le atmosfere del grande King George Strait. Questa è Papers Umbrellas, rifatta da John Wolf.

John Wolf con questa Paper Umbrellas. Io vi consiglio di sentire anche la versione originale di Tim McGraw e Parker McCollum, ma questa è degna di nota. E allora intanto io vi ricordo che siete sempre all'ascolto sulle frequenze in streaming per tutto il pianeta di WS Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio. Questa è Blue Bonnet Zilla, al microfono c'è Gianuti X, e il prossimo è uno di quegli artisti che ha uno stile e una voce inconfondibile. Era un pochino che non rilasciava nulla quando è venuto fuori questo brano lo scorso weekend. Ho detto questo va subito in playlist a Blue Bonnet Zilla. Sto parlando del grande Red Shahan e questa è la sua nuova Eyeside.

Red Sean con la sua nuova Eyeside. E allora intanto fatemi salutare tutti gli amici all'ascolto dell'emissione del mercoledì e del lunedì su Radio Tiguglio Web, a quelli del venerdì mattina su Micro Radio, a quelli della replica del mercoledì mattina su WC Radio, tutti quelli che mi stanno ascoltando durante l'emissione del martedì, tra i quali ho visto Elisa, Silvia, Stefano, Fabio, Alessandro, Gianni, quindi Fabrizio. Un saluto e un abbraccio a tutti voi e vi dedico questa canzone di un album che è uscito a gennaio. Io qualcosa vi avevo già fatto sentire. L'album si chiama semplicemente Country Music, che è quella che viene trasmessa qui a Blue Bonnet Sea. La canzone è Country Ain't Country No More. Lui è Terry Glenn Adams.

Country in Country No More, ma siamo sicuri che con artisti tipo Terry Glenn Adams il country rimarrà sempre country. E allora io intanto vi ricordo anche di lasciare i vostri click click click click alla playlist di Blue Bonnet Silk che trovate su Spotify, che al momento è aggiornata alle canzoni della scorsa settimana, quindi se volete ci sono più di 5500 canzoni da ascoltare, quindi potete andare lì anche a sentirvi un po' di country trasmesso qui a Blue Bonnet Silk. A proposito di grande country, è uscito un nuovo singolo di un giovane ma sempre meraviglioso e bravissimo, lui è Bailey Zimmerman, che ha fatto uscire la sua nuova The Climb.

Beh, intanto fatemi anche ringraziare il buon Dalton Torres che ha cuorato, commentato e condiviso il post a lui dedicato della sua collaborazione con Giovanni di Iron Guns della canzone che abbiamo messo in precedenza. E il prossimo invece è un gruppo, possiamo chiamarlo quasi una all star band, vi dico solo un paio di membri: Zane William e Paul Eason. Probabilmente molti di voi avranno già capito che sto parlando dei Wilder Blue, che hanno fatto uscire il loro nuovo singolo che si chiama I Livin'.

Seven erano i Wilder Blue. E la prossima canzone invece arriva da un album che potrei anche definire estivo, e considerato le temperature di questi giorni, adesso io non so dalle vostre parti che temperature faccia, ma qui dove sto io in questi giorni superiamo ampiamente i 30 gradi, quasi quasi anche di sera. Lui è Kyle Clark, ha fatto uscire un album che si chiama Better on a Boat, e vorrei ben vedere, e questa è Life is What You Make It.

Life is what you make it, brano che è estratto dall'album Better on a Boat. Lui era Kyle Clark. La prossima canzone invece l'ho estratta da un album che si chiama Next Act. Next Act, loro sono gli Step Canyon Ranger, e questa è Back Off Beyond.

Back of Beyond, Step Canyon Ranger, dal loro album Next Hack. Mentre la prossima canzone arriva da un album il cui titolo è Come vedono la vita gli ottimismi, ovvero Il bicchiere mezzo pieno, Glass Half Full. Lui è Jake Adler e io da questo album ho estratto questa Fire and Rain.

Fire and Rain, lui era Jake Adler, e la prossima canzone, che è già partita in sottofondo invece, l'ho tirata fuori da un album che si chiama Rattled Lake Boy. Lei è Maynard Larkin e questa è Home Is Where the Heart Is.

era Minor Larkin con la sua Home is Where the Heart Is. E purtroppo vi devo dire che siamo giunti al termine anche di questa 30ª puntata della stagione, non prima di avervi ricordato di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, quella di WSN Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il martedì sera dalle ore 21 e in replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando, lasciate i vostri click click click click anche alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal è in onda il mercoledì e lunedì dalle ore 17, e a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal vi fa compagnia il venerdì alle ore 8 del mattino. E mi raccomando, lasciate i vostri click click click click anche alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify, che è aggiornata alle canzoni della scorsa settimana, quindi presto ci saranno anche quelle di questa, come ci sarà anche la prossima canzone che arriva da un album, nuovo album di Michael Peterson. Voi sapete che gli americani hanno grande rispetto per i veterani di guerra. Michael Peterson ha rilasciato questo album che si chiama We Are Veterans, e io ho scelto questa The Man They Sent Back Home. Gianluca X vi saluta, vi dà l'appuntamento alla prossima settimana, come dico sempre con tutto l'amore che posso, sentitevi belli sempre, e io vi lascio con questa The Man They Sent Back Home, Michael Peterson.

0: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti. Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Tell Stories, racconti alla radio, lette da Gabriele Guzzardi.

0: Gentili ascoltatori di Radio Tiguglio, bentornati a Tell Stories con una nuova storia da raccontarvi. Oggi parleremo di Tonino, il tassista notturno di Napoli che ascolta storie che nessuno racconterebbe di giorno. Una stretta viuzza di spaccanapoli, illuminate da lampioni tremolanti e dal fumo dei caffè chiusi, dove il silenzio notturno è rotto solo dal ronzio dei motori e dal sussurro dei passanti. Anno 1998, in una Napoli ancora avvolta da misteri pre-internet, quando le storie si tramandavano di bocca in bocca nei taxi che percorrevano le città di notte. Tonino, 52 anni, tassista dal sorriso stanco ma curioso, e i suoi passeggeri, una giovane studentessa ribelle, un ex mafioso in cerca di redenzione e un anziano giornalista veterano, tutti legati da segreti che solo il buio può custodire.
1: Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Da Rock alla Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.
2: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest, in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più sole al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
5: Il motore del vecchio Fiat si accese con un brontolio che sembrava un sospiro di chi ha già vissuto troppo. E Tonino avviò la corsa lungo la viuzza che si snodava tra le ombre di Spaccanapoli. Lì, tra i lampioni che tremolavano come candele esitanti, la giovane studentessa scese dal tram e si avvicinò al taxi con gli occhi ancora fiammeggianti di ribellione. Sentì il peso del suo sguardo, una sfida che non chiedeva parole, ma che parlava di sogni infranti e di una voglia di fuggire da un futuro già scritto. Il tassista, pur senza chiedere, colse il timore dietro la determinazione. Intuì che la ragazza portava con sé una confessione segreta. L'aver rubato un documento importante per dimostrare che il sistema universitario era corrotto, sperando di cambiare le cose con un gesto disperato. Mentre l'auto scivolava tra i vicoli, la figura di un uomo più anziano entrò nella scena. L'ex mafioso che aveva lasciato il crimine per una vita di penitenza. Il suo passo era lento, il volto segnato da cicatrici che non solo della carne ma anche del rimorso. Tonino notò la tensione che lo avvolgeva come una nebbia. Percepì il desiderio di confessare un ultimo peccato. La notte in cui aveva tradito il suo stesso clan per salvare la vita di una bambina. Un gesto che lo aveva condannato a una solitudine più profonda di quella dei corridoi di una prigione. L'uomo non disse nulla, ma il suo sguardo fisso al cruscotto tradiva un desiderio di redenzione. Un tentativo di trovare una via d'uscita dal labirinto di colpe che lo teneva prigioniero. Il terzo passeggero, un giornalista veterano con la barba bianca come la polvere di un vecchio archivio, salì in un taxi con una cartella di carta ingiallita sotto il braccio. Il suo passo tradiva la stanchezza di chi ha vissuto decenni di notti insonni a cercare la verità, ma anche la curiosità di chi non ha mai smesso di credere che il racconto più importante fosse ancora da scrivere. Il giornalista, senza parlare, fece capire a Tonino che la sua ultima indagine era finita in una trappola, che il suo nome era stato usato per un omicidio mai risolto e che ora doveva decidere se rivelare la verità o lasciarla seppellire nel buio di un archivio dimenticato. Il taxi avanzava, avvolto dal ronzio dei motori e dal sussurro dei passanti notturni. Tonino, con il volante stretto tra le mani, sentì il peso di quelle tre storie come una melodia sommessa, un crescendo di segreti che solo il buio poteva custodire. Il suo sguardo si posò sul riflesso delle luci sulla pioggia e comprese che per quanto il mondo fuori fosse avvolto da misteri, la sua cabina era il luogo dove quelle voci trovavano un ascolto silenzioso, pronto a trasformare la notte in un archivio di verità non dette.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Il motore ronzava come un cuore pulsante sotto il cofano e Tonino sentiva il battito della città riflettersi nelle vibrazioni del suo vecchio Fiat. Lì, nella penombra della via, la giovane studentessa ribelle si era accasciata sul sedile posteriore. Gli occhi ancora rossi di lacrime non versate, il viso ancora segnato da un desiderio di ribellione che il giorno non osava più mostrare. In quel silenzio interrotto solo dal fruscio del vento tra i vicoli, le sue mani tremanti sfioravano una vecchia fotografia strappata da un album di famiglia, e Tonino percepì il peso di un segreto che non aveva ancora trovato la voce per uscire. Il suo sguardo, stanco ma attento, si posò sulla foto e la giovane gli confidò, senza parole, la storia di un amore proibito con un ragazzo di una famiglia rivale. Un amore che aveva scosso le fondamenta di una piccola contrada e che ora, quasi un anno dopo, si era trasformato in una minaccia per la sua sicurezza. Le sue parole, non dette ma percepite come un flusso di pensieri, dipingevano un quadro di tradimenti e promesse infrante, di un futuro che sembrava svanire tra le luci intermittenti dei lampioni. Tonino, che aveva visto troppi sogni infrangersi contro il marciapiede, sentì un brivido di compassione attraversargli la spina dorsale, ma anche una punta di speranza. Come se la confessione stessa potesse spezzare il ciclo di silenzio che avvolgeva la città. Nel frattempo, l'ex mafioso, seduto accanto al vecchio giornalista, osservava la scena con occhi di pietra levigata dal tempo. Il suo passato, un mosaico di violenza e lealtà spezzata, si mescolava al presente con la stessa leggerezza di una foglia trasportata dal vento. Senza pronunciare una sola frase, la sua mente rievocava un incontro clandestino nella stessa via, dove aveva stretto un patto con un giovane avvocato per salvare una vita innocente. La redenzione, pensò, non era altro che un viaggio notturno attraverso le stesse strade che ora percorreva con Tonino. Il giornalista, invece, sentiva il peso degli anni accumulati su ogni ruga del suo volto, la consapevolezza di aver scritto storie che avevano cambiato il destino di molti, ma anche di aver lasciato in sospeso pagine non ancora completate. Il ricordo di un'indagine fallita gli tornava alla mente, un caso di corruzione che aveva potuto distruggere la sua carriera se non avesse saputo tenere la penna chiusa al momento giusto. Ora, mentre la notte avanzava, il suo pensiero si posava sul potere delle parole non dette, su come quelle stesse parole avrebbero potuto salvare la giovane studentessa dal suo destino incerto. Il taxi, come un contenitore di silenzi e confessioni, avanzava lentamente lungo Spaccanapoli, le sue luci tremolanti riflettendo l'anima di una Napoli che, pur avvolta dal buio, custodiva ancora la speranza di un'alba in cui le storie sussurrate potessero finalmente trovare la luce.
2: Ti confondo le idee col migliore sorriso che ho, così stai male come sono stato io quando ti credevo ancora. Ora gioco in difesa senza muovere un passo,

0: Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti il

0: stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
0: Shadows Light con i Senza Radio.
2: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
3: Ciao amici di Radio Tigullio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tigullio Web.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web

0: Estate in musica? Sei nel posto giusto. Sei su Radio Tiguglio Web.
1: Il clacson di una moto sfarfallò come un eco distante mentre Torino scivolava tra le ombre di Via dei Tribunali. Il motore del suo Fiat 126 si faceva quasi un sussurro sotto il peso del fumo di sigarette e di ricordi. La giovane studentessa, vestita di una giacca di pelle consumata, fissava il cruscotto con gli occhi pieni di una rabbia che sembrava aver imparato a parlare senza parole. Nella sua mente, la sensazione di essere intrappolata tra un futuro di laurea e un presente di proteste la spingeva a credere che ogni curva della città fosse un invito a ribellarsi contro una tradizione che la opprimeva. Tonino percepì, senza che lei dovesse pronunciare nulla, il desiderio di abbandonare le aule universitarie per unirsi a un gruppo di attivisti che organizzava manifestazioni clandestine nei vicoli più stretti, dove i manifesti venivano incollati di notte con la speranza di svegliare la coscienza di una Napoli addormentata. Accanto a lei, l'ex mafioso, ora con la barba striata di grigio, stringeva le mani su un pacchetto di sigarette consumate. I suoi occhi, un tempo freddi come l'acciaio di un coltello, ora tradivano una tristezza che sembrava provenire da un passato intriso di sangue. Il suo pensiero si aggirava attorno a un figlio perduto, un ragazzo che aveva lasciato la vita criminale per cercare una via più onesta, ma che era stato travolto da una faida ancora in corso. Tonino colse, nel silenzio di quel viaggio, la consapevolezza che l'uomo cercava redenzione per non dimenticare il peccato, ma per onorare il ricordo di un bambino che aveva sperato di vedere un futuro diverso. Il tassista immaginò il peso di una confessione che l'uomo avrebbe potuto fare solo quando il traffico si fosse placato, quando la città avesse smesso di urlare e la notte avesse accettato il suo respiro. Il terzo passeggero, un giornalista veterano con la cravatta ormai sfilacciata, osservava il riflesso dei lampioni sul parabrezza, come se cercasse tra le luci un indizio su una storia dimenticata. I suoi pensieri si riempivano di ricordi di un'inchiesta che aveva quasi costato la sua vita, una verità su una rete di corruzione che aveva coinvolto politici, imprenditori e persino alcuni dei più potenti boss della camorra. Tonino sentì l'uomo rievocare con una tristezza quasi poetica la sensazione di aver perso la capacità di credere nella giustizia, ma anche la determinazione di non lasciar morire quel frammento di verità. Il taxi, avvolto dal rumore dei pneumatici sul selciato bagnato, divenne un piccolo teatro dove le tre anime si scontravano con il proprio passato, cercando nella notte di Napoli un punto di appoggio per le proprie speranze infrante. In quel breve tratto di tempo, Tonino capì che il suo ruolo era più di un semplice conducente. Era il custode di segreti che il buio solo osava custodire.
2: E se mai visto piangere

0: ufficiale di Radio Tigullio. Sono le 18 e 32 minuti.
1: Radio Tigullio. Tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

Il volante tremava leggermente sotto le dita di Tonino, segno di una stanchezza che non si cancellava nemmeno con il profumo di caffè amaro che aleggiava ancora nell'aria. Il clacson di un'altra macchina, il fruscio dei pneumatici sul selciato bagnato erano gli unici suoni che rompevano il silenzio di quella notte di fine ottobre. Il giovane studente, ancora avvolto nella giacca di pelle, aveva lasciato la scuola con un sorriso ribelle stampato sul volto, ma gli occhi tradivano una tensione che il ragazzo cercava di nascondere. Era stato un giorno di proteste, di manifestazioni contro un'università che sembrava più un carcere, e il suo animo ribelle aveva trovato nella corsa notturna un rifugio per elaborare la rabbia. Tonino sentiva quel turbinio di pensieri come una corrente elettrica che attraversava il cruscotto, e la sua esperienza gli permetteva di riconoscere i segnali. La mano che stringeva il volante con più forza del necessario, il respiro corto quando il pensiero tornava a un amico tradito, la voglia di urlare contro un futuro incerto. Nel sedile accanto, l'ex mafioso, ora vestito di un cappotto grigio consumato, guardava fuori dal finestrino come se cercasse una risposta nelle luci sfocate dei vicoli. Il suo passato era un mosaico di colpi di pistola, accordi segreti e notti in cui la violenza aveva avuto il sapore di pane quotidiano. Ora, invece, la sua mente era occupata da un progetto di redenzione. Una piccola scuola di recupero per i ragazzi della periferia, un gesto di pietà che doveva compensare gli errori di una vita intera. Tonino percepiva la tensione di chi aveva pagato il prezzo più alto per la propria libertà, la consapevolezza che ogni curva della città potesse riaprire ferite mai rimarginate. Il silenzio tra i due passeggeri era carico di un rispetto mutuo, un riconoscimento di un cammino che solo la notte poteva permettere di percorrere. L'anziano giornalista, con la cravatta ormai dimenticata sul sedile, aveva gli occhi pieni di ricordi di un'Italia che aveva visto cambiare. Aveva raccontato a Tonino nella sua mente la storia di un'indagine che aveva rischiato di farlo scomparire, di un'inchiesta su un traffico di rifiuti che aveva messo a nudo i legami tra politica e criminalità. Il suo cuore batteva ancora per la verità, ma la notte aveva smorzato la voce dei poteri, lasciando spazio a un sussurro di speranza. Tonino sentiva il peso di quelle parole, come se la città stessa respirasse un sollievo quando la verità veniva narrata tra le ombre. La corsa continuava, la strada si snodava sotto le ruote e ogni chilometro portava con sé un frammento di vita, un segreto custodito dal buio, una promessa di riscatto. Tonino, con il suo sorriso stanco ma curioso, sapeva che quelle storie, raccontate solo quando il mondo si addormentava, avrebbero continuato a vivere dentro le sue mani, pronto a trasportarle ancora una volta verso l'alba.

0: Radio di Guglio Web.
1: Il motore del taxi singhiozzava sotto il peso di un silenzio più denso della nebbia che avvolgeva le strade di Spacca Napoli. Tonino avvertì un improvviso fremito nel petto, come se il ricordo di un vecchio caso si fosse riacceso in quel momento. Il suo sguardo, stanco ma attento, si posò sul volto dell'ex mafioso, i cui occhi tradivano una tensione che la luce fioca dei lampioni non riusciva a mascherare. L'uomo, avvolto nella giacca logora, sembrava lottare con una memoria che si rifiutava di restare sepolta, e il suo respiro si fece più pesante, quasi a segnalare il peso di un segreto che aveva portato con sé per anni. Il tassista, abituato a cogliere le sfumature dei racconti non detti, percepì la mano dell'uomo stringersi sul volante, come se cercasse di trattenere un'onda che stava per travolgere l'intera carrozza. In quel breve istante, il pensiero di Tonino si spostò verso la giovane studentessa, la cui ribellione sembrava un velo sottile sopra una ferita ancora aperta. Il suo sguardo, fissato sul cruscotto, tradiva una paura che non avrebbe voluto ammettere, una paura di essere trascinata in un vortice di violenza che la città nascondeva dietro ogni angolo buio. Mentre le strade si snodavano in un susseguirsi di curve strette, il vecchio giornalista, ormai ombra di carta ingiallita, iniziò a rievocare nella sua mente gli articoli scritti in un'epoca in cui la verità poteva ancora emergere dal caos. Il suo pensiero si fermò su una nota di cronaca, una storia di corruzione e di sangue che aveva scritto anni prima e che ora, nella penombra del taxi, sembrava riacquistare vita. Il suo sguardo si posò sulla mano di Tonino, come se cercasse un alleato silenzioso per custodire quel ricordo. Il taxi avanzava lentamente, quasi a voler rallentare il tempo, e Tonino sentì crescere dentro di sé una strana empatia. Non era più solo il conducente di un veicolo, ma il custode di voci che il giorno non osava ascoltare. Il suo cuore batteva al ritmo di una città che sotto la luce dei lampioni rivelava le proprie crepe. Il peso di quei segreti cominciò a trasformarsi in una responsabilità, una chiamata a non lasciarli affogare nell'oblio della notte. In quel silenzio carico di tensione, il tassista comprese che ogni passeggero portava con sé una storia che, sebbene nascosta, poteva cambiare il corso di molte altre vite, se solo avesse avuto il coraggio di ascoltare senza giudicare.

Radio Tigullio. Il cuore dell'uomo batteva in modo irregolare mentre il taxi scivolava tra le strade strette di Napoli e la consapevolezza di un passato che non lo abbandonava più si faceva più pesante ad ogni curva. Tonino, con lo sguardo fisso al volante, percepiva il peso di quella presenza come una vibrazione sommessa sotto il ronzio dei motori e la sua esperienza di anni trascorsi a raccogliere segreti lo spingeva a non interrompere il silenzio, lasciando che il tempo si allungasse come un filo di fumo che si perdeva nell'aria fredda. L'uomo, ex capo di una piccola famiglia criminale, ricordava i giorni in cui le decisioni venivano prese con la freddezza di un colpo di pistola. E ora, nella penombra del veicolo, si ritrovava a chiedersi se la redenzione fosse davvero una possibilità o solo un'illusione alimentata dalla stanchezza. Pensava ai volti dei compagni caduti, alle promesse infrante e a una donna che aveva amato tanto da non riuscire a lasciarla andare, nonostante la distanza che la sua vita aveva imposto. Il suo sguardo si posava sul riflesso dei lampioni tremolanti che filtravano attraverso il parabrezza e l'immagine di quelle luci sembrava un ricordo di un futuro che non sarebbe mai stato. Tonino, senza mai chiedere nulla, aveva già capito che quel silenzio non era vuoto, ma un contenitore di parole non dette, di rimorsi che si accumulavano come sabbia in un'ora di sabato pomeriggio. Il tassista sentiva che l'uomo stava cercando una via d'uscita, non solo dalla città, ma da una storia che lo aveva tenuto incatenato per decenni. La strada, bagnata dal vapore dei ristoranti chiusi, si snodava come un filo d'argento e il rumore dei pneumatici sul selciato sembrava un battito di cuore collettivo, quello di chi in quel momento era pronto a confessare a se stesso che la vita poteva ancora cambiare. Il pensiero di una nuova vita si faceva più nitido quando il taxi si fermò davanti a un vecchio edificio di mattoni rossi, dove il rumore dei passi dei passanti era l'unico segnale di un mondo ancora vivo. L'uomo, con la mano stretta sul volante, sentì una leggera tregua, una sorta di concessione che la notte gli concedeva, la possibilità di guardare oltre il proprio riflesso, di immaginare un futuro in cui il passato non fosse più una condanna, ma un racconto da raccontare a qualcuno che, come Tonino, aveva imparato a custodire i segreti di Napoli, senza mai rivelarli a voce alta.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Nelle ombre della notte, quando le luci si spengono e le parole si fanno più sincere, si scopre che ogni storia, per quanto nascosta, ha il potere di illuminare il cuore di chi ascolta, ricordandoci che la vera comprensione nasce dall'empatia silenziosa e dal coraggio di accogliere i segreti altrui, senza giudizio. Ed eccoci arrivati, signore e signori, alla fine della nostra storia di oggi. Vi ricordiamo che se volete partecipare anche voi al programma o alle discussioni che ne conseguono, potete scrivere sulla nostra pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, oppure inviare il vostro contributo al nostro indirizzo email radio.tiguglio@gmail.com. Io vi auguro una buona serata e un buon proseguimento con la musica di Radio Tiguglio.

mi fa vivere attraverso la gente, perché il mio amore non si rivolge al solo, ma si rivolge ai tanti, non si cura del

0: ora in onda su Radio Tiguglia Web.
1: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Allora, eccoci qua, benvenuti in questa nuovissima puntata di Rock Trails. Inizio, direi, interessantissimo con questo brano Coffee Ritual, il titolo del brano, il caffè rituale, con The Broken Radios. È una band che appartiene ad un progetto solista di Klaus Pezak, un artista tedesco che ha iniziato a fare musica con questo pseudonimo nei primi anni 90. Ha riscosso così un bel successo da parte anche della critica, sin da quando uno dei suoi brani è apparso nell'ormai leggendaria compilation in vinile di As Music. Quindi io ho avuto la possibilità di trovarli in quest'album nuovo, come si suol dire, di zecca, ma andrò a approfondire di più questo gruppo The Broken Radios con il chitarrista e voce Jack Miller, che pare abbiano tante cose da dire per quanto riguarda musicalità e anche testi, e vi dirò ancora di più perché stanno avendo un successo anche un po' planetario. Ci hanno così dato la possibilità di ascoltare questo bellissimo Coffee Ritual.

0: Ed erano i Black Label Society con The Gallow, un brano veramente super straordinario.
1: Va in onda Jazz.

Beh, una bella pagina questa targata 1988, dove la band dei Prefab Sprout con quest'album e con questo brano stralciano un pochino tutte le classifiche del mondo: Cars and Girls, le ragazze e le auto. Prefab Sprout con noi in questo programma un po' vintage, perché no? Ci vuole ogni tanto.

Simply Red, tutti quanti ricordiamo la band del blues bianco. Mick Hucknall, frontman, è qui con il brano famoso Something Go Me Started in questo live a San Diego, anche qui con noi per riprendere un pochino la gran bella musica targata anni 80. Simply Red, Something Go Me Started.

Eh beh sì, cari miei amici ascoltatori, qui c'è la mano pesante dell'intelligenza artificiale, con un qualche stralcio vocale di Janis Joplin, hanno completato così Knockin' on Heaven's Door di Bob Dylan, una forma di blues rock, direi, diciamo, accettabile.

1993, la band degli In Excess pubblica un bellissimo album, il quinto estratto, Beautiful Girl, si lancia per avere un grande grande successo. Oggi un po' una puntata particolare, arrivano le bellissime idee di ricordi, nostalgie, quindi frugare nei cassetti dei CD, opuscoli, libri di musica, scatta sempre il ricordo.

una ragazza, un'artista, direi anche poliedrica, che non sbaglia mai. Wolf Alice in Italia sarebbe Alice Lupo con questo brano Leaning Against the Wall, dall'album del 2025 febbraio, The Clearing.

Ed è l'ora di questo brano Chauffeur con il trio delle sorelle The Womack Sister. Soul, blues, R&B stanno andando alla grande e sono entrate anche a far parte della nostra playlist. Ne sentiremo parlare. The Womack Sister, Chauffeur è il brano, questo qua che stiamo ascoltando, che sta andando veramente in pompa magna.

appartiene all'ultimo lavoro dei Muse con Matthew Bellamy, che introduce questo brano con un organo che sfocia poi in una bellissima sezione prevalentemente elettronica, ma che culmina con un finale molto rock e travolgente. Il video è diretto da Nico Paoliglio ed è stato reso così disponibile in concomitanza con il lancio del singolo attraverso il canale YouTube del trio Bay With You, è un singolo quindi del gruppo musicale britannico Muse, uscito il 19 marzo 2026 per l'album The Wow Signal, e noi lo abbiamo ascoltato nella nostra puntata qui in Sentieri Rock.

diamo quindi qualche notizia inerente a questa bravissima artista. Viene dalla Corea, il suo vero nome è Wang Yeo-suk, in arte Lexi, e ha debuttato nel 2003 per l'etichetta Yigi Entertainment ed è stata la prima artista rap solista donna a debuttare con la sua compagnia, però ultimamente si è spostata verso un po' in un rock diverso e ce l'ha fatto capire con questo brano No Kings, No Re. Allora, buon ascolto ancora, arriva Tori Kelly con il brano Dail.

0: bellissima risoluta, altissima, a 33 anni. Tori Kelly è una cantautrice, compositrice americana, ha vinto 2 Grammy Award, e in primis con questo brano Dive, del suo album 2026, Control Dive, Tori Kelly, ne sentiremo parlare ancora. Adesso andiamo avanti con un po' di musica italiana. Lui si chiama Enrico Gall, ci fa ascoltare Abbagli da Ferrara.
1: Si annebbiano queste macchine veloci, siamo punti neri in questo veloce andare, tu chiamami ancora ora che non sento più.

Beh, ogni tanto secondo me bisogna far conoscere gli artisti italiani che sono sempre nel sottobosco e poco conosciuti, poco frequentati, poco passati. Io devo ringraziare Massimiliano Lambertini che mi passa queste belle notizie, questi artisti che meritano veramente una bella attenzione. Navigo a vista è l'EP che suggella 3 anni di lavoro artistico e ricerca interiore del cantante ferrarese Enrico Galli, di cui ci ha fatto ascoltare Abbagli dall'omonimo album Navigo a vista. In questo disco il cantautore ferrarese traduce in musica belle esperienze vissute in prima persona, così filtrandole attraverso una lente introspettiva per una scrittura attuale. Le 5 tracce che compongono l'opera fondono la tradizione cantautorale italiana con influenze un po' folk rock d'oltreoceano, creando così un mix sonoro moderno e identitario. Quindi direi di fare un applauso a questo cantante Enrico Galli, ma poi ce n'è un altro dopo che andremo ad ascoltarlo con il suo Abbagli.

0: E siamo così in finale di chiusura con Slow Fiction per quanto riguarda la musica pop rock Junior Here, questo il brano del loro album. Andiamo a terminare però con un bravissimo cantante conosciuto, ho fatto anche intervista, Stefano Napolitano, è un artista torinese eclettico, autore, compositore, noto per esplorare la musica con sfumature dream pop e spirituali. A maggio 2026 ha pubblicato il nuovo singolo e cortometraggio La nostra unione, un'analisi diretta sulle dinamiche di coppia e le fragilità nell'era dei social e network. E questo il brano del caro amico Stefano Napolitano che vi faccio ascoltare a brevissimo con la chiusura della nostra puntata oggi per quanto riguarda Rock Trails.
1: Lei ha il blu nello sguardo, e lo sa, e forse anche un velo d'oblio.

avevamo un po' di spazio e mi sembrava giusto chiudere con questa bellissima performance di Miley Cyrus con Sea Jane, un brano io a cui tengo tanto, ma era giusto farvelo ascoltare, ritornando sempre in primis nelle belle musiche di un tempo, ma anche oggi ci sono e ci saranno sempre. Grazie per avermi fatto compagnia. Sentieri Rock, ovvero Rock Trails, termina qui. Antonio Simmini vi saluta per risentirci nella prossima puntata. Ciao ciao.

Ci si entra ad occhi chiusi nell'amore. È così dalla notte dei tempi. È un salto nel buio o nella luce. Come una nuvola rosa, il sentimento ci avvolge, ci accarezza di dolcezze e speranze.

0: su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
2: Inserita la monetina, eccoci pronti per una nuova partita con Flipper. Ciao a tutti, sono Marco Mari. Siamo in partenza e per i prossimi 60 minuti resterete in mia compagnia, soprattutto in compagnia di tanta buona musica dagli anni 70 ai giorni nostri, al 50% italiana, al 50% internazionale. Immancabili poi le nostre notizie curiose. Intanto

0: di te.
1: Il nostro appuntamento di oggi, amici, lo abbiamo aperto con gli Zero Assoluto, formazione che ha partecipato al Festival Bar, a diverse edizioni del Festival Bar tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. Per dimenticare, ciò che non dimentichiamo invece, almeno noi che c'eravamo all'epoca e le abbiamo viste circolare, sono le 600 multipla, la Fiat 600 multipla, infatti è stata presentata al Salone dell'Auto di Bruxelles nel 1956, è stata prodotta fino al 1957, è stata la prima monovolume prodotta praticamente come modello. In tanti noi pensiamo che i primi a produrre le monovolume sono stati i francesi della Renault, ma in realtà ci è arrivata molto prima la Fiat, ben 60 anni fa. Tra poco magari ne parliamo. Adesso spazio alla musica dance degli anni 90. Bailando Bailando di Paradiso, ragazzi, ma ve la ricordate? Quanto l'abbiamo ballata in quell'estate? Anch'esso motivo apparso nella mitica manifestazione del Festival Bar.

Bailando Bailando Paradiso, produzione italianissima questa, della quale essere fieri. Allora, veniamo comunque alla 600 multipla, nata come modifica della Fiat 600, sempre nel 1956. Il costruttore grandissimo Dante Giacosa pensò bene di togliere il cofano, che era sempre prominente nelle vetture di quel periodo. Motore posteriore 633 centimetri cubici per un'erogazione di 22 cavalli vapore. 22 cavalli. Poi con la versione del 1960 invece il motore fu portato a 750 centimetri cubici con un'erogazione di 32 cavalli vapore. È stato un mito perché praticamente ha rivoluzionato un po'

Il settore delle auto poteva avere sei posti, tra l'altro disposti in tre sedili, l'ultimo dei quali, se ribaltato, consentiva di avere un bagagliaio da quasi 2 metri. Poteva essere utilizzato poi in diverse versioni, come furgone, come pulmino, come anche mini camper, famosi anche i taxi. È stata dismessa nel 1967.

L'inconfondibile e calda voce di Tony Hadley, leader degli Spandex, degli Spandau Ballet, con The Only Way You Live, nel nostro appuntamento di oggi di Flipper, amici. E così, insomma, le settimane passano e noi ci rendiamo conto del tempo che vola. Questa settimana, tra l'altro, dovrebbe essere l'ultima per quanto concerne le scuole, quindi tra 7, 8, 10 giorni i ragazzi, esclusi coloro che saranno alle prese con gli esami, avranno terminato le loro fatiche scolastiche per l'anno scolastico 2025-2026. Ed ora entriamo negli anni 70 con la Formula 3.

Eccoli qua, i ragazzi della Formula 3 all'inizio degli anni 70, loro facevano da bad supporter ai concerti di Lucio Battisti, capitanati da Alberto Radius. Tu sei bianca, sei rosa, sei a pallini, a righini, eccetera. Bene ragazzi, allora, date un'occhiata a quella che è stata, insomma, la 600 multipla che oggi compie 70 anni. Beh, a guardarla quest'oggi, insomma, non è tutta sta gran roba. Pensate che era piccolissima, era 2 metri e 50, 3 metri e 53 centimetri. Vabbè, lasciamo stare. Detto questo, noi proseguiamo il nostro percorso restando negli anni 70, ma abbandonando il rock progressivo della Formula 3 e gettandoci nella dance degli anni 70. Questo non è il DJ Atomico Herbie, con Atomic House, oppure FBI Project con Risky, perché qui c'è di tutto. Detto questo, invece vi preannuncio quella che è la prima, tra virgolette, curiosità di oggi. Parleremo tra poco di nonnini terribili nel Mantovano. Prova che si sono azzuffati per una donna. Neanche i ragazzini di 15 anni, quasi più lo fanno.

Bello grintoso questo pezzo di Simone Tomassini, ti ha mandato a Dio. Siamo ora, ragazzi, nella frazione di Borgoforte sul Po, frazione di Borgo Virgilio, ad una quindicina di chilometri da Mantova, dove qualche settimana fa due ottantenni si sono presi a legnate, due ultra ottantenni si sono presi a legnate nel bar del paese. Perché? Perché quello che ha cominciato a menare gli altri, un uomo e una donna che stavano giocando a una di quelle macchinette mangia soldi, le slot machine, chiamatele come volete, sosteneva che la donna lo avesse tradito con quell'altro. Beh, effettivamente poi è emerso che la signora un anno fa aveva avuto una breve relazione con l'aggressore e poi lo aveva lasciato perché era troppo invadente. Insomma, il tutto è finito davanti al giudice, che adesso dovrà capire un po' come muoversi. Spiazio ora ad Avicii.

Un bel tributo ad Avicii, personaggio che è scomparso ormai non pochi anni fa, lui che aveva iniziato la sua carriera con i suoi This House Mafia, dopodiché si era messo in proprio. Intanto ragazzi cominciano a fioccare le multe ai monopattini che sono sprovvisti di targa e i conducenti magari sprovvisti di casco, il che pare abbia ridotto anche un po' le vendite di questo mezzo di trasporto, secondo me usato un po' troppo sbrigativamente senza alcun accorgimento. Proseguiamo il nostro percorso ora con Lady Naima.

Eccolo qui il raffinatissimo sound di Joe Tivanelli con l'altrettanto raffinata voce di Calypso, al secolo Rebecca, una ragazza milanese, giovane artista milanese. Intanto ragazzi, il tempo scorre via veloce. Abbiamo praticamente ormai già sviluppato i tre quarti del nostro appuntamento musicale di quest'oggi, più o meno un quarto d'ora, poco più, per rimanere ancora insieme. E intanto passiamo dalla dance del 2026 ad una bella ballata di un po' di anni fa, quando Luciano Ligabue pensò bene di realizzare questo pezzo per la raffinata e dolce voce di Elisa.

tutte vere le parole che ci sono in questo motivo di Luciano Ligabue ed Elisa insieme con gli ostacoli del cuore. Cose che fanno un pochino riflettere quando insomma si avvicina ad una persona e si percorre un tratto insieme, come dicono loro. A volte può essere un tratto breve, a volte può essere un tratto lunghissimo, a volte un tratto infinito. Va bene, basta, ho fatto il sociologo e il filosofo anche quest'oggi. Non importa, io non sono né sociologo né filosofo, semplicemente sono uno speaker. E quindi lasciamo andare la musica, che è meglio. Altrimenti poi vengono troppi pensieri e negli ultimi anni di pensieri ne abbiamo tanti. Oltre a quelli che ci portiamo noi, ce ne assommano degli altri, è molto più gravi e molto più pericolosi. Proseguiamo, dicevo, ora rimanendo negli anni 90, siamo insieme a quest'altra produzione made in Italy di The Chase. Stay with me, qui siamo appunto negli anni 90. Dai che ci diamo un

Stand By You, mitologico motivo dei Pretenders, dolcissima canzone che ci ha portato in Grecia. Lo sapevate che c'è un'isola dell'arcipelago greco in vendita e non costa nemmeno tanto? Pensate, appena 246.000 euro. L'equivalente di un bilocale in centro di una grande città come Roma, come Milano, come Bologna, Firenze, eccetera. Era stata posta in vendita 8 anni fa a qualcosa come 18 milioni di euro, però poi insomma nessuno si è interessato abbastanza. Ma un perché c'è? Semplicemente perché ci sono dei vincoli paesaggistici e ambientali e quindi le grandi compagnie che si occupano di turismo, che avrebbero voluto costruire un resort, sono rimaste fregate da questa cosa. Perché? Perché non si può costruire. Gli unici ruderi che ci sono, o perlomeno gli unici immobili che ci sono, sono dei ruderi e una cappella. Tra l'altro ci sono anche delle cause in ballo, quindi insomma, pur di vendere quest'isola e fare un po' di cassa, la Grecia ha pensato di abbassare quello che è il prezzo di vendita. Peccato che chi la comprerà potrà molto probabilmente andarci ad abitare, però soltanto in tenda. E vabbè ragazzi, cose che succedono. Chi penserà eventualmente, chi vuole spendere 246.000 euro per andare a comprarsi quest'isola e magari starci un po' in vacanza? Andiamo con questa canzone, dopodiché tra poco ci sono i saluti. Qui c'è Mario Repetto con noi.

0: con questo bel prezzo, con questo bel pezzo grintoso del Mario Repetto, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi il percorso all'interno di Flipper. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao.
1: Game over.
2: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
3: Festa, giustamente, è
4: sì,
3: sempre
4: qua in,
3: così.
4: Qua in Lombardia da noi è previsto così, è vero Max? Domani che è festa per tutti, e probabilmente la passeremo con l'ombrello aperto.
3: Certo, state ascoltando Let's Go to the Music and Music Direction in questa puntata speciale. Perché è speciale? Perché è l'ultima puntata di stagione, quindi quando si arriva all'ultima puntata di stagione, un po' stanchini, diciamo, perché dopo una lunghi mesi di programma, diciamo, arrivi all'ultima puntata che non solo sei stanco, ma piacevolmente stanco, perché sai che hai fatto 8 mesi, mi sembra che siano 8 mesi.
4: Abbiamo fatto 8 mesi
3: di Let's Go to the Music, dove vi abbiamo fatto ascoltare tanta bella musica, vi abbiamo, diciamo, abbiamo interagito con tanti bellissimi argomenti, e quindi, diciamo, è speciale perché si conclude questo ciclo per quanto riguarda la stagione, ma noi poi ci risentiamo ovviamente a settembre con la nuova stagione qui nella vostra radio. Ma qual è l'argomento di questa sera, visto che la puntata è speciale? Vai, Robby.
4: Sì, allora, questa sera diciamo che non è un argomento ma è una condivisione, me lo concedi Max? Una condivisione che vogliamo veramente affrontare assieme a tutti i nostri ascoltatori delle Let's Go to the Music. Vogliamo condividere e chiedervi: quale canzone degli anni 70, degli anni 80, degli anni 90 ti piacerebbe ascoltare stasera con noi in diretta? Quindi mi raccomando, come sempre vi ricordo il nostro numero di telefono al 327-93-94-501. Ricordatevi di dirci da dove ci ascoltate e il vostro nome. Vi aspettiamo numerosi, mi raccomando, i vocali che a noi piacciono tanto, sì, vero Max?
3: Sì, sì. E quindi la puntata, oltre alla scaletta che io, Max, ho tirato fuori dal cappello, la fate anche voi con le vostre canzoni, quindi aspettiamo le vostre richieste e le inseriremo ovviamente nella playlist di questa sera. Ma noi iniziamo perché la musica è tanta. Iniziamo dalla prima canzone con un brano che è una scarica di funk puro e che vi farà venire voglia proprio di ballare. Lady Night, primo grande successo del gruppo statunitense Kool & The Gang, spesso citati come i Beatles del funk. Ladies Night del 1979 fu per la band una vera e propria formula vincente, grazie alla perfetta fusione tra il funk e la sonorità disco e alla voce di James Taylor, che si unì alla band proprio in quel periodo, portando il suo carisma vocale inconfondibile. Noi ce l'ascoltiamo qui su Let's Go to the Music. Iniziamo alla grande questa puntata, che a me piacerà sicuramente moltissimo, ma anche a voi. Aspettiamo anche i vostri messaggi. Ascoltiamo Kool & The Gang qui su Let's Go to the Music.

0: Cool and the Gang, Ladies Night. Abbiamo iniziato alla grande questa puntata, questa ultima puntata di Let's Go to the Music, che ci dispiace moltissimo, perché poi sai, questa è una passione che ci piace, quindi ci piace fare mettere
1: fa
0: musica,
1: parte di noi.
0: Fa parte di noi. Quindi quando finisce diciamo una stagione,
1: c'è sempre quell'emozione,
0: c'è sempre quell'emozione. Malinconia, già mi viene un po' di malinconia, già mi manca, cioè deve ancora finire, già mi manca.
1: Sì, è vero, come dicevamo fuori onda, è molto strano, però per andare avanti e far sì che a settembre torniamo belli carichi, abbiamo bisogno di questo momento di riposo e torneremo veramente più power, con più potenza.
0: Esatto. 327 93 94 501 per diciamo mandarci un vostro messaggio testo vocale, di un vostro, diciamo, scegliete una canzone degli anni 70, 80, 90 che vi piacerebbe ascoltare questa sera qui nell'ultima puntata di Let's Go to the Music. Quindi aspettiamo i vostri messaggi, mi raccomando, numerosi, ma noi continuiamo con questa musica. Ci sono tante canzoni questa sera da ascoltare, tante canzoni che ci portano indietro nel tempo, proprio in questi bellissimi anni. Dopo aver dominato gli anni 60, i Bee Gees nei primi anni 70 stavano anche l'ultima puntata devo sbagliare, per forza.
1: Ragazzi, l'ultima puntata abbiamo il posto più forse che ci sia. Grande Max.
0: Il posto del revival. Stavo dicendo, i Bee Gees nei primi anni 70 stavano affrontando un declino di vendite. Poi nel 1976, l'anno di nascita di Max Fuochi, ci fu la pubblicazione di You Should Be Dancing, che significò la rinascita commerciale dei fratelli Gibbs. Il brano ha consacrato a livello globale il loro iconico uso del falsetto e ha anticipato l'immensa colonna sonora della febbre del sabato sera, e diventò un inno della disco music che noi conosciamo benissimo. Che vuoi dire?
1: Ah, tanto, sì. Che devi dire, Max? Io sono andata un po' dietro le quinte, sono andata un po' a curiosare, e vi devo dire che fu un consiglio di Eric Clapton a spingere i fratelli Gibb a trasferirsi direttamente a Miami e adottare quella che era proprio la sonorità più R&B, dando quindi vita al loro inconfondibile e famosissimo stile caratterizzato dal falsetto. Dovete sapere che Barry Gibb iniziò a spingere la sua voce su tonalità acute proprio durante le registrazioni di You Should Be Dancing, stabilendo così quello che era proprio un marchio di fabbrica che avrebbe definito quello che è l'era, una era.
0: Un'era straordinaria. Ce l'ascoltiamo, i Bee Gees con You Should Be Dancing, qui su Let's Go to the Music.

0: Loro sono i Bee Gees con You Should Be Dancing, qui sintonizzati nella vostra radio. State ascoltando Let's Go to the Music, Music Direction, in questa ultima puntata di stagione. E per l'appunto abbiamo deciso di farvi ascoltare questa sera non la classifica classica top 10, ma abbiamo deciso di fare due ore di sola musica revival anni 70, 80, 90. E visto che volevamo fare qualcosa di speciale, abbiamo deciso anche di che l'argomento non sia il solito argomento, la domanda classica che facevamo tutti i lunedì, ma è una richiesta: quale canzone degli anni 70, 80, 90 vi piacerebbe ascoltare? Quindi mandateci un messaggio testo vocale con il titolo e il nome del cantante che volete ascoltare, ovviamente che fa parte proprio di questi anni, e noi la inseriremo nella playlist di questa sera. Quindi il programma, oltre a farlo noi con la nostra musica, la fate anche voi, contribuite anche voi inserendo le vostre canzoni. Che vuoi dire, Roby? Facciamo sta richiesta, scriveteci.
1: Assolutamente sì, mi raccomando, vi ricordo qual è il nostro numero, ci potete contattare e scrivere appunto le vostre canzoni al 327 93 94 501. Incominciano ad arrivare i primi messaggi, intanto sì. Sentiamo anche tutti gli amici che ci stanno ascoltando dai vari social, dal ruolo di TikTok. Insomma, abbiamo ricevuto il primo messaggio testo, che è Rosy da Barzago, che è in vacanza.
0: Ciao, Rosy.
1: Ci chiede una canzone del 1980, ci chiede Diana Ross con Upside Down.
0: Ah, che bei gusti che c'ha Rosy, brava Rosy.
1: Hai capito?
0: Allora noi ti accontentiamo, andiamo proprio.
1: Buone vacanze!
0: Buone vacanze, innanzitutto, vedo che anche dalle vacanze, vedi, la vacanza fa bene perché ispira canzoni straordinarie. Quindi andiamo nel 1980 per ascoltare Upside Down, il più grande successo solista di Diana Ross. Questo brano, con arrangiamento e produzione firmato dagli Chic, segnò la svolta epocale di Diana Ross, che si allontana dalle sonorità orchestrali del passato per abbracciare un suono più minimale, moderno e fresco. Celebra il riff di chitarra e il giro di basso che donano al brano, penso, e sicuramente un componente ipnotica, e quindi è per questo poi che anche per questo è diventato quello che è diventato.
1: Un brano storico, sì. Io aggiungo due piccole chicche velocissime, Max, a quello, sì, che tu hai appena condiviso con noi. La prima è che gli Chic erano un duo disco funk formato da Nile Rodgers e Bernard Edwards, e la seconda, dovete sapere che Upside Down ha conosciuto una forte rinascita mediatica grazie a quello che è stato proprio l'inserimento all'interno della colonna sonora dell'ultima stagione di Stranger Things.
0: Non lo sapevo. E quindi questa per Rosy, Diana Ross, Upside Down, qui su Let's Go to the Music. È bella questa.

0: Siamo nel 1986, abbiamo ascoltato Looking for Love, il singolo più iconico dell'Italo Disco pubblicato da Tom Hooker. Il brano è diventato un cult del genere, caratterizzato da sonorità elettropop e ritmiche incalzanti che definiscono il sound europeo di quei bellissimi anni. Che musica che stiamo ascoltando questa sera, è la mia serata praticamente, perché sapete benissimo che a me piace moltissimo la musica revival, e quindi stasera ho voluto concludere la stagione con l'ultima puntata di Let's Go to the Music con totalmente due ore di musica revival, scelta da me ma con l'aiuto vostro, perché questa sera vi chiediamo, cosa gli chiediamo agli ascoltatori, Robby?
1: Quale canzone degli anni 70, degli anni 80, degli anni 90 ti piacerebbe ascoltare in diretta con noi? Scrivetecelo, mandateci un messaggio vocale, un messaggio testo al nostro numero 327-9394-501. Vi aspettiamo, mi raccomando. Quindi so che qualche messaggio è arrivato, giusto Max?
0: Sì, quindi chiediamo a voi di partecipare alla stesura della playlist di questa sera. Quindi scegliete voi la musica insieme a noi e quindi sarà sicuramente bellissimo vedere le vostre scelte, come la scelta che andiamo a leggere adesso, che è arrivata, e leggo subito, aspetta che leggo. Buonasera ragazzi, dice: premetto che amo la musica e non ho un genere che mi piaccia in particolare, ma con l'uscita del film di Michael Jackson vorrei ascoltare Billie Jean. Ha scelto bene. Sto parlando di Michela da Napoli. Grazie Michela della tua scelta. Grazie. E ovviamente noi non possiamo fare altro che farla ascoltare. Hai qualcosa da dire su questa canzone? Certo che c'hai qualcosa da dire.
1: Beh, assolutamente sì. Quindi mi collego anche a quello che dice Michela, che non si può non ascoltare dopo questa bellissima uscita di questo Stories film. Torniamo indietro nel tempo, sì, perché torniamo a quel gennaio del 1983, quando Michael Jackson lanciava il secondo singolo del suo album Cult, ve lo ricordate? Thriller, ovviamente. Parliamo di proprio lei, Billie Jean. Pensate che questo pezzo è rimasto in cima alle classifiche americane per ben 7 settimane consecutive, diventando uno dei singoli più venduti da sempre. Insomma, come non dire che è un successo travolgente che ha ridefinito la musica pop moderna.
0: E che vuoi dire? Quindi aspettiamo i vostri messaggi con la vostra richiesta. Musica anni 70, 80, 90. Stasera revival pura. Quindi diciamo torniamo indietro nel tempo un po' tutti. Ma adesso ci ascoltiamo la richiesta di Michela. Michael Jackson con Billie Jean qui su Let's Go to the Music.

0: Michael Jackson con Billie Jean. Che cosa vuoi dire di questa canzone? Che bella, non puoi stare fermo, eh? Io sono qui che me la ballo.
1: No, ce la siamo veramente ballata.
0: Billie Jean.
1: Tanto che ci condividevamo quelle che erano un po' le curiosità del film, ce la siamo un po' ballata. Mai certo, come sì. Lui, però ci siamo un po' così mossi.
0: State ascoltando Let's Go to the Music, Music Direction qui nella vostra radio in questa ultima puntata di stagione, una stagione molto lunga, durata 8 mesi, senza mai fermarsi, quindi è arrivato il momento di fermarsi perché siamo un po' stanchini, non che siamo stanchi di mandare musica, ma siamo stanchi nel senso che diciamo abbiamo bisogno anche noi di riposarci un pochettino e riprendere poi a settembre con la nuova stagione sempre più carichi di prima, perché noi utilizziamo poi diciamo, i mesi di pausa per riqualificare tutto, esatto. Rimettere, rimodernare, cercare nuove
1: tutto
0: musiche,
1: il nuove dietro che lavora per
0: migliorare
1: tutto,
0: sì certo, e quindi esatto. Cerchiamo ovviamente questi mesi di occuparli per diciamo migliorare il tutto per poi iniziare a settembre sempre più carichi e sempre meglio di prima, no? O no, Roby?
1: Certo che sì, ovvio, per quello appunto stavo dicendo. È un po' come l'anno scolastico, ci fermiamo, ricarichiamo tutto quello che sono le nostre batterie, facciamo unloading e torniamo più carichi di prima per darvi sempre più, che dire, compagnia in queste 2 ore serali e... fare bene con la the music.
0: Certo, e visto che l'ultima puntata abbiamo pensato di fare 2 ore di musica revival con le canzoni che hanno fatto veramente la storia della musica, ma non solo scelte da me dal cappello magico, ma con l'aiuto vostro, visto che non c'è l'argomento ma c'è la richiesta da parte nostra di chiedere a voi qual è la canzone degli anni 70, 80, 90 vi piacerebbe ascoltare e inserire nella playlist di questa sera. Quindi aspettiamo i vostri messaggi testo e vocali, so che sono arrivati tanti e tra poco li ascoltiamo e li leggiamo, ma adesso andiamo avanti con la musica revival anni 70, 80, 90. Ora una pietra miliare della black music, Let the Music Play, scritto e prodotto e interpretato dal grandissimo Barry White nel 1975. Il testo è un inno alla musica come cura e via di fuga dal dolore di un cuore spezzato. Questa canzone penso che sia straordinaria.
1: Dice un po' tutto, ma hai fatto proprio una bellissima scelta, perché dice proprio così: let the music play you until I feel these miseries is gone. Lascia che la musica suoni finché non sentirò che questa sofferenza è svanita. E davvero, ragazzi, rende moltissimo, grazie a quel timbro leggendario di Barry White, quel vero e proprio basso naturale, caldo, avvolgente, che nel corso della sua carriera gli ha fatto vendere oltre 100 milioni di dischi e vincere ben sì 2 Grammy Awards, ragazzi. Che pezzone!
0: E noi ce l'ascoltiamo qui su Let's Go to the Music, Barry White con Let the Music Play, qui ovviamente su Let's Go to the Music. Let's go!

0: Music Play, mamma mia, ma che voce, inconfondibile la sua voce.
1: No, ma proprio mi sento, sai, mi sono sentita un po' figlia dei fiori, vestita un po' così, con quei pantaloni a zampa, con quei fiori, con quei cappelli, bandana, mi entra un po' nel mood, scusate.
0: Mamma mia, state ascoltando Let's Go to the Music. C'è la musica sottofondo, forse non so se è Robby, sei tu?
1: No?
0: No, non sono io, va bene. Quindi state ascoltando le sgocce di Music e Music Direction, dove ovviamente questa...
1: Quanto sei emozionato questa sera, il nostro Max Fuochi? Quanto sei emozionato?
0: Abbastanza. Ricordiamo diciamo cosa abbiamo chiesto agli ascoltatori questa sera. Vai, Robby.
1: Abbiamo chiesto di dirci qual è, condividere con noi quale canzone degli anni 70, 80, 90 avrebbe piacere di ascoltare in diretta con noi. Quindi ricordiamo quello che è il nostro numero di telefono: 327-93-945. Davvero dei messaggi testo, dei messaggi vocali, siamo veramente felici, grazie a tutti, e andiamo già a condividere qualcosa, Max, giusto?
0: Sì, abbiamo un messaggio vocale, sentiamo chi è e cosa ci richiede, sentiamo, dai.
2: Ciao Max, ciao Robby, sono Anna da Genova e ciao, niente, Anna. So che stasera è l'ultima serata di stagione,
0: sì,
2: e quindi volevo soprattutto salutarvi e ringraziarvi per tutta la bella musica mandata, e spero di che la mia collaborazione sia stata vincente. Allora, la canzone che vorrei riascoltare, in teoria sono tantissime,
0: sì,
2: però ho scelto una canzone degli Eagles, Hotel California, e la voglio dedicare alla mia amica Silvia, che ieri, e spoilerò questa cosa,
0: sì,
2: sperando che non, di non dispiacerle, ha compiuto gli anni, e non dico quanti,
0: ma
2: è una giovanissima grande donna. E auguri Silvia, e un abbraccio a te Robby e a te Max. Ciao Anna.
0: Ciao Anna, grazie della tua richiesta, canzone straordinaria che adesso ne parleremo, ma facciamo gli auguri, anzi valla, faccio una cosa bellissima, vediamo se riesco a farlo al volo, ma ci vuole, facciamo un applauso a Silvia Dini che compie gli anni questa sera.
1: Auguri.
0: E sappiamo benissimo che Silvia e Anna collaborano con noi con le Sgocciole di Music, e sono coloro dietro le quinte nella nostra redazione che ci creano i testi per il nostro programma,
1: ragazzi.
0: Quindi ci cercano tutte le curiosità riguardanti le canzoni, quindi ringraziamo tutte e due per il supporto,
1: grazie,
0: che hanno dato a questa stagione, e facciamo ancora nuovamente gli auguri a Silvia Dini. Grazie ad Anna per la sua richiesta, e ovviamente vogliamo dire qualcosa sugli Eagles e su questa canzone Hotel California?
1: Assolutamente sì, io posso dire che è il capolavoro del rock, siamo lì sintonizzati su quella macchina del tempo e vogliamo nel lontano, alla fine del 1976, proprio quando gli Eagles pubblicavano che avrebbero appunto, sarebbero diventati, perdonatemi, uno dei brani più iconici dell'intera storia del rock, sì, proprio con Hotel California.
0: Sì.
1: Il singolo arrivò in vetta alle classifiche nel maggio del 1977, e dovete pensare che l'album omonimo ha venduto oltre 32 milioni di copie nel mondo. Insomma, quel giro di chitarra iniziale è un marchio di fabbrica che riconoscereste tra mille, vero? Vero Max? Grazie Silvia e grazie Anna.
0: Grazie Anna di questa scelta, noi ce l'ascoltiamo, Eagles con Hotel California, qui su Let's Go to the Music.

0: Direttamente dal 1975, poco più di 50 anni fa, e questo vi dice qualcosa, però non ve lo dico, la regina della disco music Gloria Gaynor debutta con l'album Never Can Say Goodbye, all'interno del quale c'è Reach Out Il Beecher, che inglese, senti qua stasera, cover di un successo dei Four Top del 1966. La Gaynor nella sua versione trasforma il brano in una hit da ballo, dando così il via al fenomeno della disco music mondiale. Mamma, che canzone, che bella questa.
1: Quanto mi mancherà il tuo inglese, Max, non puoi capire, ma quanto mi mancherà. Poi tu me lo sottolini e io faccio a non ridere.
0: Mi sono impegnato
1: risposta,
0: questa sera per pronunciare, non so neanche se l'ho pronunciato giusto, però mi sono impegnato almeno, dai. Questa
1: stata... sempre, assolutamente, la pagella di fine anno si è impegnato.
0: Ok, ma si impegna ma non si applica qualcosa di genere.
1: Sempre.
0: Vabbè, lì. State ascoltando Let's Go to the Music, Music Direction, in questa ultima puntata di stagione, dove vi stiamo facendo ascoltare due ore piene di musica revival anni 70, 80, 90, dove la musica l'ho scelta io dal cappello magico, ma la state scegliendo voi, perché vi stiamo chiedendo di scegliere una canzone degli anni 70, 80, 90 che vi piacerebbe ascoltare questa sera nella nostra playlist, e sono arrivate già abbastanza di richieste, e quindi colliamo così le mettiamo tutte e vi accontentiamo. Bene, a proposito di richiesta, ne è arrivata una vocale, sentiamo chi è e cosa
1: andiamo
0: ci chiede, sentiamo.
2: Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori di Let's Go to the Music, sono Annina, ciao Max, ciao Roberta, mi piacerebbe ascoltare Bryan Adams, Everything I Do, è bellissima e ogni volta che l'ascolto, vabbè, io sono una romanticona, quindi vi lascio immaginare i sogni che faccio, che sono sempre belli, quindi mi raccomando, sognate sempre. Ciao,
0: ciao, Anna.
1: Sì.
0: Ciao Anna.
1: Annina.
0: Che canzone ha scelto?
1: La nostra super romantica. Come, che canzone ha scelto?
0: No, nel senso, hai detto, ma che canzone ha scelto? Nel senso, ma che straordinaria canzone.
1: Ah, che pezzone. Pensavo che era una domanda, scusa Max, ti vedevo ciapato tra una cosa e l'altra, pensavo che mi stessi chiedendo, ma che canzone ci ha chiesto Anna? Qui ragazzi saltiamo dal 1975, entriamo proprio a pie pari nel pieno degli anni 90, precisamente in quel giugno del 1991, quando Bryan Adams pubblicava la ballata romana.

Emozione, Bryan Adams con Everything I do it for you, qui su Let's Go to the Music e qui nella vostra radio state ascoltando le migliori canzoni che hanno fatto la storia della musica questa sera, in questa ultima sera di questa stagione di Let's Go to the Music, dove vi stiamo facendo ascoltare due ore di musica 80, 70, 80 e 90. Quindi abbiamo voluto, diciamo, impostare così la diretta, perché essendo una puntata speciale, perché è l'ultima della stagione, quindi ci voleva musica speciale, e quindi meglio di questa, che brividi, brividi. Poi abbiamo anche chiesto a voi di scegliere le canzoni di

0: questi anni e state scegliendo delle canzoni straordinarie, eh? No, Roby?
1: Sì, sì, sì, stiamo emozionando insieme a tutti coloro che ci stanno veramente richiedendo questi pezzi, e anche dal nostro rullo di TikTok, della diretta di TikTok, da una delle piattaforme dove ci seguono, si stanno emozionando, e ci sono anche delle controbattute sugli anni, non anni, quindi ci sentiamo un po' tutte datate, un po' così cinquantenni, ma con quel grip degli anni 90 sicuramente.
0: Eh certo, tanti bei ricordi che fanno sempre bene, e poi di musica intramontabile che rimarrà nel nostro cuore in eterno. E io, proprio parlando di questa musica, vorrei continuare con questa musica. Ora facciamo, Roby, un bel balzo in avanti e andiamo nel 1990 per ascoltare I Must Have Been Love del duo svedese, wow, Roxette, una delle ballad più iconiche di quel periodo e resa immortale per essere parte della colonna sonora di Pretty Woman. Il regista Gary Marshall cercava una canzone per la triste e struggente scena dell'addio fra Vivian e Edward, e Roxette proposero I Must Have Been Love, un brano nato nel 1986 come brano natalizio. Eliminarono la frase Christmas Day dal testo e fu così che diventò poi uno dei singoli di maggior successo della band svedese, e devo dire che ha fatto veramente successo. No, Roby.
1: Tanto, tanto, come assolutamente sì, Max, come dimenticarlo, anche perché vi ricordate un po' quello che erano i videoclip? Diciamo che la prima, ci sono due versioni del videoclip, cari amici. La prima include gli spezzoni della celebre commedia, come dimenticarla, Julia Roberts e Richard Gere, diventò il video promozionale del film. E la seconda, priva di riferimenti allo stesso, mostra i Roxette esibirsi all'interno di un magazzino. Insomma, ad ogni modo, il brano I Must Have Been Love è stato un successo da record, ha raggiunto la posizione numero uno nella classifica del Billboard Hot 100 negli Stati Uniti, è diventata la canzone singolo della compianta cantante Mary Fredrickson, scomparsa purtroppo nel 2019.
0: E noi ci ascoltiamo i Roxette con I Must Have Been Love, sempre qui nella vostra radio e sempre su Let's Go to the Music.

0: Loro sono i Roxette con I Must Have Be Love. Che bella, che bella, che bei ricordi, che bei ricordi, che bei ricordi che vi sto facendo ascoltare questa sera. Poi giustamente sapete benissimo che a me piacciono queste canzoni e quindi questa sera secondo me è tutto un, sono tutto un'emozione unica praticamente per due ore poi.
1: Lo siamo, assolutamente sì.
0: Quindi straordinaria, straordinaria musica e poi straordinarie le canzoni che scelgono i nostri ascoltatori questa sera, perché vi stiamo chiedendo qual è la canzone degli anni 70, 80, 90 vi piacerebbe ascoltare e inserire nella playlist di questa sera. Devo dire che abbiamo ascoltato delle canzoni straordinarie, come la prossima richiesta di, da parte di Eli. Eli, giusto? Roby?
1: Sì, di Elisa. Dovrebbe essere arrivato il vocale, se l'hai ricevuto in redazione.
0: Ah sì, sì, ma come si attenta?
1: Vabbè, certo,
0: la facciamo ascoltare il vocale di Eli, vai!
2: Buongiorno a tutti, buonasera per voi. Ciao Roby, ciao Max, ciao a tutti quanti. Aloha dalle Hawaii. E volevo ringraziarvi e augurarvi una estate meravigliosa, piena di sorprese, piena di gioia. Ci mancherete, però so che quando ritornerete sarete carichissimi. Un abbraccio e grazie tantissimo per la meravigliosa musica che così ci regalate ogni settimana. Un abbraccio.
0: Un abbraccio a te Elisa, grazie, sempre Elisa. Presente e sempre sì, in ascolto
1: dagli Hawaii,
0: poi
1: sì,
0: pensa un po' te.
1: Buongiorno.
0: So che ha richiesto una canzone.
1: Ah sì, assolutamente sì, ci ha chiesto Disco Inferno di The Tramps. Ragazzi, siete pronti? Io sono pronta, sono lì pronta con le scarpettine da ballo. Tirate fuori anche voi pantaloni e zampa, perché torniamo nel 1976, l'anno in cui The Tramps incidevano la travolgente Disco Inferno. Ma voi lo sapevate da dove arriva quel famosissimo urlo?
0: Dove?
1: Burn Baby Burn.
0: Da dove?
1: Beh, il paroliere della band, Leroy Green, ebbe l'ispirazione per il testo dopo aver visto al cinema il celebre film catastrofico L'Inferno di Cristallo del 1974. La pellicola parlava di un gigantesco incendio in un grattacielo e lui pensò di trasformare quel concetto in un incendio di pura energia e ritmo sulla pista da ballo. Pronti a scatenarci? Noi siamo pronti. Max, sei pronto?
0: Prontissimo! Ce l'ascoltiamo, The Tramps, Disco Inferno, è qui. Qui si balla, eh. Ascoltiamolo, let's go!

0: questa carrellata di Revival non potevo non farvi ascoltare la regina del pop, Madonna, e la scelta caduta su un brano intimo e introspettivo del 1998, Frozen. Che vuol dire? Un capolavoro del pop elettronico con un testo, seppur semplice e breve, che colpisce dritto al cuore e fa emergere potentemente il sentimento di una teenager che ha dovuto lasciare la casa per inseguire i sogni. E che teenager, che poi adesso non più teenager, giovane, se li porta bene.
1: Un over meravigliosa,
0: Sì, sì, mamma mia, che canzoni questa sera, veramente. Sto sudando, ma no, perché oltre che perché fa caldo, ma proprio per l'emozione.
1: Beh, qui siamo rimasti veramente avvolti questa sera
0: tra emozione, ragazzi. Tra l'emozione, perché è l'ultima puntata, tra l'emozione della musica, tra l'emozione di vedere l'interazione degli ascoltatori,
1: la partecipazione,
0: che ci suggeriscono delle canzoni straordinarie. Stasera veramente cioè, è proprio music direction questa sera, ecco, si può dire così,
1: music direction, proprio così, caro Max, sì, è proprio let's go, proprio senza se, senza ma, let's go to the music, meraviglioso, grazie, siamo veramente felicissimi, emozionati, insomma tutto insieme stasera, veramente penso che arriveremo a fine puntata, incomincia già a scendere la voce, non so se questo mi tradirà per tante emozioni che stiamo vivendo assieme.
0: Certo, assolutamente. 327-9394-501 il numero che potete usare per scriverci la canzone degli anni 70, 80, 90 che vi piacerebbe ascoltare questa sera in questa ultima puntata di stagione di Let's Go to the Music. Ed è arrivato un messaggio testo che dice: ciao ragazzi, la canzone che mi piacerebbe ascoltare è We Are The World 1985, la canzone dei USA for Africa, e lui è Marco da Roma che ce la richiede, e devo dire anche qui una canzone molto storica questa.
1: Grazie Marco. Sì, beh ragazzi, veramente qui è la notte dei miracoli, potete, che cosa ne pensate, condividete con me questo pensiero, veramente ci stiamo continuiamo a essere sintonizzati su quella che è quel grande canale delle grandi emozioni. E proprio come dicevi tu, è una canzone del marzo del 1985, sì, quando nei negozi arriva We Are The World, un progetto monumentale scritto a quattro mani da, sì, Michael Jackson, Lionel Richard, per raccogliere fondi contro la carestia in Etiopia. Ma pronti a entrare in studio con noi in quella mitica notte del 28 gennaio 1985, dovete sapere che subito dopo la consegna degli American Music, sì, Awards, il produttore ha appeso un cartello nella porta degli studi di registrazione di Los Angeles con scritto, sentite bene, preghiamo di lasciare il proprio ego fuori dalla porta. Artisti di calibro come Bruce Springsteen, Bob Dylan, Richard e Stevie Wonder registrarono tutta la notte insieme come un unico immenso coro, disposti in cerchio, se vi ricordate, sul, sì, pavimento, sì, insomma un'atmosfera magica come quella che stiamo vivendo stasera noi con le sgocce di music, e si respirava proprio in ogni angolo, in ogni singola nota. Pronti, alzate il volume, qua ci uniamo a loro ed ecco We Are The World.
0: Assolutamente, io non so perché poi non hanno fatto una cosa del genere giorno d'oggi, no? Con tutti i cantanti del momento. Boh, vabbè, comunque ce l'ascoltiamo, che forse questi sì che erano veramente dei cantanti. Questa è una provocazione, però quando ci vuole ci vuole. Ce l'ascoltiamo, USA for Africa con We Are The World qui su Let's Go to the Music.
1: Grazie.

0: USA for Africa con We Are The World. Guarda che vi vedo, che state cantando, vi vedo voi ascoltatori che state
1: con
0: cantando
1: con le lucine accese, con le lucine dei telefonini accese.
0: Ma come fai questa canzone? Sì, canzone che tutti sanno,
1: ma non si può.
0: Ma bellissima, bellissima, mamma mia che canzoni che vi stiamo facendo ascoltare questa sera, che state scegliendo anche voi, ma siete bravissimi, ma quasi quasi vi cioè, potete venire qui a posto mio praticamente, perché scegliete le canzoni.
1: È come se l'avessimo, esatto, ma se, scusami, è sì, come se l'avessimo qua in studio con noi, proprio qua al tavolo di Let's Go to the Music. È bellissima questa cosa.
0: Complimenti, complimenti della scelta, e questo ci fa molto piacere, perché vuol dire che siete in Music Direction e sapete ascoltare ottima musica, e avete ascoltato ottima musica. Bravi, bravi, bravi. Bene, siete sempre sintonizzati qui nella vostra radio, state ascoltando Let's Go to the Music e Music Direction. Questa sera proprio in quella direzione stiamo andando, in questa ultima puntata di stagione. Dopodiché ci risentiremo a settembre sempre più carichi, sempre con la voglia di farvi ascoltare questo tipo di musica,
1: con la Music Direction lì, sempre quella on the road lì in fondo al tunnel. Siamo sempre viaggiatori della buona musica,
0: ma noi abbiamo ancora tempo, una mezz'oretta, per farvi ascoltare tante belle canzoni e di ascoltare le vostre richieste al 327 93 94 501. Vi chiediamo di scegliere una canzone di questi anni 70 80 90 che vi piacerebbe ascoltare nella playlist, e intanto andiamo avanti, perché le canzoni sono bellissime. E adesso arriva un pezzo che ha ridefinito la storia della musica rock. Siamo nel 1991, quando c'è l'uscita di Smell Like Teen Spirit dei Nirvana, che ha consacrato il genere grunge. Il brano è famoso per il suo sound potente, il riff di chitarra semplice ma ossessivo, nacque mentre Cobain cercava di scrivere un pezzo che suonasse come i Pixies. Come si pronuncia questa parola? Toby? Come?
1: I Pixies.
0: Non lo sai anche tu.
1: I Pixies mi sanno di Fonzi, non so perché, però i Pixies non so, sarà la fame, voi sapete che a quest'ora è fame, però
0: praticamente i Pixies era una delle band sue preferite di Cobain. Quindi una canzone straordinaria questa, Smick Like Teen Spirit.
1: Mamma, ragazzi,
0: che vogliamo
1: mamma
0: dire?
1: Mia,
0: che
1: ragazzi,
0: vogliamo
1: dire? Due cose velocissime su questo brano meraviglioso. Il titolo deriva da uno scherzo. Dovete sapere che l'amica di Kurt Cobain scrisse con una bomboletta spray sul muro della sua stanza: sì, Kurt smells like the spirit. Praticamente Kurt ha l'odore di uno spirito adolescenziale. Qua mi si è inciuppata la lingua. Insomma, Cobain non conosceva l'esistenza del noto deodorante femminile Teen Spirit, ed interpretò la frase come un complimento poetico allo spirito ribelle degli adolescenti. Io sono pronta, era 1979, ragazzi, che dire, mamma mia.
0: Direi di ascoltare, questa è bella carica, qui si suda, Ci ascoltiamo Nirvana, Smell Like Teen Spirit qui su Let's Go to the Music. Mamma mia che canzone.

0: La grande grinta dei Nirvana con Smell Like Teen Spirit. Mamma mia, che grinta qui! Che energia che mi sta venendo! Stanotte non dormo, lo dico subito. Meno male che domani è festa, meno male che domani è festa.
1: Ma davvero, cioè qui veramente abbiamo chiuso gli occhi, abbiamo stretto le cuffie a noi e proprio ce la siamo goduta come se non ci fosse un domani. Mamma mia, ragazzi, che tanta roba.
0: Cioè, sai che più vado avanti a mettere le canzoni, più mi dispiace finire la stagione. Cioè, è una cosa, non so se riuscirò a stare 3 mesi senza farvi ascoltare queste canzoni, però sappiate che se ci fermiamo è non perché non vogliamo più trasmettere, ma perché ci serve questa pausa proprio per mettere a posto un po' tutto, migliorare tutto le cose, cercare nuove notizie, tutto quanto, per arrivare a settembre poi ad essere più carichi, più cioè ed essere migliori
1: belli,
0: e offrirvi
1: a parte
0: quello e soprattutto offrirvi un prodotto sempre sempre migliore, e quindi lo facciamo per voi, mi raccomando, e seguiteci anche se siamo fermi, seguite i nostri social Facebook e Instagram, seguite Let's Go to the Music, così sarete aggiornati anche per quanto riguarda la data dell'inizio della nuova stagione e di tutto quello che facciamo, mi raccomando, vi aspettiamo. Ma non finisce qui, perché la musica continua, e anche la richiesta di chiedervi qual è la canzone degli anni 70-80.
1: Scusi, posso chiedere una canzone? Posso anch'io?
0: Certo che puoi chiedere una canzone.
1: Posso anch'io?
0: Va bene.
1: Mi metto qua in punta di piedi. Buonasera, sono Roberta, vorrei ascoltare.
0: Abbiamo un messaggio. Abbiamo un messaggio in live direttamente, audio del live da parte di Roberta. Mi dica, Roberta.
1: Scusi Max Walk, mi piacerebbe ascoltare Losing My Religion dei REM, è possibile? È una canzone molto importante per me.
0: Come posso dire di no? Una canzone straordinaria, una canzone del 1991 che ci regala un'altra hit iconica, Losing My Religion dei REM, che con questo brano sono diventati un fenomeno planetario, arrivando a vincere 2 premi Grammy. E che vuoi dire? È scelto proprio bene,
1: Sì,
0: ma perché questa canzone proprio?
1: Perché per me è sempre stato un portafortuna, e quindi quando devo scavallare quella paura o comunque un qualcosa di importante la metto in cuffia. E è molto strana come canzone, perché dovete sapere che la curiosità di questo brano è che il celebre ipnotico riff che guida tutta la canzone non è suonato con la chitarra, sì, ma con un mandolino. Lo sapevi, Max? E il chitarrista si registrò per caso mentre tentava di imparare a suonare il mandolino, nonostante lo scettimismo, ok, sì, iniziale della casa discografica, che non credeva proprio in un pezzo rock con un mandolino. Insomma, questa casuale registrazione è stata utilizzata, e meno male, visto il successo raggiunto. È un po' una canzone particolare, quindi sì, racchiude un po' non l'ossessione della religione, ma diciamo quella difficoltà, quell'ossessione dell'imbarazzo provato quando si desidera ardentemente, diciamo, una persona o un qualcosa veramente di importante, si esprime così nei propri sentimenti.
0: E visto che è l'ultima puntata, e visto nel ringraziarti che di questa diciamo di questa stagione passata insieme, sì, ringraziarti, sì, di stare qui a fianco a me e condurre il programma insieme a me, te la dedico e te la metto, perché è giusto che te la meriti. Grazie. sei stata brava in questa stagione. Spero che
1: mi emoziono, stai attento.
0: Spero che lo sia anche nella prossima stagione. Devo dire che sei andata bene, tu non te l'aspettavi, invece sei andata bene questa stagione, sei stata brava, dai, e quindi te lo meriti. Okay. Questa canzone te la metto.
1: Grazie.
0: E ascoltatela, perché è una canzone straordinaria, i REM con Losing My Religion, qui su Let's Go to the Music.

0: Loro sono i Rem con Losing My Religion. Mamma mia, che canzoni, bellissima.
1: Wow,
0: bellissima.
1: Grazie.
0: Bella scelta, brava Roby,
1: grazie,
0: brava.
1: Grazie, grazie.
0: Vedi, a stare alla conduzione con me e impari anche a scegliere la musica, vedi?
1: Grazie, bellissima per me. Grazie, un onore, wow.
0: E quindi state ascoltando Let's Go to the Music, Music Direction, qui nella vostra radio, in questo ultimo appuntamento per quanto riguarda di questa stagione. Siamo tutti emozionati, stiamo tutti ascoltando queste canzoni revival per due ore di seguito, e quindi questo è un omaggio mio da parte mia e di Roby per voi che ci avete sopportato e supportato in questi 8 mesi, e quindi questo è un modo per dirvi grazie ancora. Ma noi non ci accontentiamo, perché abbiamo ancora un quarto d'ora di tempo e noi li sfruttiamo
1: e
0: tutti.
1: E abbiamo voglia di ballare ancora, giusto?
0: Hai visto che sono gli ultimi quarto d'ora di questa stagione e li sfruttiamo tutti. E voglio cambiare un po' registro, voglio andare sulla musica dance degli anni 90, perché anche io sono nato con questa musica e quindi voglio farvela ascoltare. E quindi rimaniamo, cioè andiamo nel mondo dell'Eurodance con il singolo Please Don't Go, una celebre hit pubblicata nel 1992 dal gruppo italiano W. Si tratta di una cover in chiave dance del famoso pezzo inciso originariamente nel 1979 dai KC and the Sansan Band, gruppo statunitense tra i massimi fenomeni della disco music. Hai capito? L'hanno riproposta nella loro versione.
1: Proprio un giro di chiave top, caro Max, proprio entriamo nel ritmo così incalzante, un'unità tipica della musica dance, insomma, quegli anni 90, noi siamo pronti a farci coinvolgere da questo successo travolgente, e quindi grazie. Sono pronta, comincio a emozionarmi.
0: Pronti a ballare?
1: Pronti, prontissimi, scateniamoci fino alla fine.
0: W con Please Don't Go qui su Let's Go to the Music.

0: W con Please Don't Go qui nella vostra radio. Let's Go to the Music, all'ultimo appuntamento con le canzoni anni 70, 80, 90. Adesso vi sto facendo ascoltare quelle dance perché è arrivato anche il momento di aumentare il ritmo. E quindi siamo arrivati quasi alla fine. Un'altra canzone la mettiamo, un'altra canzone dance la mettiamo. E quale scegliamo? Quale scegliamo?
1: Lo diciamo?
0: Sì, lo diciamo.
1: Ci provo?
0: Certo.
1: Goodbye con Alexia, che dici?
0: Penso che sia, per essere l'ultima canzone, sembra adatta. Goodbye.
1: Giusto, la giusta chiusura più o meno. Sì, ci sta, concordo.
0: E questa canzone è stata pubblicata nel 1999. Goodbye è uno dei brani eurodance di maggior successo di Alexia, estratto dal suo terzo album Happy. Goodbye è stato un tormentone radiofonico e ha consolidato la cantante ligure come regina della musica dance europea negli anni 90. Quindi devo dire che in quegli anni proprio lei andava alla grande. Noi ce l'ascoltiamo perché Goodbye è proprio giusto per questo finale di stagione.
1: Sì.
0: Ce l'ascoltiamo Alexia qui su Let's Go to the Music.

0: Goodbye qui su Let's Go to the Music, che è giunta purtroppo al termine di questa stagione. Sono triste, sì. Però io non voglio. Anch'io. Io farei altre due ore di questa musica qui.
1: Anch'io. Io andrei neanche due ore, Max. Io andrei lunga, come si dice un po' qua da noi al nord. Andiamo via con il lungo fino a domani mattina, quando ci troviamo tutti assieme a prendere il primo caffè. Quindi non mi staccherei mai dal microfono. Le emozioni sono tantissime stasera, come ogni lunedì sera, ma stasera è veramente speciale poter concludere, chiudere, salutare. Aiuto, mi carico.

0: tutti voi ascoltatori che ci avete veramente supportato in questi mesi, 8 lunghi mesi, e quindi grazie a voi che noi siamo qui carichi a farvi ascoltare queste canzoni. Quindi come, cosa si può dire? Grazie. Non dimenticatevi di noi, noi ricominciamo a settembre con la nuova stagione, seguiteci nei nostri social, Let's Go to the Music su Facebook e Instagram, e vi teniamo aggiornati su tutto. Mi raccomando, siate numerosi, perché più siamo, più cresciamo e più noi ci carichiamo e più ci divertiamo ad ascoltare questa musica. Grazie. E che dire? Salutiamo con l'ultima volta. Sì. No, dillo.
1: Mi unisco anch'io ai tuoi saluti, Max. Grazie per aver condiviso con me, con noi, questa esperienza di Let's Go to the Music. Sono veramente felice di essere salita a bordo di questo bellissimo percorso chiamato Let's Go to the Music. E vi aspettiamo lunedì, noi torneremo sicuramente più carichi. E questa sera, grazie perché è stata una serata meravigliosa, semplicemente bellissima.
0: Grazie anche a voi che avete scelto queste straordinarie canzoni, e adesso tocca fare l'ultimo urlo di Let's Go di questa stagione. Sei pronta? Facciamolo bene, l'ultimo.
1: Pronti?
0: 3, 2, 1, Let's Go!

0: su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
1: The Nightlife. The Nightlife. The Nightlife. The Nightlife. Con Dario Biondi.

Bentornati a The Night Life. Stiamo per partire con una nuova puntata, una nuova compilation di grande musica, come sempre selezionata, con le nostre atmosfere

Eh sì, è bella di notte la città. C'è pericolo, ma pure libertà. Ci girano quelli senza sonno, gli artisti, gli assassini, i giocatori. Stanno aperte le osterie, le friggitorie, i caffè. Ci si saluta, ci si conosce, tra quelli che campano di notte. Le persone perdonano i vizi. La luce del giorno accusa. L'oscuro della notte dà la soluzione. Escono i trasformati, uomini vestiti da donna, perché così gli dice la natura e nessuno li scoccia. Nessuno chiede conto di notte. Escono gli storpi, i ciechi, gli zoppi che di giorno vengono respinti.

abbiamo già consumato metà del nostro tempo a disposizione. Siamo al classico giro di boa di The Nightlife, suoni del mondo nell'atmosfera della notte, un viaggio sonoro tra le melodie, i ritmi e le emozioni che animano la notte nei diversi angoli del pianeta, musicalmente parlando. Sono musica selezionata, solo vibrazioni notturne. Ancora una volta ben trovati, accendete la vostra notte, vivete The Nightlife.

Sì, amo la notte, silenziosa, lenta e misteriosa. Non si sente più alcuna voce umana, tutto è dolcemente affievolito. Ascoltiamo finalmente noi stessi, perché cerca un senso di serenità e di desiderata solitudine. La notte è positiva, amplifica il desiderio di guardarsi dentro, di comunicare, di sapere e anche di creare. A ciascuno la notte regala i sogni, la dose giornaliera di follia. Quante cose illumina il buio, i pensieri, le emozioni, i desideri, le stelle, la luce che le

E voi cosa fate di notte? Uscite, guardate la TV, leggete un bel libro? Io sono d'accordo con Paolo Sorrentino che dice che la sera bisogna uscire, girare, mangiarsi la notte, perdersi nella merda della periferia e capire che solo la notte, con i suoi accordi e le sue note improbabili, ti può far capire qualcosa. La notte che ti costringe

farla arrabbiare, Betcha Wouldn't Hurt Me. Meglio non farla arrabbiare, Mary J. Blige, che mi sa che ha un caratterino mica da ridere. La regina del soul hip hop, sono Franz Di Maggio, questa è Ladies Man, un brano stupendo, Betcha Wouldn't Hurt Me, di Quincy Jones con Mary J. Blige, Q-Tip and Alfredo Rodriguez. E noi ci spostiamo, ma rimaniamo da quelle parti, cioè Missouri, con un altro personaggio che dobbiamo conoscere invece, una più giovane, più nuova di Mary J. Blige, si chiama Shea Gibbons. Questa è Falling for Love con la Family Company.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Nell'estate 2025, cercando voci nuove da tutto il mondo, mi sono imbattuto in Sona Jobarté, che viene dal Gambia e che aveva suonato anche al Nora Jazz Festival in Sardegna. Qui con Jock Wegbe, il titolo di questo brano è Na Kwangwo, spero di averlo letto bene, Na Kwangwo, speriamo bene. Lei viene dal Gambia, come dicevo, è una suonatrice virtuosa di cora, oltre che una bravissima cantante, nome che sentiremo ancora spesso nel nostro Ladies Man. Noi ci trasferiamo molto, ma molto più a nord, cioè in Danimarca, per andare a ritrovare un gruppo che purtroppo non c'è più, ma che ci ha dato grandi soddisfazioni, devo dire. I Quadron, questa è Horse.

0: splendida voce di Roberta Gambarini, torinese di origine ma da tanti anni a Brooklyn, e con Hank Jones, questa era Come Sunday. E con Come Sunday aspettando domenica, noi ci lasciamo, e naturalmente come sempre da me, da Franz Di Maggio, con Ladies Man, un grandissimo abbraccio e take care of you and happy music.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: È mezzanotte e 32 minuti.
3: Siamo

0: La voce della notte. Al microfono Bruna Malaguti.
1: Eccoci, care amiche e cari amici fedelissimi dell'appuntamento con la voce della notte. Vi vedo in ottima forma. No, non vi vedo in realtà, ma vi percepisco in ottima forma. Quindi diamo subito, come si dice, come dicevo al buon Mike, buongiorno, fiato alle trombe, incominciamo la trasmissione. Come sempre, anche questa sera abbiamo l'argomento base, che seguirà proprio come un denominatore comune tutte le varie frasi, aforismi, eccetera, eccetera, che abbiamo recuperato. Bene, allora parliamo di un saluto, ma non è solo un saluto, è una speranza, è un desiderio di rivivere i bei momenti, qualcosa che ci ha fatto stare bene. È il saluto più bello e più ricco di significati. Stasera il protagonista è l'arrivederci.

parlare di arrivederci, beh, non è facile, eh? Alle volte più sono semplici le parole, gli argomenti, più magari hanno un'enormità di significati, di risvolti, eccetera, eccetera. Beh, incominciamo subito a vedere che cosa dice Marcel Achard su, appunto, l'arrivederci. Un ottimista è uno che crede che una donna abbia finito la sua conversazione telefonica perché ha appena detto arrivederci. Beh, insomma, una battutina piccante. Bob Dylan, anche lui, ci racconta qualcosa. Addio è una parola troppo grossa, così ti dirò solo arrivederci. È una parola, anzi una frase di un anonimo, è questa: mi spaventava la crudeltà di ogni arrivederci, erano già una mancanza a cui il corpo disubbidiva.

Voi cosa preferite come saluto? Un addio, un arrivederci, un semplice ciao, un buonasera, buongiorno, eh? Me lo saprete dire, magari se mi seguite sui social me lo potete anche comunicare. Pablo Neruda ci ha lasciato questa perla: arrivederci finché mi avrai dimenticato. Me ne vado perché non ho tempo di fare altre domande al vento. È un po' arrabbiato. Rainer Maria Rilke invece: mai fu la nostra vita così piena di incontri, di arrivederci, di transiti. Poi una frase, anzi un paio di frasi di persone sconosciute. La prima è questa e dice: e poi con tutto questo vento mi è entrato negli occhi un arrivederci che brucia come gli addii. Molto poetica. E ancora, a qualcuno andrebbe spiegato che dicendo grazie, buongiorno, arrivederci, non si muore.

Sì, sì, siete sempre qui. Siete con la voce della notte anche in questa nottata. Un altro appuntamento pronto per voi. Non vi do l'arrivederci, ma ne parliamo, meglio, sono andata a interpellare un po' a destra e a sinistra, a vedere un po' cosa ci possono dire i nostri colleghi che sono sui social, o anche persone appunto mai conosciute, e anche parecchie invece, molti VIPs. Una persona che è un utente di Twitter ha scritto: sostituisco addii con arrivederci per non restarci troppo male, ma appena li dico inizio a sentire tutto il dolore di questa finzione. Un altro utente di Twitter invece: esaminate bene gli arrivederci, potrebbero contenere tracce di addio. Le separazioni forzate, dice una certa Chiara, quelle imposte, quelle che speri siano arrivederci e invece sono addii, sono le peggiori perché non sai accettarle. E ancora un altro personaggio anonimo che dice: osservare le persone nelle stazioni ti fa capire, percepisci gli arrivederci e gli addii, li percepisci nei volti di chi resta quando un treno si allontana.

In effetti è una cosa che ho sentito spesso dire: avrei voluto dire addio, invece ho detto arrivederci, forse per codardia, un po' per non far soffrire troppo la... Ma poi si percepisce, no? Chi riceve questo arrivederci falso, diciamo pure la verità, e beh, lo sente, eh? Non siamo mica tutti venuti giù con l'acqua della piena, lo percepiamo, come ho percepito il vostro benessere di questa sera all'inizio trasmissione. Un altro personaggio di Twitter dice: il sole di settembre è gentile, non sfacciato, sa che è un arrivederci, oggi sì, domani chissà. All'arrivederci abbinato anche al sole che se ne va, o meglio l'estate che se ne va. Oh, adesso invece abbiamo William Shakespeare, ci ha lasciato questa frase: salutarsi è una pena così dolce che ti direi addio fino a domani. Sempre poeta. E Sacha Guitry invece ha osservato che si dice arrivederci quando si spera di non rivedersi più, mentre ci si rivedrebbe volentieri quando ci si dice addio.

ritiro, cioè ci dobbiamo risentire, sarebbe giusto dire risentirci. Comunque, meglio così. Arrivederci va bene con tutto, è un po' come il nero, sta bene con tutto. Dean Martin, lo conoscete, famosissimo. Le tre parole che sento di più a casa mia sono ciao, arrivederci e sono incinta. Questa è molto carina. Un proverbio che suona così: quando il portafoglio è grosso, tutti gli amici ti saltano addosso. Quando resta pulito, addio compagno e arrivederci amico. Ecco, questa è una cosa molto importante, l'abbiamo provata tutti prima o poi. Abbiamo un altro anonimo che invece dice: voglio imbottirmi di acido ialuronico, mettere il rossetto rosa e fare shopping urlando arrivederci cara alle commesse del centro. Beh, abbiamo capito che era un'anonima, ecco, diciamo così. Bene, e poi questa è la chicca finale. Arrivederci a questa sera. Mi spiace tanto per ieri sera. Forse sono stato esagerato. Non farci caso, se ancora puoi. Bravi, sono parole della canzone Arrivederci a questa sera di Lucio Battisti.

Carissimi tutti, la voce della notte ora vi mette a nanna e vi auguro una buona notte. Però questa volta termino questo programma, questa puntata, in maniera un po' particolare, visto che abbiamo parlato degli arrivederci. Voglio dire arrivederci Francesco, un caro amico che purtroppo ci ha lasciato e che troveremo sicuramente nella prossima dimensione. A tutti, grazie.

0: Grazie di aver ritrovati. Come tutti i lunedì sera avrete riconosciuto la mia splendida voce che torna ai controlli di B-Side, come appunto tutti i lunedì sera dalle 21 per un'oretta siamo qui ad ascoltare la nostra fantastica trasmissione di B-Side e i miei compagni di viaggio.
1: Ad ascoltare la mia voce più che altro. Ciao a tutti, buonasera. Un saluto particolare alle ascoltatrici di Marcello che mi hanno contattato perché cercavano qualcosa di meglio, quindi hanno contattato me. E benvenuti a queste a tutte le tue ascoltatrici. Dal vivo
0: a voglia. E salutiamo al di là del vetro il caro buon Marco che sta cercando di capire cosa funziona o non funziona.
2: Tutto a posto.
0: Bravo Marco.
1: Ciao Marco.
2: Ciao cari, ciao.
0: E come ad ogni inizio puntata il rito è appunto i saluti. Salutiamo la radio, tutto lo staff, la nostra redazione. Com'è che la chiami?
1: Con il gruppo di ricerca e sviluppo.
0: Ok, il gruppo di ricerca e sviluppo. Salutiamo Cristian, il super direttore, a cui noi togliamo il cappello o i capelli che lui piano piano sta per perdere. E salutiamo tutte le trasmissioni, quella che è venuta prima di noi, quella che andrà dopo, per mettersi in contatto con noi. Contatti, appunto, scusate il gioco di parola, sono sempre i soliti. Cercateci sulla nostra pagina ufficiale Facebook di B-Side.
1: Vogliamo anticipare proprio così di una virgola quello che sarà l'argomento della serata?
0: Sì, anticipiamolo.
1: Lo anticipiamo. L'argomento di questa sera è interessante, anche questo, come quello di, quelli di tutte le puntate. Parleremo insomma delle invenzioni più particolari che sono state fatte negli ultimi tempi, negli ultimi anni, diciamo. Quelle che sono un po' più interessanti, un po' più utili per la società, un po' più utili anche per te, Marcello. Vedrai che c'è qualcosa di utile anche per te.
0: Quindi, chi di voi ha inventato qualcosa che ha rivoluzionato il mondo, ha rivoluzionato semplicemente la vostra giornata? Questo è il momento di iscrivere nella nostra pagina ufficiale di B-Side. Noi abbiamo anche postato una piccola fotina, e quindi commentate lì sotto e vediamo adesso di partire con il primo pezzo. E noi mettiamo start e il Marco lo fa partire.

0: Abbiamo ascoltato un grandissimo, la riproposta di un grandissimo pezzo di Lucio Battisti, riproposto da Papik e Alan Scaffardi, un brano del 2010. Carino, carino, dai, carino.
1: Carino,
0: tra l'altro
1: carino.
0: Parla anche.
1: Vabbè, no, vai tranquillo.
0: Sto qua, madonna, che ansia che è. Dice all'inizio,
1: sono tornato,
0: dice una bella
1: tornato.
0: Frase che ti riguarda, che parlo dei miei problemi di donna.
1: Sei un idiota. Va bene, senti, entriamo nell'argomento, le idee bizzarre che hanno rivoluzionato o il mondo, ma anche no, ma semplicemente hanno rivoluzionato anche semplicemente parte della giornata. Però prima di dirne qualcuna, perché la nostra redazione, come a te piace dire, di sviluppo, cos'è che dice?
0: Il gruppo di ricerca.
1: Il gruppo di ricerca.
0: Cioè, sì. Allora, le cose se non le sai, salle.
1: Sallo. Volevo tanto salutare la mia nipotina Ilaria, che è in giro per l'Europa, che si fa tutti i giri del mondo. No, non si fa nessuno.
0: No,
1: ragazzi.
0: Allora.
1: Non si fa, non scherzate sulla famiglia, è la famiglia.
0: La famiglia.
1: Ora è a Praga. Quindi la saluto da Praga, il prosciutto di Praga.
0: Ah no,
1: Alfredo,
0: pensavo...
1: gli do due sberle adesso che metà potrebbero bastare. Saluto il nostro Fabio che ci saluta scrivendoci in privato. Saluto Bea, la famosa Bea, ti ricordi quella di 26 anni che aveva mollato il ragazzo praticamente in diretta mezz'ora prima dell'inizio
2: della
1: trasmissione?
2: Abbiamo avuto l'esclusiva,
1: esatto.
0: È andata anche lei a Praga.
1: No, sta tornando da Napoli, quindi buon rientro in quelle di Milano.
2: Ne ha lasciato un altro nel frattempo?
1: No, non lo so.
2: Dovremmo chiedere.
1: Dopo magari lo scriviamo e vediamo se ha lasciato qualcun altro.
0: Fammelo dire. Il nostro gruppo di ricerca e sviluppo questa settimana ha stilato una lista, come accennavamo prima, delle invenzioni più particolari. Io partirei dalla prima, che è molto interessante. C'è un apparecchio che si chiama... Aspetta che lo leggo perché non è semplice. Allora, planta lamparas.
1: A luce delle piante?
0: Praticamente è un apparecchio, è una lampada che prende l'alimentazione, cioè non usa pile né batterie, è alimentata dalle piante, quindi, cioè, o meglio, dall'ossidazione che producono le piante attraverso le loro radici. Questa ossidazione, attraverso un processo chimico, fa accendere questa lampada, quindi è alimentata dal lavoro delle piante.
1: Quindi D-Side in questo momento si è trasformato in tipo una sorta di quark.
0: Esatto.
1: Ci mancava la canzoncina sotto, Piero Angela, era uguale.
0: D-Side Angela.
1: D-Side
0: esatto.
1: Angela. Esatto. Ma ce ne sono tantissime altre. Io non andrei molto in ordine perché tu sei molto preciso, invece io vado come dicono dalle mie parti, Marco, a cazzo. Praticamente mi piaceva la lavatrice green per assorbenti utilizzabili.
0: Questa è un po' complicata da capire, perché se leggi bene è un po' complicata da capire.
1: E questo è la descrizione di questa avveniristica invenzione, si può trovare nei paesi in via di sviluppo. Prodotti banali come gli assorbenti igienici usa e getta sono un lusso, quindi per cui hanno inventato questa lavatrice green, che è così che molte donne e ragazze sono costrette a perdere giorni di scuola e di lavoro ogni mese per venire incontro appunto alle loro esigenze.
2: Non basta che perdono litri e litri di sangue,
1: no,
2: pure i giorni.
1: Esatto.
0: Esatto. L'ho capita
1: ora, perché ero intento nel leggere, tu mi parli, quindi so fare una cosa alla volta, o ascolto o leggo.
2: Torno nel mio antro, scusate.
1: Esatto, no Marco, ma ci mancherebbe, adesso l'ho capita ancora che no, non tornare nel tuo antrone. Per venire incontro alle esigenze di queste ragazze, il designer Mitsuga, proprio
0: Mariko Igaki, ma per forza giapponese o cinese doveva essere, che ha inventato sta roba, cioè.
1: Ha inventato Flow, una piccola centrifuga manuale che velocizza il processo di asciugatura degli assorbenti in tessuto, quindi si possono riutilizzare. Ma è come una volta, ragazzi, cioè una volta i miei nonni, i pannolini per i bambini erano, non erano quelli usa e getta di adesso, erano in tessuto, quindi la com'è che era la canzoncina?
0: La lavanderina,
1: la bella lava al fosso, presente? Bella lava al fosso, barba pietro le spinasse,
0: tre palanca al massimo.
1: Vabbè, qua sono ricordi preistorici.
0: Siamo indietro.
1: Esatto.
0: Siamo indietro.
1: E quindi ha riproposto questa vecchia usanza di rilavare le cose di stoffa.
0: E si può utilizzare anche come contenitore. Vabbè, io immagino te che l'ha visto coso prima di centrifugarlo a mano con.
1: Sto per vomitare adesso. Va bene, mettiamo il prossimo pezzo, Alfredo?
0: Sì, un pezzo di Pharrell Williams, riproposto dai Two Happy.

0: Hola a todos, esperamos que hayan disfrutado este video. Dale like si te gustó nuestra versión de Happy. Pueden escribirnos en la sección de comentarios y...
1: E ritorniamo in diretta e siamo esattamente alle 21.17 di Side è partito e siamo alle nostre invenzioni. Prima volevo salutare, caro Alfredo, sai che in tutti gli interventi che faccio devo salutare qualcuno? Il nostro buon Chicco che mi scrive privatamente una cosa, ma io non l'ho capita l'invenzione a cui si riferisce il buon Chicco. Ce la facciamo spiegare e il prossimo intervento spero di spiegarla. E io un po'
2: hai paura a dirlo?
1: Sì, no, cioè infatti,
3: ma io guarda, conoscendo
2: Chicco
3: farei anche di più, proverei sì. Magari a chiamarlo.
1: Bravo, chiamiamo Chicco. Chicco, ti possiamo chiamare?
3: Rispondici e poi tra 5 minuti ti chiamiamo.
2: Innanzitutto di che cosa ha parlato?
1: No, è meglio di no, cioè dopo. Facciamo che cioè non mi prendo
2: le parole saranno le sue.
1: Sì, esatto, non mi prendo l'onere di dirlo, ma aspettiamo il buon Chicco che è online, ci sta ascoltando e quindi ora mi risponde e vediamo cosa dirà lui. Ci sono un sacco di altre invenzioni, questa mi ha incuriosito e la vorrei, non so, dedicare al buon mio ex collega Riccardo che è un apicoltore, questo alveare autosufficienze Fluhive, che è il nome dell'alveare, permette a chiunque di diventare apicoltore. A differenza degli alveari convenzionali, infatti, questo particolare Fluhive non necessita di manutenzione nemmeno per estrarre il miele. Basta aprire un rubinetto e tac, e servirsi come meglio si vuole. Praticamente le celle di questo alveare, infatti, vengono fornite alle api già parzialmente costruite, caro Alfredo. È inutile che mi guardi con quella facciazza, no, che ti ritrovi.
2: Sto immaginando te che usi sto coso.
1: Ma a me piace molto il miele, quindi ci potrei anche provare. Ho un po' paura degli insetti, e le api.
2: Lo scafandro lì, come si chiama?
1: Non lo so. Adesso magari chiamiamo anche il buon Riccardo e ce lo facciamo spiegare. Gli insetti si limitano quindi a riempirli di miele e chiudere con la cera la parte mancante. All'apicoltore non resta che inserire una canula all'interno del favo, rompere le celle, tu rompi sempre le palle, Alfredo, e lasciar fluire all'esterno il miele desiderato.
2: La parte interessante è l'apicoltore che inserisce la canula nel favo.
1: È un deficiente, Marco.
3: Per chi non lo sapesse, caro Cello Angela, cos'è il favo?
2: È il marito della fava.
1: Esatto. No? È all'interno della cella?
3: No, non lo so, io sto chiedendo perché sono ignorante.
1: Ma ti fai cazzi
2: il
1: tu?
2: Favo è tutta la struttura, diciamo. Io ho visto la foto.
3: Beh, comunque è sempre meglio che mettere la cannula nel fuco, perché
2: esatto.
3: Perché è povero fuco.
2: O nel favo di fuco.
3: Esatto.
1: Ora posteremo sulla nostra pagina ufficiale cos'è il favo, una foto del favo.
2: Esatto. Io invece volevo collegarmi, per tutti gli appassionati di televisione anche, ad una piccola invenzione, perché una premessa: l'altra sera stavo guardando l'ennesima puntata di una serie su Netflix che a me piace tantissimo, che è Limitless, che tu conoscerai, dove l'argomento della puntata era, appunto, per farla breve, un'investigazione su un omicidio.
1: E mi raccomando, è farla breve,
2: proprio il titolo della puntata, sì. Farla breve. L'investigazione su un omicidio eseguito da una protesi. Urca. Perché? Parliamo dell'invenzione. Gli esperti del DARPA sono riusciti a, in collaborazione con la John Hopkins University, che è l'università fondata da
1: John Hopkins,
2: Anthony Hopkins, vedi che non sai niente. Hanno
3: dovresti documentarti sul DARPA.
1: Ma io mi stavo documentando sul favo.
2: Che gli interessa molto di più. Perché dice, magari qualcosa di nuovo che non ho ancora provato.
3: Tra poco lo interpelleremo sul favo.
2: Lo interroghiamo. Certo. Sono riusciti a raggiungere uno strepitoso traguardo, che è quello di realizzare questa mano robotizzata, collegandola direttamente alla corteccia motoria del portatore. Cosa vuol dire? Che la protesi ha un chip collegato alla zona sensoriale del cervello e quindi riesce a capire come te cosa prende in mano?
3: Ma, scusa, come te generico era.
1: Ma dove stai leggendo?
2: Io interpreto, non mi capisci? Io interpreto, vedi, ma... protesi sensibili, gruppo ricerca e sviluppo.
3: Esatto, abbiamo un gruppo di ricerca e sviluppo che ha fatto una ricerca.
2: Nota 7 di 20, mamma mia, oh. Questa
1: è arrivata la seconda pagina.
2: La strada per la produzione su larga scala di questi dispositivi è ancora lunga, perché comunque sono dispositivi abbastanza tecnologici. Però secondo me si tratta di un primo passo verso qualcosa di veramente importante.
1: Sì, molto importante.
2: Tu che avresti bisogno anche tu di una protesi.
1: Sì. Ne ho bisogno parecchie altre cose. Comunque, momento Wikipedia per tornare, perché ci tenevo.
3: Io farò la lotta per avere un video in radio.
1: I nostri ascoltatori. Poi metti caso che Bea, Ilaria, Fabio, Chicco
2: e Favo.
3: Il favo.
1: Si domandano, bravo, su cos'era il favo. È un raggruppamento di celle esagonali a base di cera d'api, costruito dalle api nel loro stesso nido per contenere le larve della covata. Non covatta, della covata.
3: E per salutiamo Giobbe, tra l'altro, nostro caro amico.
1: Immagazzinare miele e polline, caro Alfredo. Era molto semplice questo momento.
2: Io l'ho definita con una sola parola: struttura.
1: Ma andiamo al prossimo pezzo. Chicco, adesso ti chiamiamo.
2: Chicco, stai calmo, Chicco.

0: ucciso. E ti sei da torna in diretta. Oggi va così.
1: Abbiamo ascoltato una canzone di Karen Sosa, direi, a me che... La canzone di Karen Sosa che era Personal Jesus, il famosissimo pezzo.
2: Sentite dei rumori sottofondo?
0: Sì. Però prima di andare ai rumori di sottofondo, qua ci sono stati tanti rumori di sottofondo anche da quest'altra parte.
2: Bene,
0: del
2: bene, ottimo.
0: Una delle invenzioni che bisognerebbe fare è far pensare anche a chi fa invenzioni, dovrebbero essere dei cerottini profumati,
1: no, o dei filtri.
0: perché
1: carboni attivi.
0: Cioè, ha su un cerotto che secondo me dalle guerre puniche puzza di marcio incredibilmente.
1: Ma Chicco, per favore, Chicco, aiutami. Cioè, non ce la fa. Non ce la fa.
0: Ma buonasera, Chicco, ma che piacere.
3: Ma
0: oh, senti, stai che bella calmo. Verba.
1: Stai calmo.
0: Ciao Chicco, come stai?
3: Ciao ragazzi, complimenti per il programma.
1: Grazie. Anche a te e i tuoi.
2: Sai che sembrava finto, sembrava.
3: Ma soprattutto ora, diciamo che andiamo con Marco. Auguri. Se posso, siete il programma che musicalmente parlando è il più bello di Young Radio.
2: Sì. Detto da uno che è autore della radio.
3: La porta alla finestra. No, ma sul serio,
2: Detto da uno che è autore.
3: Ma passate la cinemaniaci se posso.
2: Dove cinemaniaci quindi non mandano musica, quindi tanta roba.
1: Quindi la nostra voce non conta, diciamo.
3: Cantate, inventatevi qualcosa.
2: Ma tu non si sentire fuori onda.
1: Ha cantato una bella lavanderina prima questo qua.
3: L'ho sentita, l'ho sentita. Infatti ho preso tu subito. Poi io da Terone puoi capire cosa ho capito.
0: Ma più che altro perché l'ho cantata talmente troppo bene che anche io non mi ricordavo le parole.
1: L'originale.
2: Ma ha mischiato la bella lavanderina con la bella lava al fuoco.
1: Con Thunder Trucks degli ACDC.
3: Porca miseria, però dovresti trovarla.
2: Gino, lo vedi quel buco? Stasera lo riempiamo.
1: No, no.
0: Anche quel buco.
2: Citazione questa.
0: Sì. Potremmo fare un altro programma, Alfredo, non so, il martedì sera le citazioni più famose,
1: esatto,
0: che vengono.
1: Sì, no, proprio ci diranno, oh, fate un altro programma.
0: Ma scusami Chicco,
1: alla fine cosa vuoi?
0: No, no, aspetta.
3: Ma avete chiamato voi?
0: Perché ci hai chiamato, scusa?
3: Io per farvi il aspetta, io era perché volevo farvi i complimenti per questo bellissimo programma.
1: È finito.
0: Alfredo, scusami, guarda che tocca a te pagare questi complimenti. Io ho pagato quelli dell'altra volta a Renato.
1: Vediamo se hanno inventato un distributore di vasellina qua.
0: Scusami,
3: no, vabbè, la mia era una cazzata accompagnata alle invenzioni strane, no?
0: Ma
3: questa... Perché uno poi pensa tutte quelle invenzioni nate un po' per caso.
0: Sì, ma
3: per esempio il Don Perignon è inventato per caso, lo sapevate questo?
2: Anche la Coca-Cola.
1: Allora, adesso devi venire a casa dell'insegnante.
3: Anche i post-it sono nati per caso. E quindi uno poi pensa, vabbè, ma scusa, quello che ha inventato il latte, cosa stava cercando di fare a sta mucca?
1: Signore, dentro della tua lavanderia.
2: Effettivamente hai ragione.
3: E perché è andato là sotto?
1: È vero, giustamente. Ciao, fammi vedere chi sci, va.
2: La cosa,
1: magari aveva litigato con la moglie.
2: La cosa, esatto, la cosa più brutta è che ha dovuto spiegarcela e ha veramente dell'incredibile.
1: Ecco, sei perché Marcello c'hai la mucca a casa.
0: Da non confondersi con le vacche, però.
2: Va bene, stiamo degenerando.
1: Adesso?
2: No, no, mi hanno detto che stiamo degenerando anche oggi.
0: Sì, vabbè. Chicco, cioè, hai svoltato,
2: ci manchi.
0: Sai che sei sempre il benvenuto. Possiamo sempre mandare via il nostro Alfredo e prendere.
3: No,
1: anche perché io ci sveno ogni volta quando da mangiare.
3: Verrò a trovarvi, cioè, prima di Natale.
1: Verrai a drogarci prima di Natale?
3: Poi uno capisce quel che vuole, però potrebbe essere anche una soluzione. Però no, pensavo a passare a fare un saluto.
0: Va bene, allora noi ti aspettiamo. Alfredo, di qualcosa
1: con un
0: così.
1: Paio di regali se viene sotto Natale.
0: Esatto, cioè, più che altro sì, con tutti i complimenti che ha detto.
2: Ti conviene venire settimana prossima, che siamo ancora lontani.
3: Prima di Natale, anticipo il prima.
2: Esatto.
3: Magari vengo dopo. Va bene, ragazzi, complimenti.
0: Grazie.
2: Volevi fare dei complimenti per la selezione musicale, mi hai detto.
3: Sì, bravo, non so se l'ho fatto, ma colgo l'occasione per farvi i complimenti per la musica.
1: Cosa ridi? Hai detto per la musica, abbiamo, per la voce.
2: Ricordiamo anche a Chicco che abbiamo un gruppo di ricerca e sviluppo anche per la selezione musicale,
1: che è lo stesso anche per lui.
2: Ovvio.
3: Ovvio. Complimenti.
1: Ti trattano bene come trattano noi, però.
3: Beh, non so se avete visto che però adesso vanno di moda, con questo chiudo il mio intervento.
0: E meno male perché avevo già un po'
2: sembra un po' il nostro inviato.
1: Dovevi fare 38 secondi, stai facendo 38 minuti.
3: Scusate, sto sparando, scusate. Che adesso rifanno le canzoni in stile anni 70. Non so se avete visto questa cosa che spopola su internet.
1: No.
3: Insomma, prendono i pezzi che vanno adesso, tipo AVC piuttosto che altra gente, e li rimettono su basi anni 70. E insomma, stanno spopolando. Bello. Quindi vi lancio sta cosa, se volete cercarla, se bello, volete o non volete.
2: Allora, con l'occasione che verrai a trovarci, ci porterai una di queste canzoni selezionate direttamente da te.
1: Anzi, accidenti, portaci tutta la scaletta della serata, così almeno mi togli un pensiero, ma.
3: Numeri uno. Va bene, ragazzi, che dirvi? Buona serata, buono tutto.
0: Chicco.
3: Ci
0: ciao Chicco, sai chi ti saluta tanto, Chicco?
3: Sto cazzo.
0: Bravissimo. E con questa chiudiamo.
1: E la mucca.
3: Ciao, ragazzi.
1: Ciao Chicco, ciao.
3: Ciao, ciao.
1: Partiamo con il prossimo pezzo? Sì, partiamo con il prossimo pezzo, che è tratto da una canzone dei Police, riproposto da Bossa Nova Cover.

0: Sì, Marco Fasiello.
1: E non dimenticatevi Mix,
0: Twix, Lips, Chips, Frix, sono Arrivix, Frips.
2: Basta, è finito?
3: Caro Marco, questa è una delle invenzioni che ha cambiato il mondo, ovvero il registratore portatile nei telefoni.
2: Ringraziamo il supporto di WhatsApp audio.
3: Esatto, esatto. 21:36, siamo di nuovo in diretta per l'ultima mezz'ora. Caro Alfredo, facciamo adesso il momento marchetta?
4: Sì, smarchettiamo.
3: Salutiamo come ogni lunedì, ormai da 6 lunedì a questa parte più o meno, giusto? Siamo alla sesta puntata. I nostri tre main sponsor, che sono tramezzino.it, che tutti i lunedì ci sfama. Salutiamo
4: i ragazzi che appunto ci producono tutto quello che ci sfama il lunedì, come diceva il nostro Marcello.
3: Buonissimi, buonissimi.
4: Che sono il grande Salvatore, Marco, Ray, Adam, poi chi c'è altro? Robin, c'è Raffaella, c'è tanti.
2: Ma soprattutto loro, c'è Tabasco.
4: C'è Tabasco e Marco lo può testimoniare.
3: Non manca più nessuno, solo non si vedono i due leocorni.
4: Esatto.
3: Poi ringraziamo l'altro sponsor che si chiama Prodigies, azienda di telecomunicazione, agenzia di comunicazione, e salutiamo tra i tre la più bella, rimane sempre l'ultimo sponsor, che è thespinningglobe.com, sito gestito dalla nostra buona Claudia, che permette a tutti quanti di fare le gite più fighe organizzate da Claudia a prezzi bassissimi. Quindi se una volta che vi siete scofanati il tramezzino, dopo che avete cercato di capire come funziona una campagna web, volete fare due passi, e qua entra in causa la nostra Claudia.
4: Pensate quante gite. Torniamo al nostro argomento della serata, e volevo parlare di questa invenzione
3: bella,
4: bellissima, davvero. Questa detta. Bellissima, perché è anche qualcosa di come si dice, personale, di straordinario.
3: Con le tue parole,
4: tra virgolette, straordinario, tra virgolette. Dovuta ad un ragazzo che si chiama Matthew Walzer. Nel 2012, questo giovane americano, che era stato colpito da una paralisi cerebrale, scrisse alla Nike, pensate un po', chiedendo all'azienda di realizzare un paio di sneaker indossabili anche da persone affette da disabilità. 3 anni dopo, pensate, la Nike ha annunciato il lancio di FlyEase, che è praticamente una nuova linea di calzature che al posto delle stringhe ha una cerniera sopra la caviglia, manovrabile con una mano sola. Ma la cosa bella di questa scarpa, che io ho visto, perché la Nike mi ha invitato nel loro laboratorio di ricerca e sviluppo, non ridere, è che questa cerniera è collegata alle stringhe, quindi tu, chiudendo la cerniera, tiri anche le stringhe, cioè la cerniera nella parte posteriore della scarpa, chiudendola tiri anche le stringhe che sono poste nella parte superiore del piede, quindi con una mano sola ha reso sicuramente.
2: Posteremo una foto sulla
4: posteremo pagina. Magari anche una foto, sì, è veramente
3: ma l'hai provato, Alfredo, quando sei andato nel laboratorio?
4: Anche a livello umanitario, ecco, sì. Non mi veniva la parola
3: umanitario,
4: me l'hanno fatta anche provare, sì, nella camera iperbarica.
3: Certo,
4: perché hai le condizioni migliori per lui.
3: Mentre quando ho letto il titolo della notizia, a me è venuto subito in mente la scarpa di Ritorno al Futuro, presente, quando
2: Che si allacciano sulle stringhe
3: e si adattano anche al piede,
2: esatto.
3: Quindi scarpa molto grossa,
2: uniformandosi.
3: Sì.
4: Quello è un po' fantascienza.
3: Sì, no, non t'ho detto che esistono, t'ho detto che mi ha fatto venire in mente.
2: Erano comunque Nike, possiamo dire.
3: Erano
4: Adesso sono dappertutto quelli lì ormai.
2: Sì, sono come il prezzemolo.
4: Esatto, che è della Nike.
2: Esatto.
3: Il famoso prezzemolo col baffo. No, quello era Roberto col baffo. Vabbè, mettiamo la prossima.
4: Il prezzemolo
3: canzone.
4: Ce l'aveva
3: sul baffo, dai.
4: Madonna. Ascoltiamo il prossimo pezzo, che è ancora dei Papic, il gruppo che abbiamo ascoltato all'inizio della trasmissione, con un featuring però di Danny Losito.

0: attorno.
1: E così almeno Chicco.
2: Che pena mi fai.
1: Chicco, che è quello che ci ha chiamato prima, è presente?
3: Cello senza anima!
1: Quello che ci ha chiamato
2: senza
1: prima.
2: Senza U, mi raccomando.
1: Che diceva che dovevamo cantare, e mo canto. Caro Alfredo, cos'è che devo dire?
4: Non lo so, perché comunque qualsiasi cosa tu dica.
1: No, dai, era un no, po' dovevi una, dire una battutaccia, della... sì, questo qua dell'Alzheimer in effetti è venuta malissimo. Stavo per dire quella parola. Stavo per dire quella parola, ma in realtà
3: ero fiero aspettarsi.
1: Oggi non caccio l'euro, ragazzi, me lo sono anche scritto qua. Non dire quella parola.
3: Quale?
1: Non te la dico, non posso dirla, se no caccio l'euro. Nel venire a casa in metropolitana stavo leggendo non mi morire qua in diretta, Alfredo, perché non è radio verità questa.
4: Non sei tornato sano.
1: Stavo per tornare con una mia fantastica collega Sarax con la X in metropolitana e stavamo leggendo le notizie.
4: Si chiama Sarax con la X,
1: con l'H in realtà.
4: Ah.
1: XH, no, HX, scusami, Sarax.
4: Sì.
1: E stavamo appunto leggendo le notizie e io ho confuso questa che sto per leggere, che sono le posate per i malati di Alzheimer. Io ho confuso la malattia, io ho detto ma che sarà mai? Sarà una posata che si muove da sola per contrastare il movimento della mano, ma in realtà quella è un'altra malattia, purtroppo.
4: Esatto.
1: Che si chiama? Parkinson, che è quello che hai tu, Alfredo. Va bene, tornando invece.
3: Non è vero, perché.
1: Fai schifo. Le posate sono geniali, queste posate per i malati di Alzheimer. Vabbè, sappiamo tutti che i malati di Alzheimer non fanno fatica a ricordare, eccetera,
4: sì, a riconoscere
1: eccetera.
4: I colori, sì. Eccetera.
1: E un altro designer, questo qui si chiama Xiao Yo, ha creato Eatwell, uno speciale servizio della tavola composto da 8 pezzi, il cui obiettivo è quello di restituire almeno in parte l'autonomia a queste persone, a questi ammalati. E i materiali colorati rendono più facile distinguere i cibi nei piatti, mentre le forme ergonomiche di posate e bicchieri permettono una presa molto più solida e confortevole per la persona che le utilizza. E queste sono delle belle invenzioni che possono aiutare. Stai registrando cosa, Marco? Vabbè, ma non sentite i messaggi
4: del
1: così
4: tuo subconscio, no, che dai, ti fa pagare.
1: Esatto. E sono delle belle invenzioni,
4: sì, sì.
1: Quelle che possono perlomeno aiutare anche una minima parte persone che hanno bisogno.
4: C'è un'altra piccola invenzione della quale volevo parlare, che si chiama Be My Eyes, che è un po', non l'ho capita bene, perché è un'app che aiuta chi non ci vede bene. Dicono che è un ottimo esempio di tecnologia che migliora la vita. Si tratta di un'app il cui scopo è praticamente fornire un paio di occhi ai non vedenti nel momento del bisogno. Cosa vuol dire? Per esempio, il latte in frigorifero è scaduto? Oppure vuoi sapere quanto costa quanto ammonta la bolletta del telefono che hai ricevuto per posta? Basta collegarsi a Be My Eyes, inquadrare con lo smartphone ciò che non si può vedere, e qua arriva il bello, e trovare qualcuno disposto a dare una mano.
3: Un occhio, semmai.
1: Ha fatto la battuta.
4: Cioè, se io devo trovare uno che battutina. È disposto a darmi una mano, me la faccio leggere la bolletta.
1: Ma sei pignolo, Alfredo.
4: Però dicono che lanciata intorno agli inizi del 2015, sì. L'app ha già aiutato oltre 115.000 persone.
1: E vedi?
3: Pensa, tra l'altro,
4: magari sono la metà. magari sono la metà, sono 75.
3: Si aiutano tra di loro.
4: Sono 65.000, perché 65.000 sono le persone che danno una mano.
1: Ha fatto anche lui la battutina.
3: Hai sentito?
1: Ma vedi? Vedi?
4: Vedi, sì. Allora vedi,
1: bravo, vedi andare. Queste sono notizie verità. Non ho ben capito come funziona la tua app, però vabbè, io ci credo. Sono le, carissimo mio, 21:48. La nostra puntata sta per volgere al termine. Mancano veramente una manciata di minuti, ma 12. In realtà 12 minuti.
3: Anzi, 11.
1: 11, perché adesso siamo ai 20. 41
3: 48, 57, 58,
4: perché parli
3: 59,
4: troppo, contiamo sempre di parli troppo, dai,
1: mandiamo
4: dai,
1: il prossimo pezzo,
4: che così almeno non parli più.

0: È ancora lei, la mia Janet.
1: La conosci?
0: Madonna mia. Di persona l'ho conosciuta a Londra. Vero. Sì, in una delle sue date a Londra.
1: Sì.
0: E bellissimo, è bellissimo.
1: Ma era venuta anche lei ospite dalla Nike nel laboratorio. Lei,
0: esatto, sì. Che sì, faceva parte del gruppo di ricerca e sviluppo.
1: Ah, lei faceva parte del gruppo di ricerca e sviluppo.
0: E ha avuto anche una proposta dalla nostra redazione per venire a lavorare con noi.
1: E?
0: Con me.
1: Eh.
0: E sta lavorando con me.
1: Deve ancora accettare, cioè dirti di sì o no.
0: Già accettato tutto, sì. Proprio via. Velocemente una invenzioncina che potrebbe essere utile anche a voi ragazzi.
1: Scusami voi. Alfredo, voi. Marco, voi. Dopo si è svegliato tutto sudato, si è lavato il viso e è andato al lavoro.
0: Solo il viso?
1: No? Sì.
0: Che potrebbe, essere utile anche a voi, che è un filtro per riutilizzare l'acqua della lavatrice.
1: Veramente l'acqua del cesso.
0: Un'invenzione, secondo me faranno anche quello prima o poi. Anzi, no, perché c'è anche quello. Il nostro gruppo di ricerca e sviluppo ha trovato anche, vedi? Nota 3 di 20, acqua potabile dai liquami delle fogne. Quindi t'ho fregato. Il filtro per riutilizzare l'acqua della lavatrice, diciamo che, premessa, una lavatrice usa circa 80 litri di acqua per togliere lo sporco equivalente a un cucchiaino. Tu lo sapevi? No, ma che quindi per ovviare a questo paradosso, un team di studenti del MIT che tu conosci benissimo, Adomit ha inventato questo marchingegno che si chiama Acqua Fresco. Quindi è un team italiano che ha fatto questa invenzione
2: e ne siamo orgogliosi.
0: Orgogliosi, acqua non fresh. Come la nazionale.
2: Anche un po' orgogliosi, però.
0: Acqua Fresco, che è un rivoluzionario filtro in grado di recuperare fino al 95% dell'acqua impiegata dalla lavatrice in un lavaggio. Quindi questo cosa fa? Riesce ad estrarre l'acqua dall'acqua, non solo lo sporco, ma anche il detergente. Quindi li divide e tu il detergente lo puoi riutilizzare per un altro lavaggio.
2: Questa è un'ottima idea.
0: Ma siamo avanti qua in Italia.
1: Ottima idea.
0: Tu cosa fai qua in Italia? Cioè...
2: Volano complimenti.
1: Non è carino. Cioè, prima i complimenti di Chicco e poi gli insulti di.
0: Non so,
1: di
0: sai che ti voglio bene, no?
1: Sì.
0: Ti voglissimo benissimo.
1: Sì, benissimo. Nel mondo più di 600 milioni di persone non hanno libero accesso a fonti d'acqua potabile. Per combattere questa piaga, la Gates Foundation ha finanziato un rivoluzionario depuratore in grado di ottenere acqua potabile anche dalle fognature. Quindi avevi ragione, caro Alfredo. Quindi c'è questo depuratore che riesce a trasformare l'acqua, diciamo, impura in acqua potabile.
0: Poi spesso non serve essere per forza scienziati con sti roboanti titoli accademici per diventare
1: scienziato.
0: Perché c'è una ragazza che si chiama Anna Herbst di 15 anni, pensa te, di 15 anni e ti fa un baffo, e solo un baffo ti fa. Vincitrice di uno dei più importanti concorsi per giovani scienziati, che ha realizzato una macchina per la produzione di energia elettrica dalle correnti oceaniche. Vabbè,
1: ma
0: qua se ci pensi un attimo, dice semplice. Cioè metti due storie che girano.
1: Due storie
0: la storia
1: che girano.
0: In mezzo che produce.
1: Come
0: che
1: me ne fai girare tu, caro Alfredo? Guarda.
0: Vabbè,
1: le cose che girano.
0: Vabbè. Inventeremo qualcosa che le frena.
1: Le cose che girano. 21:55, facciamo forse in tempo a sentire mezza canzone e poi ci tocca i saluti finali. Bravo.